cazzo? Oh, non vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti devi interessare se sto con qualcuno. Però sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da

c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Saranno sosta breve e contributi. A Solaro Electrolux incontro con Ministro Regioni. Saranno ancora pronto il palazzetto, Caronno, pronto il palazzetto dello sport e a Cislago proteste per abbattimento delle piante.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Promuovere la sosta breve, riorganizzare il piano sosta, studiare nuovi interventi per rilanciare il centro. Sono le mosse a cui sta lavorando l'assessore al commercio per dare nuova energia al terziario. Tra le idee cui si sta lavorando c'è quella di favorire con delle tariffe ad hoc la sosta breve in vari parcheggi per favorire specialmente il turnover dei posti auto intorno al centro storico, studiando però anche delle soluzioni mirate per chi magari vuole fermarsi nei ristoranti o locali della città. Tra le zone dove attuare possibili sperimentazioni ci sono, per esempio, la piazza Caduti di Nassiria o la via Roma. A bilancio il Comune ha messo 100.000 euro per interventi da promuovere in collaborazione con i commercianti, vedi telecamere interne o altro. C'è poi già stati richiesti contributi oltre 500.000 euro per intervenire in particolare sul centro storico nella prospettiva di rendere la città del santuario più bella e attrattiva. Da ricordare che tramite i fondi del PNRR e altri bandi è già stato portato a termine un maxi restyling del centro, quale la riqualificazione di piazza e la messa a norma di conseguenza di Piazza Libertà, nonché la riqualificazione del Palazzo Visconti, diventato nel cortile una nuova location per allestimenti di spettacoli.
1: La vicenda è esplosa nei giorni scorsi quando Electrolux ha annunciato di voler tagliare il 40% del proprio personale in Italia, in tutto 1.700 dipendenti. In vista del tavolo ministeriale, nelle scorse ore si è tenuto a Roma al Ministero un incontro per confrontarsi con i rappresentanti delle regioni dove ci sono le sedi degli stabilimenti Electrolux in ambito nazionale, e da questo appuntamento è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni stesse. Si parla della comune volontà di difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del nostro paese. Sarà richiesto a Electrolux un nuovo piano industriale su cui avviare un confronto vero con governo, regioni e sindacati che non preveda licenziamenti collettivi. Non accetteremo mai le scelte che colpiscono il lavoro, la produzione e le filiere. Dalla proprietà ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti e innovazioni. Si è anche parlato della crisi europea in cui versa il settore del bianco, ovvero degli elettrodomestici, delle politiche europee e degli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea della concorrenza sleale.
0: Quasi pronto il nuovo mini palazzetto dello sport di Bariola e siamo a Caronno. Il centro è annesso alla scuola elementare Pascoli e ci sarà una grande festa inaugurativa, perché il palazzetto è certamente un fiore all'occhiello della giunta. In questi giorni molti vanno a vedere gli ultimi lavori di un'opera che è stata finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNRR su un investimento totale di 3 milioni 822 mila euro. Se ne è parlato nell'ultimo consiglio comunale. I canestri da utilizzare sia per il mini basket che per il basket per adulti verranno posizionati non appena tracciato il campo da gioco e montati su pilastri di sostegno che non poggeranno a terra. L'intervento rappresenta uno dei progetti più significativi per la riqualificazione degli spazi scolastici e sportivi del territorio. La struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. All'interno troveranno posto aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, perché l'impianto sarà omologato per l'attività delle società sportive locali. Attenzione particolare alla fruibilità. Il nuovo edificio avrà accessi separati rispetto alla scuola, con ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalla nuova area di sosta realizzata al termine di via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il palazzetto sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane, ma potrà essere utilizzato anche dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta, accogliendo discipline come basket, volley, touchball e pattinaggio.
1: Cislago, cantieri aperti fra il municipio e la scuola Mazzini, dove è partita la realizzazione del progetto vincitore di un finanziamento di 456.000 euro nell'ambito del bando di Regione Lombardia Strade Verdi. In pratica sarà riqualificata l'area antistante le elementari, mettendo anche in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti. Partiti i lavori, sono però divampate le polemiche per l'abbattimento di alcuni pini centenari. Vedere precipitare il primo in pochi attimi, tagliato dall'impresa, ha fatto scaturire l'indignazione dei cislaghesi, che si sono scatenati con le critiche via social. Il taglio, come spiegato dal comune, era necessario per la pericolosità degli alberi che hanno ormai finito il loro ciclo di vita. È comunque prevista la sostituzione con nuove essenze arboree. Proteste anche per i disagi, chiusura al traffico del tratto compreso fra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti. In via Don Pietro Erba consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali, strada temporaneamente resa a doppio senso per consentire il rientro verso via Battisti. Nessuna modifica invece alle modalità d'ingresso e uscita degli alunni, ma dovrà essere seguito il percorso dedicato.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Elena Piva e Federica Battignani. Con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 21 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 17.05 Arti e Artisti con Teresa Santinelli. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano Ugo Zaffaroni che ci parlerà del suo prossimo evento. A seguire alle 11.05 con replica alle 19.40 Unitre Saronno per l'evento corso di giapponese. Alle 11.30, 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo.
2: Alle ore 16.35 il territorio parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Evento progetto Civica Smart delle scuole medie con Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci. Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis, ospite, Elena Cartotto, scrittrice, che nel 2017 ha intervistato la madre di Carlo Acutis. Che impatto ha nel mondo dell'omologazione e del relativismo l'esempio del santo dei millennials? Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88, su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org, audio e video.
3: Di sera alle ore 22
4: una volta era in sci
3: con Guido, Gianfranco, Quante Ghe
4: e Gigi,
3: cabaret alla radio
4: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
5: Ai gent di ieri, d'inque e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
6: e in replica alle 19.10
5: va in onda il
6: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
7: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
8: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Giuseppe Di Lucca, primario di oncologia del presso l'ospedale di Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Bene, grazie di essere qua. E parliamo di tumori ovviamente, e io le chiederei quali sono quelli più diffusi, sui quali, di cui si sente più parlare, insomma, perché
3: io inizierei con una buona notizia.
1: Ecco.
3: La buona notizia è che ormai da alcuni anni l'incidenza, cioè il tasso di comparsa e di diagnosi della maggior parte dei tumori è in riduzione. Questo è una buona notizia, perché vuol dire che le misure di prevenzione sono effettivamente efficaci, buoni comportamenti, soprattutto la riduzione del fumo di sigaretta sta portando i suoi frutti. E i tumori di cui si parla sono ovviamente quelli con cui quotidianamente per esperienza veniamo a contatto. Nei tumori del sesso femminile la parte della leonessa la fa ancora il tumore della mammella, e nei tumori maschili il tumore della prostata per incidenza, quindi per numero di casi, in numero di nuovi casi in un anno, sta superando il tumore del polmone, che appunto grazie alla riduzione progressiva dell'abitudine del fumo di sigaretta sta avendo un deciso calo negli ultimi anni, soprattutto nel sesso maschile, perché nel sesso femminile la liberazione della donna ha portato a un aumento del fumo soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, di cui adesso purtroppo vediamo le conseguenze.
2: Ecco. Invece il tumore alla prostata sta diventando il più importante, diciamo,
3: sì,
2: nell'ambito maschile.
3: Però bisogna distinguere una cosa: sta diventando prevalente perché noi lo diagnostichiamo più precocemente e più frequentemente, grazie appunto alla disponibilità del PSA, che è un banale esame del sangue che si consiglia di fare dai 50 anni in avanti, e vorrei ricordare che Regione Lombardia ha lanciato un programma di screening gratuito per gli uomini di età superiore ai 50 anni e fino ai 75 anni di età, proprio basato sulla possibilità di fare un prelievo del PSA. E qualora questo risultasse alterato, di avere poi una visita urologica e delle indagini, diciamo, di secondo livello, tra cui la risonanza magnetica della prostata, che sta diventando un esame fondamentale perché consente di avere una diagnosi molto accurata ancora prima di poter fare una biopsia. A questo proposito vorrei con orgoglio dire che la nostra radiologia a Saronno è all'avanguardia in questo tipo di esame. La risonanza multiparametrica della prostata è uno dei nostri motivi di orgoglio. Abbiamo dei radiologi molto bravi, delle apparecchiature all'avanguardia che consentono di fare diagnosi molto precisa.
1: Questi due tipi di tumore, dottore, sono curabili? Mediamente sono risolvibili? Insomma.
3: Assolutamente sì, se intercettati e diagnosticati in una fase precoce della malattia. Ancora una volta raccomando alle donne di sottoporsi ai programmi di screening del tumore della mammella, che ricordo iniziano addirittura a 45 anni. C'è la possibilità di fare la mammografia già all'età di 45 anni, e questo è importante perché, se è vero che il numero di casi si sta lentamente riducendo, è anche vero che l'età media della diagnosi sta abbassando. Questo è vero anche per altri tumori, per esempio per i tumori dell'intestino, i tumori del colon, adesso vengono diagnosticati in maggior numero in uomini, e soprattutto in uomini giovani, qui per giovani si intende al di sotto dei 50 anni. Da qui l'importanza anche in questo caso di sottoporsi ai programmi di screening che sono basati su un banale esame delle feci. Tutti gli uomini al di sopra dei 50 anni ricevono dalla propria ATS un invito a consegnare in farmacia con un apposito codice a barre un campione di feci per un'analisi assolutamente banale, che è quella del sangue occulto nelle feci e che viene fatta ogni 2 anni. L'anno scorso a Saronno sono state fatte oltre 200 colonscopie di screening, perché questi pazienti, questi soggetti avevano una positività del sangue occulto nelle feci e sono stati intercettati in fase precoce 10 cancri del colon, quindi questo ha salvato la vita a 10 persone.
2: Ecco, ha detto maschile ma anche femminile questa ricerca del sangue occulto,
3: certo,
2: perché arriva comunque l'esame da fare anche
3: certamente, ho parlato di uomini perché c'è ancora una differenza di sesso, il tumore del colon è più frequente nel sesso maschile, però ovviamente l'invito a sottoporsi allo screening vale anche per le donne, certo.
1: C'è un fattore predisponente al tumore del colon?
3: Al di là dei casi di familiarità e di ereditarietà che non sono frequenti, ma che bisogna tenere in considerazione, certamente se c'è una familiarità importante è opportuno iniziare a un'età precoce lo screening, per esempio iniziarlo già a 40 anni, ma il fattore predisponente principale è l'alimentazione. L'alimentazione, la cosiddetta dieta mediterranea, è stata dimostrata essere un elemento preventivo nello sviluppo dei tumori del colon. Perché? Perché è ricca di acidi grassi essenziali, è ricca di fibre e quindi riduce il tempo l'argomento che non è esattamente un argomento aperitivo, ma riduce il tempo di permanenza delle sostanze tossiche all'interno dell'intestino. L'altro elemento che sicuramente contribuisce a ridurre l'incidenza e il rischio di tumori del colon è l'attività fisica. Anche questo incide favorevolmente sul transito intestinale e stimola tutta una serie di meccanismi biochimici molto complessi che riducono l'esposizione a sostanze tossiche all'interno dell'intestino.
2: Ecco, la dieta mediterranea è anche una dieta ricca di fibre, comunque di verdure, e la fibra è importantissima per questo transito.
3: Certamente, attraverso due azioni fondamentali. La prima azione è quella che ho già citato, di accelerare il transito intestinale. La seconda è di mantenere un equilibrio a favore dei batteri buoni che abbiamo all'interno del nostro intestino. Si parla molto attualmente di microbioma, cioè di come è composta la flora batterica all'interno dell'intestino, ed è stato dimostrato che esiste un microbioma buono e un microbioma cattivo. Il microbioma cattivo, per quanto riguarda l'oncologia, agisce sia favorendo lo sviluppo di tumori non solo intestinali, ma anche contrastando l'efficacia delle terapie antitumorali. Quindi questo è un argomento molto caldo e sta diventando sempre più interessante. Quindi raccomando a tutti queste banali regole di vita, cioè dieta mediterranea e attività fisica.
1: Questo influisce anche sugli altri tipi di tumore,
3: certamente,
1: quelli di cui abbiamo parlato, seno e prostata?
3: Certamente sì. Nel caso del tumore della prostata, per esempio, la maggior parte delle terapie agisce aumentando purtroppo i livelli di colesterolo nel sangue, indebolendo l'osso, cioè favorendo la cosiddetta osteoporosi. Quindi è importante mantenere una dieta equilibrata, povera di grassi saturi, quindi del colesterolo fondamentalmente, e fare attività fisica, perché è vero, possiamo intervenire con farmaci, possiamo aumentare l'apporto di vitamina D, ma l'attività fisica resta ancora il miglior fattore di protezione contro l'osteoporosi, sia nell'uomo che nella donna. Quindi noi abbiamo, come oncologi, il compito non soltanto di dare le terapie migliori ai nostri pazienti, ma anche di ridurre il rischio di effetti collaterali delle terapie, e questo si può fare in maniera relativamente semplice.
1: Sì, l'osteoporosi, da quanto abbiamo sentito, si trascina anche in peggioramento con l'avanzare dell'età.
3: Certamente.
1: Insomma, in qualche modo. Però conta anche lo stile di vita.
3: Lo stile di vita è fondamentale per la prevenzione dell'osteoporosi. Non solo, c'è anche un meccanismo indiretto: noi perdiamo massa e forza muscolare con l'avanzare degli anni, e mantenendo una buona massa e una buona forza muscolare, senza per forza diventare Ercole, ma aiuta l'osso a essere sostenuto nella sua quotidianità.
1: E quindi a rimanere più forte, esatto, più robusto.
2: Quindi, per esempio, la persona anziana, non so, il camminare tutti i giorni, fare delle passeggiate,
3: certo,
2: aumentare il passo, poi diminuirlo, insomma, cercare un po' di tenersi.
3: Certo, una passeggiata di 30-40 minuti al giorno, diciamo non a passo da vetrina, ma a passo un po' più sostenuto, sì, è sicuramente utile.
1: Va bene, allora lasciamo lo spazio alla regia per qualche minuto e poi ritorniamo.
3: Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora a parlare con il dottor Giuseppe Di Lucca, primario di oncologia dell'ospedale di Saronno. Abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, abbiamo parlato di quali sono gli stili di vita da mantenere per poter cercare di evitarli il più possibile, però ci sono delle cose in particolare da evitare che ci capitano, diciamo così, nella nostra quotidianità.
1: Ma la cosa più importante è non iniziare a fumare, e se già fumate, smettere di fumare. Stanno aumentando le evidenze che anche il cosiddetto vaping, cioè la sigaretta elettronica, sì, non è innocua per la salute. Sicuramente già il fatto di inalare del vapore riscaldato, per esempio, attua un'azione irritante sulla mucosa della bocca, del naso, che può predisporre allo sviluppo di tumori. E poi comunque anche in questi prodotti esistono delle sostanze potenzialmente cancerogene che vengono inalate, quindi questa è una cosa che va molto di moda tra i giovani. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che non si tratta di un'abitudine voluttuaria priva di rischi, quindi anche questa cosa mettiamola da parte. L'alcol è stato dichiarato cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità senza fare nessuna distinzione tra la quantità di alcol. È ovvio che esiste una proporzionalità tra quanto alcol viene introdotto e il rischio di sviluppare tumori legati all'alcol, ma il rischio non è zero neanche con la modica quantità. Che cosa raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Raccomanda soprattutto di evitare quello che si chiama, con un termine inglese, binge drinking, cioè la bevuta del fine settimana, no? Quando, soprattutto nei paesi anglosassoni, anche da noi, il venerdì e il sabato ci si lascia andare e si torna a casa storti, per intenderci. E, ecco, questo è veramente da evitare, perché è un insulto proprio improvviso che può dare un danno cellulare molto importante. Dell'alimentazione abbiamo già parlato. Dobbiamo evitare in primo luogo gli alimenti ultraprocessati, quindi tutti quegli alimenti che vengono sottoposti a quelle preparazioni, che vengono sottoposte a manipolazioni molto invasive, le merendine per esempio, piuttosto che alcuni tipi di insaccati, cibi conservati, esatto. Tutto questo dovrebbe essere

0: Il numero di interventi fatti in una singola ospedale è estremamente importante. Non possiamo operare tumori del pancreas, ma possiamo riferirli a questi centri e abbiamo veramente un'ottima collaborazione. Facciamo le chemioterapie più all'avanguardia, quelle che hanno dato i migliori risultati, e speriamo di poter avere prossimamente anche farmaci innovativi per questo tipo di tumore.
1: Ecco, anche qui la dieta, cioè quello che va bene per gli altri tumori va bene anche per
0: certamente,
1: il pancreas.
0: Certamente, certamente. Ecco, la cosa che posso raccomandare in termini di screening, diciamo così, è fare attenzione ai cambiamenti della glicemia, perché soprattutto nelle persone di 50-60 anni l'insorgenza improvvisa di una diabete può essere un campanello di allarme di un cattivo funzionamento del pancreas e quindi della presenza di un tumore.
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io ringrazio il dottor, anche a nome di Antonella, il dottor Giuseppe Di Luca, di essere stato con noi anche oggi, di averci dato, secondo me, tante informazioni,
2: soprattutto sulla prevenzione anche per questi tumori che sono molto diffusi, quindi
0: certo.
1: Bene, grazie molto dottore.
0: Grazie a voi per l'ospitalità e spero ci risentiremo in una prossima occasione.
1: Grazie, buona
2: benissimo,
1: giornata a tutti.
2: Buona giornata.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza in diversi quartieri di Napoli fino ad Anversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro italiano Bengvir, che ha filmato e postato umiliazioni e soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, definendo poi infimo il gesto di Bengvir. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Stati Uniti, Unione Europea e Australia. Bengvir ha sbagliato, ha detto anche Netanyahu. Gli attivisti presto saranno in Italia, intanto denunciano anche abusi, molestie sessuali e ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu. Netanyahu farà quello che voglio io, ha detto Trump, aggiungendo: è una brava persona. Intanto si apre il fronte cubano, l'ex presidente Castro incriminato negli Stati Uniti. Il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3. Il segretario NATO Rutte dice: ce lo aspettavamo. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, ammonito dal leader cinese Trump: no al ritorno alla legge della giungla. Intanto Trump ha dichiarato che parlerà col presidente taiwanese Lai, mentre la Casa Bianca valuta la vendita di armi all'isola democratica. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Intanto il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 italiani non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Dai primi test risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati su In Blu 2000, il nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ricordatevi che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani oggi che puntano soprattutto l'attenzione su quanto successo agli attivisti della flottiglia, che ancora una volta sono stati fermati e posti in stato di fermo in acque internazionali, cosa che non si può fare, insomma è contro il diritto internazionale, e ancora una volta sono stati sottoposti a umiliazione, come riportato anche dalle testimonianze di altri attivisti che hanno partecipato alle missioni della flottiglia, ma questa volta c'è un video a testimoniarli. Attenzione, perché il video è stato postato, girato, e attore delle umiliazioni e delle vessazioni è proprio un ministro israeliano, il ministro di estrema destra Ben-Gvir. C'è stata una reazione, una presa di posizione a livello internazionale e addirittura voci contrarie di accusa, di stigma nei confronti di Ben-Gvir arrivano anche direttamente dall'esecutivo israeliano, come il ministro Sar, ma ancora di più si sottolinea anche le accuse arrivate da un imbarazzato Netanyahu, che ha definito sbagliato il comportamento di Ben-Gvir. E su questo c'è molto da raccontare, anche da contestualizzare questa sorta di risveglio nei confronti del principio di, come ha detto Netanyahu, dei principi di Israele, perché Ben-Gvir si sarebbe mosso contro i principi di Israele. Anche Sar finora era stato piuttosto prudente, se non zittito, rispetto a il trattamento riservato agli attivisti in altri casi, e si fa fatica a non pensare che in qualche modo premano anche le elezioni anticipate che stanno arrivando in Israele. Gli altri temi che troviamo e che si intrecciano sulle pagine dei giornali guardano all'incontro, alla visita del presidente russo Putin in Cina, si guarda all'America che guarda con sempre maggiore interesse a Cuba e addirittura ha deciso la messa sotto accusa di Raul Castro per l'abbattimento di aerei nel 96, che insomma appena appena sa un po' di scusa, ma proprio così velatamente. Ricordiamo che Raul Castro ultra novantenne, tra l'altro, quindi a questo punto tante cose restano sullo sfondo, ovviamente, di ricerca di motivazioni geostrategiche per poter agire. E poi si guarda le notizie timidamente positive che arrivano dagli Stati Uniti rispetto a un accordo che sarebbe ormai prossimo tra Stati Uniti e Iran. Staremo a vedere. Poi c'è anche tanta cronaca di casa nostra. Repubblica titola: la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore Mattarella, parla di trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. E qui c'è tutto, perché gli attivisti sono stati bloccati, posti in stato di fermo in modo assolutamente illegale da parte di Israele, e il trattamento incivile. Anzi, il presidente è stato ancora più diretto, perché ha definito il comportamento di Ben-Gvir infimo. Meloni definisce inaccettabile quanto riportato dalle immagini. Schlein chiede un'azione forte del governo. Il governo, per prassi, ha convocato l'ambasciatore israeliano, ma poi ha preteso le scuse. Guardate, non è poco, perché finora le scuse non sono arrivate. C'è stata un'ammissione da parte di Netanyahu rispetto all'aver sbagliato, quindi un'azione non consona da parte di Ben-Gvir, ma scuse non sono arrivate. Un paese che chiede le scuse a un altro paese è un atto nel protocollo diplomatico forte. Restiamo ancora su Repubblica: tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. Infatti a pochissimi giorni dalla visita Putin-Trump, dove comunque la visita si era svolta in modo sicuramente sereno, improntata a una sorta di reciproco riconoscimento, l'abbiamo già detto in questi giorni, ma poi ci torneremo, da parte di Xi e Putin sono arrivate delle dichiarazioni che sicuramente insomma saranno arrivate direttamente al cuore di Trump e al suo orgoglio, perché è stato detto che sono stati dei gravissimi errori al di fuori dal diritto internazionale, sia l'attacco all'Iran che l'esfiltrazione di Maduro, quindi l'arresto di Maduro deportato negli Stati Uniti, e si parla di un rischio che prevalga la legge della giungla. Tutto questo riferito agli Stati Uniti. E poi lo dicevamo, eccolo qua, l'America accusa Raul Castro per i 4 omicidi del 1996. Corriere della Sera, Flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia, e poi Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, dialogo Stati Uniti-Iran. E in una sorta di titolo, pezzo, pagina in qualche modo sinottica, cioè divisione di insieme, si mette, si fa un quadro unico della convegno, della riunione ministeriale degli esteri della NATO che si è tenuta ieri in Svezia, dove gli Stati Uniti hanno formalizzato il ritiro dall'Europa di 5.000 soldati. Si parla del dialogo Stati Uniti-Iran e quindi di negoziati che starebbero raggiungendo un punto e un quadro positivo, e si guarda anche al rinnovo dell'asse Putin-Xi. Poi per il taglio centrale, 20 anni a chi lo accoltellò, e lui lo abbraccia in aula. Qua c'è un primissimo piano di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni che a ottobre era stato accoltellato, aggredito, dileggiato, tra l'altro con video e audio che poi riprendevano veramente tutto, e ieri c'è stato il processo dei suoi due attentatori, dei suoi due assalitori, e uno addirittura è stato condannato a 20 anni, quindi una condanna pesantissima, perché comunque Davide è stato ferito gravemente. Fortunatamente le cure sono state tempestive e pur conservando, diciamo così, dei danni permanenti, perché ha un po' di difficoltà la deambulazione, però fortunatamente, ecco, il ragazzo poi sta bene. E già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera dove diceva che voleva perdonare i suoi aggressori. L'altro, visto che non gli è stata riconosciuta gli attenuanti e non le aggravanti, è stato condannato a un anno di carcere, quindi sicuramente una pena molto molto più ridotta. Bene, ieri dopo questa sentenza, comunque shock importante, il ragazzo, il 22enne, ha chiesto e ottenuto di poter abbracciare i suoi aggressori, quindi è stato veramente un gesto molto potente che trova spazio anche nel taglio centrale del quotidiano Avvenire. La condanna e l'abbraccio, Davide Cavallo e i suoi due aggressori, questo è il centro pagina dell'Avvenire, che però in primo piano torna in apertura sull'infima condotta, mutuando la definizione direttamente da Mattarella, guardando dunque al ministro israeliano Ben-Gvir che ha umiliato gli attivisti della flottiglia. Indignazione di Mattarella. Tajani ad Avvenire dice: ci saranno conseguenze politiche. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, e poi l'editoriale, il commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, scrive Anna Foa. Con la Stampa poi seguiamo però il viaggio di Putin in Cina, ovviamente anche con una sorta di paragone e confronto con quello Xi Trump che si è tenuto proprio nei giorni scorsi. L'ordine globale ridisegnato in Cina, le crisi internazionali passano da qui, scrive questa mattina nella sua analisi l'ambasciatore Ettore Secchi, aggiungendo: nessuna potenza più un'egemonia totale, gli Stati Uniti restano centrali, l'Oriente avanza. E poi troviamo anche l'intervista a Henry Huyawan, che è il presidente del Center for China and Globalization, che è tra i più autorevoli think tank non governativi cinesi, che dice: Pechino può fermare le guerre, l'Occidente smetta di accusarla. E poi ricorda: Kissinger cercava sostegno nella Cina, oggi l'America ci ha spinti verso la Russia. La Cina, dice ancora Huyawan, è l'unica grande potenza non coinvolta in una guerra, e tutti ne hanno bisogno perché è in grado di dialogare con tutti. Potremmo però dire: dialogare con tutti sì, la Cina sicuramente può fermare le guerre per l'influenza e l'importanza che ha, per esempio, nei confronti della Russia, che se continua a stare in piedi, e anche e soprattutto per merito della Cina, però è evidente che non ha intenzione di farlo, quindi bisogna anche capire se al di là del potere di farlo e nell'essere nella situazione di farlo e sicuramente in una posizione di dialogo aperto con tutti, poi la Cina ha interesse a farlo, quindi e non è secondario questo aspetto. Ne parleremo questa mattina, restate con noi. Il Foglio: si continua a guardare alle relazioni internazionali, a visita importante, questa volta quella di Modi in Italia. Lo facciamo con Il Foglio, con il pezzo di Giulia Pompili. Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti, la coppia più amata dal web indiano tra caramelle, proverbi indi e business accortezze dal lato italiano, e si parla di partenariato speciale. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, su questo torna Il Messaggero e anche Il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. Il Giornale ancora: Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. E poi si torna sull'attentato di Modena, la denuncia: ho sentito Salim annunciare l'attacco, inquirenti dicono ascoltata, per ora nessun riscontro rispetto alla testimonianza e racconto di questa donna. La Nazione: flottiglia, arresti, umiliazioni, Israele libera gli attivisti, spiragli per la tregua tra Iran e Stati Uniti, accordo vicino. Negoziati drammatici, racconta Giampaolo Scarante, ambasciatore e docente all'Università di Padova. Stati Uniti e Israele hanno interessi diversi, sicuramente testimoniati anche e confermati dall'intervista, dalla telefonata definita drammatica tra Trump e Netanyahu, con Trump che dice comunque Netanyahu che è una brava persona, lo trattano male in Israele, ma comunque farà quello che dico io. Sole 24 ore: arriva il BTP Italia, sì, antinflazione, dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole tenere Allegri, solo Max. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo guardare a questo tour importante di incontri in Cina, quindi Trump e pochi giorni dopo l'arrivo di Putin, e tra l'altro con la notizia che forse addirittura la prossima settimana Xi Jinping incontrerà Kim Jong-un in Corea del Nord. Beh, vogliamo guardare tutto questo da un soggetto che ha molti interessi esistenziali in campo, ovvero Taiwan, con tra l'altro la questione ancora non sciolta degli armamenti promessi, perché corrispondenti ad una commessa di Taipei rispetto appunto a armi statunitensi. Sappiamo che c'è stato un altolà importante da parte della Cina, con Trump che evidentemente sta cercando di capire che prima di partire in Cina aveva bloccato il via libera alle armi statunitensi per Taiwan, e adesso probabilmente Trump, insomma, sta cercando di capire quello che è più opportuno fare, ribadendo che lo era fatto proprio nelle scorse ore, che lui parla con tutti e quindi volentieri incontrerà anche il leader taiwanese Lai. E noi, per cercare di capire meglio la situazione, raggiungiamo proprio a Taipei Emanuele Rossi, giornalista, esperto in analisi internazionale, scrive per Formiche Decode 39, lo spin-off di Formiche. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te, Emanuele.
3: Buongiorno, sì, qui è pomeriggio, e anzi in realtà è ora di pranzo, e sono a un pranzo al Ministero degli Affari Esteri a Taipei.
2: Ullala. Senti, ci aiuti a capire un
3: sono
2: po'.
3: Sono nel cuore della questione.
2: Esatto, quindi ci porti con te e ci fai capire un po' come ci si sta muovendo e come si sta guardando a Taiwan rispetto a questi giorni di incontri, soprattutto in attesa di capire cosa farà Trump.
3: Allora, sostanzialmente la narrativa del governo taiwanese è abbastanza chiara. Il punto è quello ribadito dallo stesso segretario di Stato Marco Rubio durante l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ossia la questione Taiwan non è cambiata, cioè l'approccio statunitense alla questione Taiwan non è cambiata, non è cambiato niente dopo l'incontro tra Trump e Xi, e in questo momento stiamo vivendo una fase di ottima relazione con gli Stati Uniti, come l'abbiamo da molto tempo, più problematica la relazione con la Cina, ma quello è un elemento di cui sembra quasi inutile diciamo parlare, nonostante Trump durante un'intervista ha pronunciato la parola impronunciabile, cioè ha parlato di indipendenza dicendo non voglio che nessuno chieda l'indipendenza, però i taiwanesi dicono noi non stiamo chiedendo l'indipendenza, noi abbiamo una democrazia con tutti i livelli istituzionali di una democrazia, soprattutto abbiamo un'economia forte, un'economia che è sempre più autonoma per una serie di dinamiche. È un'economia che, come tutte le altre economie diciamo moderne e sviluppate, ha però delle dipendenze da supply chain globali che passano anche dalla Cina.
2: Diciamo la verità che l'atteggiamento, la posizione che viene da sempre definita ambigua, volutamente ambigua, degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, perché in effetti gli Stati Uniti non hanno mai appoggiato dichiarazioni di indipendenza, non si sono mai fatte, no, Paladino, da questo punto di vista. Allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto una Taiwan indipendente, anche se non dichiaratamente, dalla Cina. Tanti motivi che vanno anche oltre, no, la questione dei microchip.
3: Certamente. Allora, qui c'è un elemento che è il cuore della strategia sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Dal punto di vista statunitense, il rapporto, l'approccio a Taiwan è gestito dalla cosiddetta ambiguità strategica, cioè gli Stati Uniti non hanno mai reso chiara la loro disponibilità a difendere Taiwan dalla possibilità di una guerra contro la Cina, da un'invasione cinese. Questo è l'elemento che ha curato e che ha portato avanti, per certi versi anche protetto, la proiezione internazionale di Taiwan, il sustanding e le relazioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan, perché per la Cina era accettabile questa forma di ambiguità, per gli Stati Uniti permetteva appunto di lasciare un firewall di azione con la Cina. Per la Cina è tutto completamente diverso. Per la Cina l'aspetto strategico va all'interno di una dimensione essenziale in cui il Partito Comunista Cinese non può riconoscere l'esistenza di un'altra Cina, non può riconoscere l'esistenza della Repubblica di Cina, come si chiama Taiwan dal 1949, semplicemente perché di Cina ne esiste una. E è la stessa One China Policy, la politica della Cina singola, tramite la quale la Cina gestisce tutti i rapporti internazionali che ha. In questo momento siamo davanti alla preoccupazione che Trump faccia cadere questa ambiguità strategica, cioè dicendo, come ha accennato, Taiwan è un dossier che sta a 9.000 miglia di distanza dagli Stati Uniti, per noi non sarebbe conveniente fare una guerra.
2: Sì, dichiarazioni che sicuramente sono lette in senso di concessione alla Cina per ottenere qualcosa dalla Cina, e molti pensavano probabilmente perché poco si conosce poi anche le dinamiche del pensiero cinese, che Taiwan potesse essere la partita di scambio con la questione iraniana di Hormuz, no? Della serie, da parte di Trump arriverà una presa di posizione su Taiwan favorevole alla Cina, di modo che la Cina possa avere un'azione decisiva di pressione nei confronti dell'Iran. Ecco, forse questa è la lettura semplicistica occidentale che potevamo dare, perché se sicuramente da parte di Trump c'era la volontà di porre sul tavolo il dossier iraniano, insomma, da parte cinese secondo me questo non c'era, non c'è mai stato.
3: È più o meno esattamente così. Trump ha un approccio alla politica internazionale transazionale, il Partito Comunista Cinese ha un approccio alla politica internazionale, alla politica interna ideologica, sono due piani completamente differenti che non si possono incontrare, né adesso né mai. E dal punto di vista cinese la possibilità di giocare questa contropartita è abbastanza uno starter, non esiste il valore che l'Iran ha per la Cina, non è paragonabile con quello che Taiwan ha per la Cina, e non pensano nemmeno i cinesi di poter mettere la cosa sul tavolo. Infatti. Allo stesso tempo i cinesi non pensano nemmeno altre due cose: la prima è molto probabilmente di invadere adesso Taiwan, perché il costo di una guerra sarebbe eccessivo, un rischio eccessivo anche per un sistema centrato all'interno della intorno alla leadership come quello cinese, e sarebbe un costo anche dal punto di vista economico per la Cina. L'interdipendenza con Taiwan non è indifferente. La seconda cosa è che la Cina non credo abbia intenzione nemmeno di diciamo così svendere il suo junior partner in Medio Oriente, che è l'Iran, che è una leva nei confronti delle dinamiche regionali,
2: come no,
3: che è un in parte un partner energetico, ma quello è un elemento che non è probabilmente fondamentale. Più che altro è l'immagine di una Cina che svende un suo junior partner a livello del resto del mondo, non tanto del nostro mondo, ma di tutto quel mondo che è esterno all'Occidente, che guarda la Cina come uno tra i vari punti di riferimento.
2: Sì, poi secondo me, venendo dietro quello che dicevi, che è assolutamente vero, noi non abbiamo la sensibilità di distinguere le cose, ma veramente la Cina ha un approccio ideologico e non mischierebbe mai, proprio perché, come dire, l'approccio e la forma sono sostanza per la cultura cinese, un dossier internazionale come può essere l'Iran con un dossier di politica interna ed esistenziale come Taiwan. Cioè, ci sono proprio pagine e come dire, dossier completamente diversi che non stanno insieme, ed è la fatica che noi occidentali facciamo nel entrare nella categoria mentale di altri popoli, altre culture, altre tradizioni. Tra l'altro è anche verissimo l'altro aspetto che toccavi, cioè per la Cina la priorità in questo momento resta un ritorno di Taiwan alla Cina pacifico, che è anche quello che vogliono in realtà i cittadini cinesi, perché rispetto a tutto quello che dicevi tu, che è vero, perché è un azzardo, un rischio militare con ripercussioni che sicuramente la Cina non vuole esplorare, è anche vero che questo, diciamo, in questo momento perlomeno ancora andrebbe contro il sentire dei cinesi, che non sarebbero contenti, no, di un attacco militare nei confronti di Taiwan. Ed è vero che non stiamo parlando di una democrazia, però è vero che l'opinione pubblica, il senso della massa, anche per la peggiore delle dittature, ha sempre una valenza importante.
3: Esattamente, non è in effetti non è tutto così deterministico come qualcuno ce lo racconta. Le dinamiche del presente, le dinamiche delle collettività hanno un enorme peso sulle decisioni delle leadership. Gli americani non sono contenti della guerra in Iran, perché Trump ha combattuto nella sua narrazione che ha caratterizzato la campagna elettorale del primo mandato le cosiddette endless war, e ora si trova a fare un'altra endless war. I russi non sono contenti della guerra dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, i cinesi non sarebbero contenti di un'invasione a Taiwan. L'obiettivo è oggettivamente quello di creare un sistema di pressione costante attraverso tutta una serie di dinamiche che sono più o meno visibili. Molte entrano all'interno delle cosiddette gray zone, i conflitti, cioè la dimensione ibrida del conflitto, e creare una condizione per cui Taiwan prima o poi scelga pacificamente, democraticamente, di tornare, come dicono i cinesi, o di andare, come direbbero i taiwanesi, a far parte del mainland, della Repubblica Popolare Cinese. È anche una parte del gioco propagandistico che in questo momento i cinesi stanno facendo. In questo momento la psyops all'interno del dibattito pubblico taiwanese è giocare contro il presidente Lai, considerato da parte dei cinesi ovviamente, contro il presidente Lai, considerato e già denunciato dalla Cina come un separatista, un pericoloso indipendentista, e raccontare queste dinamiche che riguardano Trump, esasperarle e per certi versi esagerarle, come l'effetto della presidenza Lai, cioè come l'effetto di una scelta dei taiwanesi di dare in mano il paese ad un presidente eccessivamente, appunto, diciamo, vocato verso l'indipendenza e, come dicono i cinesi, separatista. Questo è un gioco che fa parte della propaganda cinese, di un sistema di disinformazione che è costante, è una doccia cinese costante, minuto per minuto, all'interno del cioè un funzionario del ministero che mi è venuto a chiedere di abbassare la voce, scusatemi.
2: Se no dicono che noi italiani abbiamo sempre la voce alta.
3: Esatto, esattamente, nel mio caso succede molto spesso. All'interno di un'opinione pubblica che costantemente sente raccontare e vede attraverso un sistema di propaganda e disinformazione, diffusione di misinformation di vario genere, operazioni psicologiche di vario genere, questa narrazione contro l'indipendenza, contro i partiti che diciamo così faciliterebbero questa indipendenza. E questo crea un problema interno al dibattito pubblico taiwanese, perché il dibattito pubblico taiwanese è un dibattito pubblico di un paese democratico esattamente come il nostro, certo, dove ci sono partiti di maggioranza, partiti di opposizione, e Lai sta soffrendo particolarmente, il presidente taiwanese sta soffrendo particolarmente il ritorno dei partiti dell'opposizione all'interno del Parlamento, anche grazie a tutto questo sistema di disinformazione cinese che, diciamo, costantemente batte sull'opinione pubblica.
2: Ultimissima domanda e poi giusto ti libero, Emanuele Rossi. A livello proprio di feeling, di impatto che hai avuto con Taiwan, con i taiwanesi, le Taipei, cosa pensano in questo momento di Trump? Cioè, non è che voglio fare gossip o buttarla sul facile, ma nel senso, quanto timore hanno, quanto sperano che Trump sia, come dire, un accidente della storia, no? E quindi col calendario si guarda quando la presidenza Trump giungerà a termine.
3: Allora, distinguiamo due tipologie di taiwanesi con cui ho rapporti in questi giorni: l'opinione pubblica, cioè la gente comune, certo, e la dimensione istituzionale, ovvio, di qualsiasi genere, che siano think tanks o appunto governi e istituzioni governative o diciamo così affiliate in qualche modo al governo. Per questi secondi è meglio quasi evitare il discorso, analizzare quello che succede, ma fondamentalmente gli Stati Uniti sono il principale partner di Taiwan per tutta una serie di cose, non per tutto, ma per parecchie cose, a cominciare dalle armi, a cominciare dall'industria dei chip, che in parte è collegata agli sviluppi successivi di Nvidia, eccetera, eccetera, dell'intelligenza artificiale, bla bla bla. Diciamo così, il mood è: sta succedendo questo, non stanno cambiando le cose così apertamente, così palesemente da preoccuparci per il momento. Resilience, teniamo botta e aspettiamo. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, ovviamente Trump è percepito, dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è una divisione, c'è una parte che, anche grazie a quella disinformazione, dice: vedi, Trump sta dicendo al nostro presidente che è andato troppo in là. C'è una parte dell'opinione pubblica che dice: Trump è un problema, è una grande preoccupazione, perché prima o poi potrebbe decidere di metterci in un grand bargain con la Cina e, dico una parola diciamo forse brutale, svenderci.
2: Ecco. Quindi che è più di un tradimento, senza dubbio. Grazie Emanuele Rossi, buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata.
3: Grazie a voi per l'attenzione, a presto, buona giornata.
2: Emanuele Rossi, giornalista, esperto di analisi internazionale e geostrategia, scrive per Formiche Decode 39. In blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: 8.33, questo è sempre la Buongiorno in Blu. E in un momento, in una fase assiale della storia dell'Europa, no? L'Unione Europea, il progetto europeo è sicuramente un bivio ed è messo duramente alla prova da tutto quello che sta succedendo, se vogliamo non da adesso, però sicuramente da un anno a questa parte c'è un'accelerata notevole. E tutto questo sarà sul tavolo, e quindi ci sarà un'interessante riflessione oggi e domani a Roma per un convegno, un evento dedicato ad Altiero Spinelli, perché ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di uno dei padri del progetto europeo. Subito diamo il buongiorno a uno dei relatori di oggi, Roberto Castaldi, segretario del Movimento Federalista Europeo e direttore di Focus Europe, il nuovo network multilingue. Buondì Castaldi, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Perché è importante, forse ancora di più proprio in questo momento storico, recuperare la figura di Altiero Spinelli?
1: Ma perché Spinelli si è battuto tutta la vita per un'Europa federale, e l'ha fatto parlando con tutti. Prima ha lavorato con le forze europeiste laiche, dopo la guerra la Democrazia Cristiana De Gasperi, poi è riuscito a portare l'europeismo, prima i socialisti di Nenni, poi il Partito Comunista di Berlinguer e infine il Movimento Sociale di Almirante. Quindi è riuscito a portare tutta la classe politica italiana su una linea europeista. È quello di cui abbiamo bisogno anche oggi, riuscire a portare tutte le forze politiche a comprendere che in un mondo dominato da forze di dimensioni continentali come Stati Uniti, Russia, Cina, India, l'unica possibilità che abbiamo per rimanere autonomi, indipendenti, difendere i nostri valori e interessi è come europei. E quindi dobbiamo creare un governo federale responsabile anche della politica estera di difesa, dell'energia, della fiscalità, altrimenti non riusciamo a rispondere alle crisi che abbiamo davanti, e questo sta erodendo la stessa democrazia, lasciando spazio a forze estremiste, populiste, che cavalcano le paure delle persone ma senza fornire delle risposte reali, che solo l'Europa potrebbe dare.
0: E servono risposte reali anche, come dire, piuttosto urgenti, no? Nel senso che noi sappiamo che la macchina democratica e la governance dell'Unione Europea in realtà prevedono periodi di decisione e di gestazione estremamente dilatati, anche proprio per il sistema di voto. Infatti si dice che per dare risposte vere dai fronti internazionali a quelli della difesa, a quelli dell'energia, sarà necessario sempre più prevedere la famosa Europa a due velocità o comunque club di volenterosi. È questo l'unico percorso che veramente, almeno nell'immediato, abbiamo davanti?
1: Ma c'è da dire che l'Unione è sempre andata avanti attraverso le avanguardie, cioè non abbiamo mai aspettato l'ultimo carro del treno. Quando abbiamo deciso di fare l'elezione diretta del Parlamento Europeo, alcuni stati non ci stavano, era prevista come unilaterale, poi solo dopo si aggiunsero. La stessa cosa vale per Schengen, che partì con 5 stati soltanto, o per la moneta unica, che partì con 11 stati.
0: Certo.
1: Quindi non è una cosa strana l'idea che ci sia un gruppo di stati che va avanti, che crea un'avanguardia a cui poi tutti gli altri si potranno aggiungere non appena vorranno o saranno pronti. Il nodo vero è condividere la sovranità sui punti fondamentali, senza i quali noi non diamo risposte ai cittadini. Io faccio solo alcuni esempi banali per capirci. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti,
0: sì,
1: perché non abbiamo una griglia energetica europea, non facciamo gli acquisti in comune e quindi ci facciamo concorrenza tra italiani, tedeschi e così via. Allora, c'è uno studio che dice che con la griglia energetica europea il costo dell'energia sarebbe più basso del 32%, un terzo in meno. Se facessimo gli acquisti in comune, essendo il più grande importatore di energia del mondo, i gasdotti portano qui, potremmo ottenere un altro 20% di sconto e pagare l'energia come i nostri competitor. Allora, questa è la forza che avremmo come europei.
0: E perché non lo facciamo?
1: Perché gli stati membri non hanno accettato di condividere la sovranità sull'energia. La stessa cosa vale per la difesa. Noi abbiamo i 27 insieme hanno la seconda spesa militare del mondo. Noi spendiamo il 32% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Quindi 2/3 della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza. Perché abbiamo 27 difese nazionali non inquadrate in un sistema europeo di difesa. Abbiamo 130 sistemi d'arma dove gli Stati Uniti ne hanno 30. Allora, creare una sovranità europea su questi temi vuol dire non avere più bisogno di spendere il 5% del PIL per la difesa, ma avere una capacità di deterrenza reale che oggi non abbiamo, ed è la ragione per cui ci obbliga la NATO ad arrivare al 5%. Quindi queste sono sfide. Noi possiamo, come dire, ingannare i cittadini dicendogli teniamoci la sovranità nazionale e faremo grandi cose. La realtà è che butteremo i soldi dalla finestra e continueremo a pagare l'energia il doppio, che nel lungo periodo porta alla deindustrializzazione dell'Europa, oppure possiamo creare un governo federale responsabile per l'energia, la difesa, la politica estera e contare qualcosa nel mondo e riuscire a difendere il nostro tenore di vita, il nostro modello di vita e i nostri valori e interessi in un mondo sempre più competitivo.
0: Però perché questa posizione, così come presentata, è estremamente razionale, no? Al di là poi di qualsiasi trasversalità di idea politica, perché comunque non viene adottata, rilanciata, perché non si parla ai cittadini spiegando le cose come stanno, rinunciamo alla sovranità per essere più sovrani e ovviamente per essere più sovrani a livello europeo e avere tutta una serie di vantaggi a cominciare proprio da quanto costa l'energia che poi impatta sull'inflazione, caro vita, tutto quello che sappiamo.
1: Perché i cittadini lo capiscono, cioè i sondaggi lo mostrano, l'ultimo Eurobarometro mostrava che oltre 2/3 degli europei vorrebbero una difesa e una politica estera unica.
0: Perché i partiti non lo fanno? Perché i governi non lo fanno?
1: Il 75% si sente anche cittadino europeo, cosa che in passato non accadeva. Il dato vero appunto sono le leadership politiche che non hanno oggi il coraggio. Molte hanno paura dei populisti, dei nazionalisti e pensano che avere una posizione più timida, più vicina alle loro posizioni possa, come dire, salvarli. La realtà è che i cittadini scelgono l'originale. Cioè, è inutile che Merz in Germania insegua AfD, perché poi i cittadini sceglieranno l'originale. Infatti la CDU sta perdendo consensi. Noi abbiamo bisogno di leader che abbiano il coraggio di prendere l'iniziativa. I cittadini sono d'accordo. È interessantissimo, in Italia per esempio i sondaggi mostrano che da un lato i cittadini sono contrari all'aumento delle spese per la difesa al 5%,
0: sì.
1: Allo stesso tempo sono favorevoli alla difesa europea. Cioè, i cittadini non sono stupidi come alcuni gli piace dipingerli. I cittadini capiscono perfettamente che arrivare al 5% di spese per la difesa nazionale comunque non ci difende. L'ha detto bene il ministro Crosetto in Parlamento qualche mese fa: l'Italia da sola non è in grado di difendersi in grado di attacco, sì. Punto. Quindi è inutile buttare soldi sulla difesa nazionale. Il punto vero è costruire una difesa europea, e questo i cittadini lo capiscono. Il nodo è trovare dei leader politici che abbiano il coraggio di dire la verità e di prendere un'iniziativa politica.
0: Stavo pensando quanto tutto quello che diciamo poi in qualche modo viene ostacolato dal fatto che in questo momento in Italia non ci sono governi particolarmente forti e comunque c'è un'avanzata notevole, no, di movimenti populisti, in alcuni casi anche anti-europeisti. Quindi, come dire, nel momento in cui dovremmo avere, al di là di leader forti, capaci, carismatici, che siano in grado di risvegliare e riproporre il progetto europeo completamente, ma proprio non ci sono partite, linee di governo all'interno dei paesi europei particolarmente solidi per andare in questa direzione.
1: Il problema è che sono venute a sommare due linee di frattura diverse: quella tradizionale destra e sinistra e quella proposta alla fine del manifesto di Ventotene tra chi vuole costruire la federazione europea e chi e i nazionalisti. Allora, queste due linee si intersecano. In alcuni paesi vengono create delle coalizioni, diciamo, europeiste contro nazionalisti e hanno vinto, come in Polonia con la coalizione di Tusk, che è un popolare, ma era una coalizione che arrivava appunto, includeva anche i liberali e i socialisti, come la coalizione Ursula nel Parlamento europeo che sostiene la Commissione europea. In altri paesi questo ancora non è avvenuto e qui ci troviamo con un'offerta politica spuria in cui sul tema più importante oggi, perché se noi pensiamo alle crisi dell'energia, della sicurezza eccetera, riguardano questioni internazionali e alla risposta europea, noi abbiamo delle offerte coalizionali contraddittorie, perché è evidente che noi abbiamo nel governo Forza Italia, in cui il presidente, il leader Tajani, il ministro degli esteri, va in Parlamento qualche mese fa e risponde a una domanda dicendo: ma noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d'Europa, siamo contro l'unanimità eccetera. Abbiamo Salvini che dice tutto il contrario, vorrebbe distruggere l'Unione Europea, lui preferisce Putin a Mattarella e così
0: sì,
1: via.
0: Sì, ricordiamoci le magliette.
1: È Giorgia Meloni che si barcamena tra i due, ma schierandosi più con Salvini, perché in più occasioni in Parlamento è stata sollecitata a esprimersi sul tema del superamento dell'unanimità, che è il nodo istituzionale che paralizza l'Unione,
0: certo.
1: E ha sempre detto che lei preferisce tenerla.
0: Sì.
1: Quindi è evidente, come dire, che nel centrodestra è diviso su questo, ma non è, questo non è percepito da Forza Italia come motivo sufficiente per non potersi alleare con questi partiti, ma la stessa cosa vale nel centro-sinistra, dove ci sono a volte partiti che prendono posizioni contrarie all'idea, per esempio, di costruire una difesa europea, come se nel mondo attraversata le guerre il disarmo totale fosse una opzione ragionevole e credibile. Cioè, è chiaro che oggi l'alternativa vera, al di là delle chiacchiere, tra mettere il 5% del PIL sul riarmo nazionale che non serve a nulla o costruire un sistema europeo di difesa reale, quindi con un trasferimento di sovranità sulla difesa, sulla politica estera all'Europa. Cioè, questo è il punto fondamentale. Se intorno a questa verrà creata un'offerta politica, questa offerta politica vincerà, perché i cittadini questa cosa la capiscono, i sondaggi ce lo mostrano.
0: Sì, stavo pensando però che allo stesso tempo c'è anche da registrare che comunque riescono ad avere, si tratta di percentuali piccole, però poi sappiamo anche a seconda del sistema elettorale hanno un peso nel condizionare la coalizione. Per esempio però vediamo l'avanzata di Vannacci, che tra l'altro sta erodendo non solo punti alla Lega, ma in qualche modo sta intercettando anche parlamentari della Lega, no? Perché poi le dinamiche che innescano le elezioni che si avvicinano sono sempre molto molto precise.
1: Assolutamente, lì noi abbiamo questa abitudine. Se noi prendiamo il 2027, al 2027 probabilmente verrà dipinto fra 30 anni come il momento in cui gli europei hanno deciso cosa fare.
0: Sì.
1: Il problema è che l'hanno deciso non come europei, ma attraverso un insieme di elezioni nazionali. Cioè nel 2027 si va a votare in Italia, in Francia, in Spagna, in Polonia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi, oltre che in Estonia, in Finlandia, in Grecia e a Malta. Allora, se in questi 4 paesi vinceranno delle forze europeiste, ci sarà la possibilità di una grande iniziativa di condivisione della sovranità sulla difesa, sull'energia, sulla fiscalità. Se in questi 4 paesi, o in uno di questi dei grandi paesi, vincono i nazionalisti, questa finestra di opportunità non ci sarà. Cioè, questa è la vera posta in gioco del 2027. Il problema è riuscire a convincere le forze politiche che, siccome questa è la vera posta in gioco, intorno a questa va articolata l'offerta politica per i cittadini. Perché se i cittadini avranno di fronte la scelta tra unire l'Europa a rispondere alle crisi energetica, della difesa, sicurezza, eccetera, rispondendo positivamente, i sondaggi ce lo dicono. Il problema è che in alcuni paesi non si riesce a rendere dominante la divisione tra federalisti e nazionalisti, e resta dominante quella tra destra e sinistra. Anche se poi stiamo vedendo che questa cosa qui va, come dire, vanno a fondersi, l'abbiamo visto in Polonia come in Ungheria, cioè anche in questi paesi dove poi, come dire, le forze nazionaliste si mostrano nella loro vera forma e quindi con tentativi di distruggere lo Stato di diritto, di superare il regime liberal democratico,
0: certo,
1: eccetera, poi cosa succede? Che alla fine le forze di destra moderata, di centro e di sinistra sono obbligate a unirsi per cercare di bloccare questa deriva autoritaria come in Ungheria e Polonia. Cioè, questa cosa l'abbiamo vista. Il problema è che a volte, come dire, ci illudiamo che quello che accade in altri paesi sia specifico, che è successo anche, sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, questo è un trend. Dette fabula narratur, questa cosa può succedere anche da noi.
0: Ma certo,
1: se vincessero con percentuali forze che stanno mostrando delle tendenze di quel tipo anche da noi. Allora, è evidente che o si riarticola l'offerta politica intorno alla frattura costruzione della sovranità europea o retorica di un ritorno alla sovranità nazionale completamente inutile. Perché il nodo alla fine è: vogliamo vivere nell'Ottocento delle sovranità nazionali assolute in un mondo in cui ci sono stati missioni continentali, o vogliamo costruire una sovranità europea adatta al XXI secolo? Perché di fronte all'imperialismo estrattivo di Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India, è chiaro che o giochiamo come europeo o siamo spacciati. E ieri c'era appunto il presidente indiano Modi in Italia.
0: Sì.
1: E abbiamo avuto l'articolo della Meloni e Modi sul Corriere sulla partnership strategica tra Italia e India. La partnership strategica tra Italia e India è come una partnership strategica tra, che so, Fiumicino e New York. Non si può fare. Non a caso l'accordo con l'India l'ha fatto l'Unione Europea.
0: Ma certo, cioè, ma
1: no?
0: Certo.
1: L'Italia non arriva a 60 milioni di abitanti, l'India sfiora i 2 miliardi. cioè no, tre delle infatti, grandi metropoli indiane da sole fanno più abitanti dell'Italia. Allora, di che cosa stiamo parlando? Però noi continuiamo a ragionare in termini nazionali.
0: Ma è quello,
1: non,
0: o meglio, sì.
1: Così andiamo a sbattere. Ma ci stiamo costringendo a diventare vassalli di uno tra Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India.
0: Sì, secondo me c'è anche il discorso di quello che si vuole proporre come narrazione, nel caso tra l'altro Modi, Meloni, esemplificativo per tutti i meme che stanno anche girando, tra l'altro insomma pare che Meloni sia proprio la preferita dagli indiani, no? Voglio dire, c'è una narrazione accattivante, amicale, giocata molto anche sui rapporti bilaterali, ma io credo che al governo stesso sappiano che il contesto dei grandi giochi si può fare soltanto a livello europeo. Poi c'è tutto invece un racconto estremamente personalistico anche poi per rilanciare le diverse leadership. Quindi
1: però, il problema è che noi non impariamo mai nulla dalla storia.
0: Sì. Veloce Roberto Cataldi.
1: La Polonia è stata bloccata dal libero un veto, la dieta secondo me debolissimo, è stata spartita tre volte tra Russia, Austria-Ungheria e Prussia fino a scomparire. Gli europei sono alla stessa opposizione. Il veto, l'unanimità nel processo di decisione dell'Unione è ciò che rischia di farci spartire e diventare vassalli di Stati Uniti, Russia e Cina. Questa è la situazione in cui viviamo. O superiamo il libero un veto, l'unanimità, e creiamo un governo federale, o siamo spacciati.
0: È così. Grazie Roberto Castaldi, buona giornata direttore.
1: Grazie.
0: Castaldi è direttore di Focus Europe e segretario del Movimento Federalista Europeo. Vi ricordo oggi e domani a Roma l'eredità e l'attualità di Altiero Spinelli, proprio in occasione dei 40 anni della morte del grande statista, uno dei padri dell'Unione Europea, del progetto europeo. Allora, torniamo entro i nostri confini, vi porto a Modena, fatti di cui abbiamo parlato tanto, cercando anche di analizzare i diversi aspetti della questione, no? Di quello che è successo sabato scorso, quando il 31enne Alcudri con un'auto ha travolto 8 persone a Modena. Adesso però lasciamo sullo sfondo la cronaca, la conferma del fermo, il profilo psicologico, psichiatrico della persona, capire se rappresenta terreno fertile per l'arruolamento di lupi solitari, tutto sullo sfondo, perché vogliamo parlare di alcune dichiarazioni arrivate da parte politica, cioè data la gravità di quello che è successo, rimandarlo a casa. Per casa si intende, visto che Kalim Alcudri è cittadino italiano, per casa si intende il paese di provenienza dei genitori, del padre, ovvero il Marocco. E gli è stato fatto notare questa dichiarazione di Salvini dallo stesso compagno di maggioranza Tajani, ha detto guarda che è italiano. Quindi la domanda che ci poniamo è: ma si può revocare la cittadinanza? Sì, quando e in quali casi? E si può revocare anche a italiani di origine italiana, cioè di genitori italiani? C'è bisogno di far chiarezza. Buongiorno, come sempre, il giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Per Bompiani ha scritto Oligocrazia, il potere sono io. E arriva settimana prossima, martedì, in edicola per Mondadori, Vive il Re, Viva la Repubblica. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, il caso di Modena è un caso complesso. Sì,
0: molto.
2: Si può anche revocare la cittadinanza, però il punto non è quello. Cioè, come sanzione ti tolgo la cittadinanza, solo che partiamo da lontano. La cittadinanza nasce come appartenenza all'impero romano, Caracalla, nasce legato allo ius soli nel Medioevo, fino al Re Sole, no? Lo Stato sono io, i cittadini sono miei, chi nasce il mio cittadino è mio, perché? Perché mi serve per pagare le tasse, per fare il militare.
0: Per esempio.
2: Per esempio. Poi, proprio come senso di libertà, la cittadinanza diventa ius sanguinis. Quindi diritto di essere nato dal genitore di quello Stato e proseguire nella progenie di quello Stato. E poi adesso molti questi dubbi, no? Ius sanguinis, ius soli, gli immigrati, la cittadinanza. La cittadinanza oggi che cos'è? È una serie di servizi, è votare. Tante volte anche i residenti godono dei servizi,
0: certo.
2: Quindi la cittadinanza ha per certi versi perso quella importanza che aveva, però è comunque il simbolo di appartenenza, no? Io sono italiano, gioco la nazionale italiana. Ora, il problema dell'immigrazione non è più solo l'immigrazione di prima generazione, che tu hai l'ingresso, questi problemi, il problema è l'inclusione, no? Il problema è l'inclusione, il problema è la partecipazione, il problema è lo stato multietnico. E quindi il fatto non è dire questo gesto di follia incredibile, revochiamo la cittadinanza, sì, ci sta anche come sanzione, però devi sempre più lavorare nell'inclusione, vedi la Francia, certo, la Gran Bretagna, che sono un po' più avanti di noi in questo problema multietnico, multireligioso, e che si trovano una serie di problemi. Quindi dovremmo essere abili nell'anticipare i problemi e nel cercare di capire come affrontarli.
0: Ma ci può essere anche, come dire, non la revoca in questo caso, ma la rinuncia della cittadinanza? Cioè, io che sono italiana,
2: certo,
0: nata
2: la polide, certo, ecco, io posso riacquisire la cittadinanza di un altro stato se me la dà, o addirittura sono gli apolidi, non voglio nessuna cittadinanza. Però vede, la cittadinanza in tutto questo

0: qui già segretario generale della
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete a cura di Padre Aurelio.
3: Mi chiedevo questa mattina chi di voi non si sia mai trovato in una situazione di crisi tale da sembrare di stare dentro un tunnel di cui non si vede la luce finale e da perdere tutti i riferimenti vitali. A me, prete, è successo. In un modo così forte da portarmi a dire che me ne faccio della mia vita. Settimane e mesi a chiedermi perché, che cosa, come, dove, quando, senza riuscire a dare risposta e ovviamente senza poter dormire la notte. Poi un giorno, in un momento di silenziosa immobilità, avvertii dentro di me qualcosa mentre ero seduto in un banco della chiesa. Forse un tocco, forse una parola, forse una pura suggestione. E senza che io facessi assolutamente nulla, riprese a splendere il sole nel mio intimo, che divorò le tenebre. La crisi era sparita, evaporata. Provai una leggerezza inusitata e mi rialzai. Erano passati mesi di incomprensibile sofferenza. La mia crisi era stata davvero debilitante. Anche oggi però non so dire cosa sia successo, se fosse una voce, una visione, un sogno, un modo distinto, un fatto mistico, una reazione psichica o che cosa. Non ho la più pallida idea dei contenuti, dei passi, dei motivi di quel fatto risolutivo. So che da quel giorno sono sì passato ancora per difficoltà e ostacoli anche forti, ma mai più ho messo in questione la mia scelta di vita. Dopo quel momento la luce tornò davvero dentro di me. Si sciolsero gli enigmi, evaporarono i dubbi, cessarono le paure, scomparvero le difficoltà. E il buffo, sapete qual è? È che non riuscivo neppure a rintracciare i motivi della crisi, i fatti o i pensieri che l'avevano scatenata. L'evanescenza nebulosa del niente. Quel momento di rocciosa pesantezza mi rimane scolpito nei pensieri e nel gioco dei ricordi. Ogni tanto torna su riproponendo domande. Un filone sempre più ricco di misericordia si è aperto da quel giorno nel mio cuore, avendo lì saputo per certo che compito essenziale del prete è farsi canale della misericordia di Dio. Non puoi non perdonare. Non puoi non essere misericordia se anche tu, peccatore, ti sei trovato sull'orlo del baratro. E quale grande ricchezza di comprensione e di accettazione mi ha la crisi generato dentro. Ad esempio, davanti a giovani consacrati o preti che si ritrovano in difficoltà perché si sono innamorati, o perché stanno in una situazione di peccato, o perché stanno in un doloroso discernimento. Scampare dall'abisso, dopo averlo visto e odorato, ti regala la possibilità di relativizzare i tuoi problemi, sottraendoli all'inganno mortale di essere tu il centro del mondo ed essi le questioni portanti dell'universo intero. Calma, calma, calma. Quando ti trovi in un tunnel e sei rimasto intrappolato dentro una stanza oscura, rallenta, fermati, siediti, aspetta. Il sole sorgerà. Se tu volessi risolvere i tuoi problemi lì per lì, nel buio, avresti solo l'ottima probabilità di sbattere contro un muro e di rimanerci, perché è il buio. Solo molto tempo dopo, e dopo molto scavarmi dentro, in mesi successivi di appassionata ricerca, arrivai a comprendere che la crisi è sempre e solo la punta di un iceberg, la cui parte sommersa

0: invisibile è infinitamente più espansa e contiene la verità dei fatti. E ci vuole ancora tanto tempo prima di capire che solo Dio è il Signore dell'iceberg. Egli, che abita la nostra vita, abita anche la nostra crisi. È sempre presente, interessato e consofferente in ogni momento di essa.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 21 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 17.05 Arti e Artisti con Teresa Santinelli. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano Ugo Zaffaroni che ci parlerà del suo prossimo evento. A seguire alle 11.05 con replica alle 19.40 Unitres Ronno per l'evento corso di giapponese. Alle 11.30, 18.25 Ciacca e Sipario con Chiara e Aldo.
3: Alle ore 16.35 il territorio parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Evento progetto Civica Smart delle scuole medie con Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci. Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis, ospite, Elena Cartotto, scrittrice, che nel 2017 ha intervistato la madre di Carlo Acutis. Che impatto ha nel mondo dell'omologazione, del relativismo, l'esempio del santo dei millennials? Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88, su Saronno e dintorni, DAB+ su Milano e provincia, radioorizzonti.org, audio e video.

0: saranno sosta breve e contributi. A Solaro Electrolux incontro con Ministro Regioni. Saranno ancora pronto il palazzetto, Caronno, pronto il palazzetto dello sport e a Cislago proteste per abbattimento delle piante.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Promuovere la sosta breve, riorganizzare il piano sosta, studiare nuovi interventi per rilanciare il centro. Sono le mosse a cui sta lavorando l'assessore al commercio per dare nuova energia al terziario. Tra le idee cui si sta lavorando c'è quella di favorire con delle tariffe ad hoc la sosta breve in vari parcheggi per favorire specialmente il turnover dei posti auto intorno al centro storico, studiando però anche delle soluzioni mirate per chi magari vuole fermarsi nei ristoranti e locali della città. Tra le zone dove attuare possibili sperimentazioni ci sono, per esempio, la piazza Caduti di Nassiria o la via Roma. A bilancio il Comune ha messo 100.000 euro per interventi da promuovere in collaborazione con i commercianti, vedi telecamere interne o altro. C'è poi già stati richiesti contributi oltre 500.000 euro per intervenire in particolare sul centro storico nella prospettiva di rendere la città del santuario più bella e attrattiva. Da ricordare che tramite i fondi del PNRR e altri bandi è già stato portato a termine un maxi restyling del centro, quale la riqualificazione di piazza e la messa a norma di conseguenza di Piazza Libertà, nonché la riqualificazione del Palazzo Visconti, diventato nel cortile una nuova location per allestimenti di spettacoli.
1: La vicenda è esplosa nei giorni scorsi quando Electrolux ha annunciato di voler tagliare il 40% del proprio personale in Italia, in tutto 1.700 dipendenti. In vista del tavolo ministeriale, nelle scorse ore si è tenuto a Roma al Ministero un incontro per confrontarsi con i rappresentanti delle regioni dove ci sono le sedi degli stabilimenti Electrolux in ambito nazionale, e da questo appuntamento è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni stesse. Si parla della comune volontà di difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del nostro paese. Sarà richiesto a Electrolux un nuovo piano industriale su cui avviare un confronto vero con governo, regioni e sindacati che non preveda licenziamenti collettivi. Non accetteremo mai le scelte che colpiscono il lavoro, la produzione e le filiere. Dalla proprietà ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti e innovazioni. Si è anche parlato della crisi europea in cui versa il settore del bianco, ovvero degli elettrodomestici, delle politiche europee e degli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea della concorrenza sleale.
0: Quasi pronto il nuovo mini palazzetto dello sport di Bariola e siamo a Caronno. Il centro è annesso alla scuola elementare Pascoli e ci sarà una grande festa inaugurativa, perché il palazzetto è certamente un fiore all'occhiello della giunta. In questi giorni molti vanno a vedere gli ultimi lavori di un'opera che è stata finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNRR su un investimento totale di 3 milioni 822 mila euro. Se ne è parlato nell'ultimo consiglio comunale. I canestri da utilizzare sia per il mini basket che per il basket per adulti verranno posizionati non appena tracciato il campo da gioco e montati su pilastri di sostegno che non poggeranno a terra. L'intervento rappresenta uno dei progetti più significativi per la riqualificazione degli spazi scolastici e sportivi del territorio. La struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. All'interno troveranno posto aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, perché l'impianto sarà omologato per l'attività delle società sportive locali. Attenzione particolare alla fruibilità. Il nuovo edificio avrà accessi separati rispetto alla scuola, con ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalla nuova area di sosta realizzata al termine di via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il palazzetto sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane, ma potrà essere utilizzato anche dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta, accogliendo discipline come basket, volley, touchball e pattinaggio.
1: Cislago, cantieri aperti fra il municipio e la scuola Mazzini, dove è partita la realizzazione del progetto vincitore di un finanziamento di 456.000 euro nell'ambito del bando di Regione Lombardia Strade Verdi. In pratica sarà riqualificata l'area antistante le elementari, mettendo anche in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti. Partiti i lavori, sono però divampate le polemiche per l'abbattimento di alcuni pini centenari. Vedere precipitare il primo in pochi attimi, tagliato dall'impresa, ha fatto scaturire l'indignazione dei cislaghesi, che si sono scatenati con le critiche via social. Il taglio, come spiegato dal comune, era necessario per la pericolosità degli alberi che hanno ormai finito il loro ciclo di vita. È comunque prevista la sostituzione con nuove essenze arboree. Proteste anche per i disagi, chiusura al traffico del tratto compreso fra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti. In via Don Pietro Erba consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali, strada temporaneamente resa a doppio senso per consentire il rientro verso via Battisti. Nessuna modifica invece alle modalità d'ingresso e uscita degli alunni, ma dovrà essere seguito il percorso dedicato.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina. Elena Piva e Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: Orizzonti, oggi giovedì della settima settimana di Pasqua. Siamo nella novena di Pentecoste, invochiamo il dono, la forza, la luce dello Spirito Santo. Le lodi del giovedì della terza settimana, pagina 458. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secoli, amen. Alleluia. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici.
0: Di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Venga il tuo spirito, Padre, e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo conformarci alla tua volontà. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Alleluia.
1: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Alleluia. Grande è il Signore in Sion, eccelso su tutti i popoli. Alleluia. Il Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
1: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
1: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore in Sion, eccelso su tutti i popoli. Alleluia. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conosco. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore si scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'inno del tempo pasquale, pagina 769.
2: Il giorno di nuova luce,

0: Cristo è Signore, ha infranto le oscure porte del dolente regno. L'uomo rivive libero, scuote per sempre le tristi catene.
1: Grava la pietra inutile sul sepolcro, illuso veglia il custode. L'angelo sfolgorante a tutti annunzia, il crocifisso è risorto.
0: Luce che allieti i cuori, o vita che rinnovi chi crede in te. O Gesù, Pasqua eterna, donaci di cantare la tua vittoria. Gloria si levi al Signore risorto, gloria a Dio Padre, gloria allo Spirito Santo, per la distesa dei secoli. Amen. La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa.
2: Gesù, che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Salvatore, che aspettiamo con fiducia dal cielo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Sposo, che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che sei un solo Signore e ci doni una sola fede e un solo battesimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Capo dal quale tutto il corpo riceve la forza di crescere, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che trasfigurerai il nostro misero corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
3: Benedicimi.
0: Leggi la parola del Signore.
3: Lettura del Cantico dei Cantici. Dove è andato il tuo amato, tu che sei bellissima tra le donne? Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato, perché lo cerchiamo con te? L'amato mio è sceso nel suo giardino, fra aiuole di balsamo, a pascolare nei giardini e a cogliere gigli. Tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
2: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
3: Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce.
2: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
3: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
2: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
3: Avanza trionfante, cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia.
2: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
4: Benedici il Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelto io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Fermiamo in modo particolare la nostra attenzione oggi sulla prima lettura, il breve brano preso dal Cantico dei Cantici, la nostra liturgia ambrosiana in questi giorni dopo l'Ascensione, in preparazione alla Pentecoste, al dono dello Spirito, ci propone questi testi di questo libro, il Cantico dei Cantici. Come abbiamo già detto tante volte, è la canzonissima tra due giovani innamorati l'uno per l'altro. Ecco, noi in questo breve brano possiamo leggere un po' l'immagine della Chiesa che ama Gesù, suo sposo. La Chiesa è la sposa di Gesù. Dove è andato il tuo amato? Tu che sei bellissima tra le donne. È una domanda. Chi la pone? Chi la fa questa domanda? Perché sono le amiche della sposa. Le amiche della Chiesa. Che chiedono alla Chiesa stessa: dove è andato il tuo amato? Il tuo sposo? Dove è andato? Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato? Ecco, la risposta è: l'amato mio, che è Gesù, è sceso nel suo giardino fra le aiuole di balsamo. Sì, questo Gesù è salito al cielo, ma è sempre con noi. Ecco, è sceso nel suo giardino. Non se n'è allontanato, non ci ha abbandonato, è sceso dal cielo, si è incarnato, si è fatto uomo. Il giardino cosa vuol dire? Il giardino è un po' l'immagine della vita quotidiana. E quindi questo amato, questo sposo, non lo devi cercare tra, come dire, con gesti di eroismo straordinari, ma lo trovi nella quotidianità della tua vita. Questo vuol dire il giardino, nelle cose semplici di ogni giorno, nel tuo lavoro, nella tua preghiera, negli incontri con gli altri. Ecco, questo Gesù lo incontri così, nella semplicità. Questo è un po' il significato, ecco, di questo breve brano che parla della Chiesa. Noi viviamo come Chiesa e cerchiamo Gesù. Dove lo cerchiamo? Lo cerchiamo nelle cose semplici di ogni giorno, ecco, nelle persone che vediamo, che incontriamo, la nostra preghiera, nell'Eucaristia, nelle buone azioni. Ecco, ogni giorno compiendo queste azioni noi incontriamo il Signore, perché Lui è sempre presente con noi, non ci ha abbandonato. Questa è una cosa molto bella, eh? E la Chiesa vuol dire, ecco, che ci si aiuta. Nella Chiesa non c'è il fai da te, arrangiati, ma ci si aiuta a vivere insieme la fede, a cercare insieme questo Signore, ad amarlo insieme questo Signore, questo nostro che è lo sposo della Chiesa. Questo vuol dire che è un brano che si riferisce proprio un po' al mistero della Chiesa, che è mistero di comunione, di fraternità, e Gesù è presente nella Chiesa tutti i giorni, nelle cose più ordinarie della nostra vita quotidiana. Mi sembra un brano davvero molto allora importante, ecco, da, proprio pensando certo al mistero dell'ascensione, della Pentecoste, ma la nostra vita continua così nelle cose semplici, continue, abituali della nostra vita quotidiana. Ecco, poi un breve pensiero sul Vangelo che abbiamo ascoltato. Voi siete nel mondo, dice Gesù ai suoi discepoli, ma non siete del mondo. Io vi ho scelti dal mondo per essere miei discepoli. Per questo che il mondo vi odia, perché non appartenete al mondo, perché appartenete a me. Il discepolo non è più grande del suo maestro. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Anche questo brano si riferisce al mistero della Chiesa che continua l'opera, la missione di Gesù nel mondo. Ecco, la Chiesa si identifica con Gesù stesso. Gesù si identifica con la sua Chiesa. Per questo che dobbiamo amare la Chiesa, servire la Chiesa, difendere la Chiesa, proteggere la Chiesa e sentirci tutti membri di questo mistero della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Sperate in Dio, popoli di ogni luogo, aprite al suo cospetto il vostro cuore, Egli è il nostro rifugio. Alleluia.
1: Preghiamo insieme invocando la luce dello Spirito Santo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per la Tua Chiesa, possa essere per il mondo testimone della Tua mitezza, manifestando a tutti la gioia del messaggio evangelico, Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i credenti, perché abbiano sempre un cuore umile e sincero, e Tu dia loro la forza di compiere la missione che hai loro assegnato, Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per noi, raccolti intorno al Tuo altare, possa la Tua parola vivere in noi, affinché siamo nel mondo testimoni credibili del Tuo Vangelo, Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti, e in particolare per Don Ugo e Don Mario, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, lo Spirito Santo infiammi gli animi nostri di quell'ardore infuocato che il Signore Gesù Cristo venne a portare sulla terra perché divampasse d'amore per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Santifico, Dio, questi doni, segno della nostra offerta spirituale, e trasforma noi tutti in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, esaltarti, o Padre, sempre e specialmente in questo giorno in cui Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, portò a compimento il tuo disegno di grazia. Così fu vinto e umiliato il demonio e fu restituito al genere umano lo splendore dei doni divini. Nella gioia di questa vittoria uniamo la nostra voce al coro degli angeli e dei santi ed eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: In verità vi dico, è bene per voi che io vada, perché se non andrò, il Paraclito non verrà, dice il Signore. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è la potenza e la gloria nel secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Canto numero 2.
1: La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Alleluia.

0: Preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci il dono del tuo amore, perché sia sempre in noi la potenza del tuo Spirito e questo cibo di grazia ci nutra per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

Con me abbiamo la nostra amica Delia e Paolo alla regia. Vi ricordiamo che ci state ascoltando sugli FM 88 e ricordo il nostro numero WhatsApp. Enrica, questo è per te. 333 80 16 200. E adesso Paolo, mandiamo una canzone per i nostri radioascoltatori.

Ed eccoci tornati per i programmi di questa mattina. Dopo di noi Teresa Santinelli con Arte e Artisti, seguita alle 10.30 da Fare Radio per Fare Rete con Gabriella Girola e Gigi Volpi. Ospitano quest'oggi Ugo Zaffaroni, che ci parlerà del suo prossimo evento, seguita alle 11.05 da Unitre Saronno per l'evento rispetto al corso di giapponese. Alle 11.30 in replica alle 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo, e alle ore 16.35 Il Territorio Parla, cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini. Evento progetto Civica Smart delle scuole medie con Simone Colombo, docente scuola media, e Leonardo Da Vinci. Alle 18.20 non c'è la replica di Chuck e Sipario, ma c'è Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani, e alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie.

Il santo del giorno, i martiri messicani. Quando lo Stato invade la sfera religiosa, le prime vittime sono la libertà e la dignità dei suoi cittadini. Di fronte a questo abuso i cristiani non possono tacere, proprio come i fedeli messicani non si lasciarono zittire dopo l'introduzione nel loro paese della Costituzione del 1917, ispirata a principi anticlericali. E oggi la Chiesa ricorda 25 martiri che versarono il proprio sangue per testimoniare il Vangelo in questo contesto di violenza e repressione. Dal Messico dunque arriva la testimonianza dei molti martiri uccisi nei primi decenni del XX secolo e la loro voce ci invita ad affrontare le tante violenze, grandi o piccole, del nostro tempo. Davanti alla persecuzione essi scelsero la via del Vangelo, l'impegno ad alimentare nel silenzio e pacificamente la vita di fede. Capofila dei 25 martiri canonizzati nel 2000 da Giovanni Paolo II è San Cristoforo Magallanes Jara, sacerdote ucciso il 25 maggio 1927 a Colotlán. Era nato a Totique nel 1869 e dopo l'ordinazione sacerdotale divenne parroco nel suo paese natale. Con perseveranza e passione portò avanti il suo ministero nell'infuriare della persecuzione scoppiata dopo l'introduzione della Costituzione del 17. Quando venne chiuso il seminario di Guadalajara si offrì di aprirne uno nella sua parrocchia, ma il suo impegno gli costò la vita, per l'appunto. E dunque curò l'evangelizzazione degli indigeni, la devozione del rosario, le vocazioni, e per questo fu preso di mira, sequestrato dall'esercito, fucilato il 25 maggio del 27. Tra gli altri santi di oggi, San Paterno di Van, vescovo, e San Hemming di Abo, vescovo del XIV secolo.

Ed eccoci per il meteo. Allora, oggi tempo in gran parte soleggiato, salvo qualche velatura di nubi alte. In serata passaggi nuvolosi e via via più consistenti, ma senza precipitazioni. Domani prosegue bel tempo su tutta la regione, in montagna qualche cumulo pomeridiano ma asciutto. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Sant'Anna in Corso Italia 990, e risponde al numero 02 25 10 46. Al cinema Silvio Pellico oggi un genere drammatico, Le città di pianura, alle ore 15:30, alle 18:45 e infine alle ore 21:00.

0: Parole e immagini.
1: Oggi vorrei farvi ascoltare pochi versi di Giuseppe Ungaretti, di quando recita così: morire come le allodole assetate dal miraggio, come la quaglia passato al mare nei primi cespugli, perché di volare non ha più voglia, ma non vivere di lamento, come un cardellino accecato. Ecco, un poeta che si sfoglia volentieri nelle sue raccolte su qualche pagina. Questi sono i versi della notissima agonia. C'è dolore e dolore, così come non tutte le morti sono uguali pur meritando lo stesso rispetto. Il lamento del cardellino accecato dalla crudeltà del cacciatore che lo usa come richiamo è straziante, ma è drammaticamente senza approdo. La vita che trascina è amaramente senza sbocco e significato. Per contrasto, ecco il morire dell'allodola o di una quaglia che si sono gettate nel folle volo alla ricerca dell'infinito, degli spazi immensi, della luce del sole. Certo, sono ormai stremate in agonia, ma alle spalle hanno un'avventura esaltante e unica, e quindi un'esistenza piena e realizzata. La parabola è chiara: la vita non deve essere un lamento statico, una rassegnazione atroce, un incubo a cui ci si sottomette, ma una ricerca, una corsa, un volo. In noi ci sono straordinarie possibilità, c'è un'apertura naturale verso l'alto, la bellezza, il gratuito, il mistero, il divino. Dobbiamo cercare di evadere dal perimetro della nostra gabbia anche a costo di perdere sangue. Se continuiamo ad accontentarci di cose piccole, non saremo mai capaci di compiere quelle grandi.

0: Ed eccoci per gli appuntamenti di Saron del circondario. Prima di tutto, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi dei momenti di mancata ricezione del nostro segnale radio sull'FM 88. Ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o altre informazioni, chiama pure lo 02 960 27 28. Stasera alle ore 20:30 presso il Cinema Prealpi, un spettacolo teatrale organizzato dall'Uni3 di Saronno, La Castretta, al Gigi Ghe Campane Pe. Sabato 23 maggio alle ore 16, l'Associazione Cantastorie organizza un itinerario civico, centro storico e Giudizia Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza. Sempre sabato 23 maggio alle ore 21, presso Villa Nazareth in via Prealpi 25, la comunità Sorelle del Signore propongono una veglia di Pentecoste. Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa. Domani, venerdì 22 maggio, dalle ore 10:30, marcia della legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori di Saronno, che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Sabato 23 e domenica 24 maggio, festa patronale della Regina Pacis. Il programma dettagliato lo potete trovare sull'informatore parrocchiale. E domenica 24 maggio alle ore 18 presso il Teatro Giuditta Pasta. Pop Dance, una mostra fotografica di Edio Bison, in collaborazione con Elianto e Artigianarte. Vi ricordiamo inoltre che fino al 24 maggio presso il Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25, L'Urlo del Silenzio, una mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19. Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle ore 19 presso il Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, TEDx, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi, capace di trasformare ostacoli in opportunità. Sabato 23 maggio dalle ore 18:30 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche i progetti del Premio Giovani.
1: E cari radioascoltatori, siamo giunti ai saluti per questo pezzettino di mattinata. Quest'oggi un saluto particolare a tutti quanti voi, non so, così mi va così quest'oggi. Vi do un grande saluto e un grande abbraccio. A presto sentirci e ciao a tutti, ciao Delia, ciao Paolo.

0: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica, convocato l'ambasciatore israeliano, decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta al falco dell'ultradestra, ha sbagliato, gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe a i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano.
1: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Un caro saluto a tutti voi all'ascolto. Dai microfoni di Radio Orizzonti, siamo nel programma dedicato all'arte e agli artisti. Dopo la canzone Vincent sarò ancora con voi per darvi appuntamento di mostre, mentre nella seconda parte avremo l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti, che è appunto un artista e media manager dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. Quindi un bel programma, spero che vi interessi, e nel frattempo ci sentiamo Vincent.

minuscolo spezzato a luce e bocche aperte senza voce, nei vecchi dallo sguardo che

Ecco, inizio con gli appuntamenti e vi porto subito al Chiostro Arti Archivi. Il Chiostro Arti Archivi si trova a Saronno, in via Dalmazia al numero 9, perché sabato, quindi sabato 23 maggio alle 11, saranno presenti gli artisti, anzi le artiste, Jorun Monrad e Angelica Tulimero, e in questo caso potete visitare la mostra che è chiamata Chiostro Arti Archivi anche dalle 16 alle 18. Poi potete raggiungere il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, dove si svolgeranno gli eventi e le premiazioni del Coffee Break Museum alle 18.30. Il Museo Gianetti si trova in via Carcano, ovviamente sempre a Saronno, al numero 9. Quindi l'appuntamento per il Chiostro Arti Archivi con le artiste presenti sabato alle ore 11.00.

Adesso invece ci spostiamo nel bellissimo foyer del Teatro Giuditta Pasta qui a Saronno, anche perché c'è la mostra di Edio Bison, è una mostra fotografica e ha per titolo Il linguaggio della danza nelle fotografie di Edio Bison, che appunto troverete in mostra. Sono state messe al foyer il 18 di maggio e rimarranno sino al 14 di luglio. Vediamo un attimo sul comunicato stampa della mostra che il movimento diventa immagine, il gesto che si trasforma in traccia visiva, la danza reinterpretata attraverso fotografia e colore. È appunto questo il cuore di Pop Dance, che è il titolo della mostra. E quindi è stata curata questa mostra da Sabrina Romanò e rientra nel progetto promosso da Elianto e Artigianarte per portare appunto l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare delle occasioni di incontro, proprio occasioni anche di aggregazione tra pubblico, spettacolo e arti visive. Diciamo che le opere di Edio Bison prendono spunto dal linguaggio della danza contemporanea, però vanno oltre la semplice documentazione scenica. Attraverso un uso personale della post-produzione del colore, l'artista trasforma i corpi in movimento in immagini sospese tra realtà e immaginazione. Nelle fotografie il gesto si moltiplica, le figure si sdoppiano e il corpo diventa segno grafico, diventa presenza evocativa ed anche elemento dinamico che attraversa lo spazio. Quindi il risultato è un percorso visivo che unisce energia e leggerezza, in cui la danza viene riletta in chiave artistica e diciamo pure quasi astratta. Ecco, questo è un po' tratto dal comunicato stampa di questa bellissima mostra. Il pubblico potrà incontrare Edio Bison domenica 24 maggio alle ore 18 in occasione della presentazione ufficiale della mostra, e questo appuntamento come sempre sarà accompagnato da una performance artistica che è realizzata dagli attori dell'associazione Elianto e si concluderà con un aperitivo curato da Galli al teatro. Quindi l'appuntamento il 24 maggio alle ore 18 presso il foyer del Teatro Giuditta Pasta.

Allora, adesso vi estrapolo qualcosa da un bellissimo articolo che ho visto sulla settimana, che senz'altro anche molti di voi l'avranno letto, ma chi non è ancora al corrente penso che sia una bellissima occasione. Un quadro da ammirare appeso a una parete di Villa Gianetti. Villa Gianetti ovviamente in via Roma, il numero 20 a Saronno, però rimane solo poco tempo. E c'è anche un percorso guidato per riscoprire le opere del pittore Stefano Maria Legnani, noto come il Legnanino. Questo è stato un artista di rilievo internazionale, è stato anche molto legato a Saronno e conserva i suoi affreschi e anche i teleri che magari non tutti ancora conoscono. L'occasione per puntare i riflettori sul maestro barocco è stata, come ha ricordato l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio, che si è detta contenta ed emozionata, testuali parole, di la disponibilità del dottor Massimo Ciaccio, che appunto l'assessore ringrazia, e il dottor Massimo Ciaccio ha dato appunto questa disponibilità ad esporre tempo il dipinto. Il dipinto è Susanna e i Vecchioni, è un olio su tela, misura 230x297, quindi molto grande, e l'opera è stata esposta anche a Milano e a Venezia in occasione di mostre, e da noi potrà rimanere sino al 30 di giugno. Infatti fino al 30 di giugno rimarrà a Saronno. Ci sarà la possibilità di ammirare il dipinto e di partecipare alle visite guidate in programma. Poi vi darò appunto gli appuntamenti riguardo a queste visite. Diciamo che ha parlato molto anche di questa opera il professor Beato. Il professor Beato, parlando appunto del Legnanino, dice: un personaggio molto singolare e interessante, conosciutissimo, al quale la città ha intitolato il liceo classico. Infatti il liceo Legnani, dicono perché Legnani, perché è proprio stato intitolato a Legnanino. E quindi ancora in pochi conoscono, ha sottolineato sempre il professor Beato. Diciamo che Saronno è ricca delle sue opere. Infatti le altre opere sono il famoso Il ritratto di Sant'Ambrogio sulla controfacciata della chiesa propositorale dei Santi Pietro e Paolo, che proveniva dalla cappella di Santa Marta. Poi vi sono delle sue opere in santuario, al quale era legato, e nella chiesetta anche di San Giacomo e in San Francesco. Ha poi svelato che c'è un particolare che ritorna nelle sue opere, e se le guardate bene vedete questo boccolo con cui i capelli degli angioletti che accompagnano le scene religiose, e che se ci muoviamo nel circondario ci sono sue opere anche a Uboldo, nel piccolo oratorio dei Santi Cosimo e Damiano, dove ha raffigurato proprio i due santi e un miracolo avvenuto. Opere che si uniscono ai quattro teleri che il comune di Saronno acquistò alla fine degli anni Ottanta e che sono custoditi nella sala studio della biblioteca di Casa Morandi. Ecco, quindi tantissime opere sparse per la città che ricordano questo artista, questo appunto Legnanino. Adesso allora ci sentiamo un po' di musica e poi vi do degli appuntamenti per poter ammirare questa tela che vi accennavo prima, che fa parte che appunto ha per titolo Susanna e i vecchi ladroni. Scusate, i vecchioni, chissà perché. Ok.

Allora, vediamo queste visite guidate alla scoperta dell'opera del Legnanino qui a Saronno. L'iniziativa si intitola Barocco Saronnese. Tutte le domeniche, diciamo dal 29 di maggio, quindi dalla prossima settimana, al 30 di giugno, dalle 15.30 alle 17. Saranno organizzate appunto queste visite guidate su prenotazione a cura di Cantastorie. Il percorso tematico partirà dalla biblioteca per poi proseguire nelle chiese di San Francesco e dei Santi Pietro e Paolo per chiudersi a Villa Gianetti. In ciascun luogo si potrà vedere e conoscere le opere di Stefano Maria Legnani e ci sarà anche la possibilità di fare delle visite libere. Villa Gianetti, dove è ospitata l'opera Susanna e i Vecchioni, sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In biblioteca si potranno ammirare i teleri negli orari di apertura della sala lettura e anche il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.30. Ecco, come vedete ci sono tante possibilità per poter ammirare questi capolavori.

Ecco, c'è un'altra bella novità, sempre riguardante Saronno, sempre riguardante l'arte, ed è lo sposalizio di Bacco e Arianna, che sarà poi visibile in piazza. Lo sposalizio di Bacco e Arianna del Legnanino presto potrebbe abbellire una parete in piazza Ugo Lamalfa. A realizzarlo sarà l'artista Ravo, oltretutto un artista molto molto bravo, quotato, che fa veramente delle opere riprendendo appunto gli artisti, non so, da Caravaggio appunto a Legnanino e oltre. Comunque questo perché? Perché il comune ha aderito al progetto Varese Cultura 2030 nell'ambito di un bandito che è interventi emblematici maggiori di Fondazione Cariplo, che ha come ente capofila la provincia di Varese, impegnandosi a realizzare 3 azioni cofinanziate dalla provincia di Varese e tramite grazie al bando, come si legge dalla delibera di giunta di metà aprile. Quindi la provincia di Varese cosa fa? Dà una cifra di 60.000 euro per questi lavori. Tra le azioni previste c'è appunto la realizzazione di un murale nel centro cittadino, a opera, come dicevo, di questo grandissimo artista Andrea Ravo Mattoni. Il soggetto scelto sarà lo sposalizio di Bacco e Arianna, rappresentato appunto sui teleri del Legnanino, che sono tra quelli che vi segnalavo prima, ospitati nella sala studio della biblioteca di Casa Morandi. L'iter è stato avviato e la realizzazione è prevista a giugno, oltretutto ovviamente maltempo permettendo, su una parete privata con una convenzione. L'opera, grazie a un'apposita vernice, verrà protetta dal degrado e dagli agenti atmosferici. Il comune si impegnerà per i successivi 10 anni a occuparsi della manutenzione e quindi della pulizia periodica e anche della stesura, quando necessario, di un ulteriore mano di vernice protettiva. Quindi una bellissima cosa, con una parte del costo appunto finanziato dalla provincia di Varese, e aspettiamo il 2030 per ammirare questa opera.

Allora mi sposto, lasciamo Saronno con tutte queste bellissime iniziative che vi ho proposto poc'anzi e andiamo a Milano. Siamo a Milano e l'artista è Mimmo Paladino. Mimmo Paladino torna a esporre con una grande mostra nella sala Stirling di Palazzo Citterio, che è visitabile da pochi giorni, dal 16 maggio al 26 luglio. Questa mostra è curata da Lorenzo Madaro e realizzata dalla Grande Brera con l'archivio appunto Paladino. Questa esposizione presenta proprio l'intera serie dei Dormienti ed è composta da 32 sculture in terracotta, sono state riallestite appositamente per questi spazi ipogei della sala Stirling. Questo percorso comprende anche 15 grandi disegni inediti del 1973. Questi disegni provengono dallo studio dell'artista e oltretutto ad accompagnare questa installazione sarà riproposta la traccia sonora che è stata realizzata da Brianino per la storica esposizione londinese del 1999. Sempre in occasione della mostra sarà pubblicato anche un volume monografico dedicato al rapporto tra l'opera di Paladino e lo spazio architettonico. Quindi questa mostra, questa esposizione sarà visitabile nei seguenti orari: da martedì a domenica dalle 8:30 alle 19:15 a Palazzo Citterio.

Bene, mancano pochi minuti alla fine della prima parte di Arte Artisti. Vi lascio all'ascolto della canzone messa in scaletta con voi e poi vi presenterò appunto l'ospite, che è l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. A tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro Falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti. Esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali. Negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
2: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto, non mancare.
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Gian Lorenzo Paoletti, appunto ingegnere, artista, nonché responsabile dei media dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. Grazie Gian Lorenzo, grazie di essere ancora con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere venire qui a parlare con voi di arte, delle nostre attività come associazione culturale Fare Arte.
0: Ebbene, un'associazione che oltretutto fra qualche, anzi non so se già l'anno prossimo o l'anno successivo festeggerà 40 anni, cioè festeggerà, sarà come posso
1: presente
0: dire
1: sul
0: presente
1: territorio,
0: sul territorio, sì, di Caronno Pertusella da 40 anni.
1: Da tantissimo, ormai è una, diciamo così,
0: è un'istituzione
1: storica che era partita come scuola civica di pittura e poi con le varie riforme si è girata in associazione culturale e adesso come associazione culturale esiste comunque anche qui da più di 15 anni, quindi una grande storia alle spalle.
0: Certo, con direttore artistico, l'artista saronnese Vanni Saltarelli,
1: anche lui un'istituzione,
0: esatto.
1: Praticamente è lì da sempre, quindi ha la, come posso dire, la pazienza e la voglia di dedicarci il suo tempo, il suo talento ormai da tantissimi anni, un talento che è ancora espresso sul territorio, ma voglio dire, il suo territorio è molto più vasto del nostro, perché è famoso in Italia e in Europa.
0: Ecco, e a proposito dell'artista Vanni Saltarelli, se mi permetti, do un appuntamento.
1: Una chicca.
0: Una chicca, diciamo pure, perché il prossimo fine settimana, quindi sabato e domenica 23 e 24 maggio, Vanni Saltarelli ha una personale che ha per titolo Ibridi, e questa personale è presso il centro civico di Bulgorello. Bulgorello mi sembra sia vicino a Cadorago, ecco,
1: sì,
0: quindi non molto lontano da Saronno, Bulgorello in via Como al numero 7. L'inaugurazione di questa mostra che ha per titolo, come vi dicevo, Ibridi, è sabato alle 10:30, e ci sarà anche della musica con Chiara Pistis che suonerà il violino, poi Valeria Campanelli alla chitarra. L'ingresso è libero e quindi l'appuntamento è per sabato 23, domenica 24 maggio dalle 10 alle 19 presso il centro civico Bulgorello per la personale di Vanni Saltarelli, e facciamo i complimenti ancora.
1: Certo,
0: Vanni,
1: anche se ci lascia orfani, perché contemporaneamente lo stesso giorno noi inauguriamo invece al comune di Caronno Pertusella nell'Agorà l'esposizione dei bozzetti e dei pannelli che sono stati selezionati dall'amministrazione per quanto riguarda la celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica e il contemporaneo primo voto alle donne. Quindi ci lascia in qualche maniera orfani, ma chiaramente voglio dire, abbiamo comunque la possibilità di illustrare a chi vorrà intervenire, ricordiamo alle 11 sabato al Palazzo Comunale di Caronno Pertusella c'è l'apertura di questa esposizione. L'esposizione raccoglie i bozzetti che tutti gli allievi dell'associazione hanno effettuato per quanto riguarda appunto lo sviluppo di questo tema. Poi l'amministrazione ha selezionato 4 opere che sono state riprodotte in formato più grande e che verranno appese sulla balconata del l'agorà del comune. Quindi c'è la possibilità di vedere le varie, diciamo così, vari approcci, le varie sensazioni, le varie concezioni del l'evento della celebrazione espresse dai nostri artisti.
0: Ecco, e questo rimane per sabato, quindi è una mostra
1: sabato e rimarrà aperta

0: fino al 2 di giugno,
1: quando, fino al 2 giugno,
0: quando le celebrazioni per l'anniversario raggiungeranno il culmine e poi ovviamente saranno chiuse.
1: Ecco, vediamo un attimo, entriamo in questo laboratorio creativo che è fare arte. So che avete molte iniziative, cioè a parte il dipingere, a parte appunto
0: noi abbiamo le solite nostre attività classiche, che sono i corsi, due corsi, il corso di pittura che è seguito, come dicevi, dal maestro Saltarelli, e poi abbiamo un corso di incisione, anche questo storico, che viene seguito dallo stampatore d'arte Roberto Giudici, e che è qualcosa, diciamo così, non così frequente rispetto alla scuola di pittura, quindi è una cosa che ci contraddistingue ormai da tanto tempo. Questi due corsi sono ovviamente presenti da tanto tempo, si rinnoveranno anche dal prossimo autunno per la 39esima edizione, e portano a poi una mostra di fine anno che, come tutti gli anni, si tiene all'inizio di giugno, quest'anno da sabato 6 giugno a domenica 14, l'esposizione è nei locali dell'Associazione di Fare Arte in via Adua 169 a Carolo Pertusella. Il tema di quest'anno, mentre le acquaforti, diciamo così, sono a tema libero. Quindi, uh-huh. E poi sono in numero anche superiore all'unità per chi partecipa all'esposizione. Invece i quadri hanno un tema che viene assegnato da Vanessa Saltarelli a inizio anno, quest'anno è metamorfosi, e sono contraddistinti dal fatto di avere una dimensione standard, quest'anno è 80%, quindi tele di un certo impegno, e sono esposizioni singole, cioè ogni artista porta, diciamo così, la sua migliore espressione del tema assegnato. Saranno circa 25 dipinti più una serie di acquaforti, quindi c'è da vedere a sufficienza per chi volesse partecipare. Ricordo, l'inaugurazione è sabato 6 giugno alle 17.
1: Alle 17, rimane poi fino al 14
0: rimane
1: di giugno.
0: Poi apertura nei weekend.
1: Per la domenica, il sabato e la domenica successiva. Esatto. Certo. Allora, so che ci sono altre iniziative che fate, soprattutto a livello comunale, con dei lavori e con delle installazioni anche molto particolari.
0: Sì, diciamo che quest'anno è stato dire frenetico, è un po' troppo, però diciamo abbiamo avuto la possibilità di fare esposizioni a Lainate, al loro spazio Ariston, con una collettiva che, siccome cadeva nell'intorno della festa della donna, si chiamava Icone di Donna, è stata in mostra una decina di giorni, e pensiamo di replicare. Ci sono dei contatti con il comune di Arese per farlo l'anno prossimo, ancora nel periodo febbraio-marzo, in questo caso nell'agorà del comune di Arese. Siamo ancora in discussioni con altre amministrazioni per quanto riguarda l'ennesima installazione di Vuoto a Perdere, che è la nostra installazione contro la violenza sulle donne, una cosa che abbiamo già proposto a Caronno, a Lomazzo, a Lainate, e abbiamo ancora delle amministrazioni comunali che ci cercano sempre, questo nell'intorno della giornata contro la violenza sulle donne, che è a fine novembre. E poi stiamo anche discutendo con sempre Lainate per quanto riguarda una potenziale mostra di acque forti, che è, diciamo così, qualcosa di, come già detto, diverso e più particolare rispetto alla mostra di pittura collettiva standard che facciamo ormai da molti anni.
1: Ecco, benissimo, vedo che c'è, come si dice, molta carne al fuoco, però esatto. Noi ci interrompiamo per un po' di musica e poi riprendiamo, benissimo, con la trasmissione. Grazie.
2: Il

0: Ecco, ben ritrovati ancora ai radioascoltatori dopo questa piacevole pausa musicale, e con l'ingegner Paoletti continuiamo così a entrare in questa associazione che è Fare Arte di Caronno Pertusella, di cui il direttore artistico è Vanni Saltarelli. Allora Gian Lorenzo, si stava parlando delle varie iniziative, l'ultima che è stata fatta anche per Rigiocando, mi sembra di aver visto,
1: sì,
0: sui,
1: esatto,
0: social.
1: Anche questo è un appuntamento che Fare Arte diciamo così, ha con il comune di Caronno ormai da tanti anni, e ricordiamo che Rigiocando fa parte di tutte le iniziative delle giornate per il verde pulito, che è una sono iniziative dell'amministrazione per la promozione appunto della riciclo, della raccolta differenziata, dell'ecologia nei bambini, e quindi chiaramente i protagonisti di questa giornata sono loro, e nell'ambito di questa giornata appunto c'è la manifestazione Rigiocando, in cui vengono riciclati dei giochi, ma per avere accesso a questi giochi i bambini si devono cimentare in qualcosa. Ecco, quello che l'associazione Fare Arte offre è di solito una scenografia in cui i bambini poi sono chiamati a comporre degli elementi con dei disegni o comunque con qualcosa di artistico, tale per cui la scenografia poi si riempie dei loro lavori. Quest'anno c'è la nostra iniziativa, era Città in Movimento, in cui c'era una gigantesca ruota che si muoveva e in cui i bambini dovevano applicare qualcosa che è tipica della città, quindi veicoli piuttosto che biciclette, piuttosto che altre cose disegnate da loro.
0: Ma
1: ed è
0: bello,
1: stato un bellissimo appuntamento, un grande successo come sempre, e alla fine diciamo così che anche l'opera composta è stata una cosa decisamente piacevole da vedere.
0: Bene, allora abbiamo pochissimo tempo, diamo magari l'informazione per come poter contattare l'associazione?
1: Sì, allora come sempre, no, come già detto, l'anno prossimo da ottobre inizieremo i nostri nuovi corsi di pittura e incisione, che tra l'altro l'abbiamo detto adesso, ma l'abbiamo detto nei nostri passati appuntamenti, includono anche copia dal vero con modella e ad hoc, se ci sono particolari richieste o necessità, anche delle piccole lezioni di storia dell'arte. Posso lasciare il mio telefono cellulare che è il 335 78 30 252 oppure gianlorenzo.paoletti@gmail.com per eventuali informazioni sui corsi che arriveranno. Quindi diciamo così, ogni momento è buono per incominciare a dare una prelazione,
0: certo,
1: e anche cominciare a raccogliere un po' di informazioni. Poi chiaramente in questo periodo ormai le nostre attività serali si stanno esaurendo. Ricordo che il corso di pittura è due volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 11, mentre il corso di acquaforte è all'incirca ogni due settimane, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Sempre si svolgono a Caronno nei nostri spazi di via Adua 169.
0: Bene, allora davvero tanti tanti complimenti, diciamo che tutti possono imparare a dipingere, non c'è limite d'età. Poi ecco, con il direttore artistico Vanni Saltarelli che cerca di portare anche queste qualità artistiche per raggiungere anche un buon livello, sì, ecco, sì, quindi sì,
1: sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della sensibilità, della percezione, della costruzione del quadro e anche dell'espressione intima di ogni persona, perché poi voglio dire dal punto di vista artistico ogni persona ha la sua visione di qualunque cosa.
0: Certo, grazie Gian Lorenzo, mi ha fatto piacere. Ci diamo appuntamento magari all'inizio del prossimo anno,
1: con
0: appunto le novità, e io vi saluto, vi ringrazio e vi saluto con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi. Comunque rimanete all'ascolto della radio perché i programmi proseguono. Grazie
1: a voi, arrivederci.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Con me c'è Gigi.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, ben ritrovati agli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu.
2: E Paolo alla regia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Ugo Zaffaroni, che è conosciutissimo perché è un imprenditore e lo riconoscono sicuramente quando dirò fondatore del gruppo Meditel. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
2: È un piacere.
3: È un piacere averla con noi.
2: E verrà, ti lascio Gigi la parola, per un evento che ci sarà domani sera.
3: È un evento particolare che ci riguarda un po' tutti, no? Perché
4: prima o poi comunque riguarda
3: esatto, tutti, anzi la speranza che veramente riguardi tutti, perché comunque è un punto di arrivo, no? E il punto di arrivo è la terza età, no? È una terza età che non deve assolutamente spaventare, ma adesso il professore sarà talmente gentile e preciso proprio nello spiegare a noi differentemente giovani o differentemente anziani, vedete voi un po' se il bicchiere deve essere mezzo pieno o mezzo vuoto, e a questo punto come prenderci cura di noi stessi.
4: Allora, io sono sempre un ottimista, è un punto di arrivo ma anche di ripartenza.
3: Perfetto.
2: Questo è ancora più bello,
4: perché niente, io sono stato invitato domani sera dal Sistema, che ha un gruppo di palestre, a relazionare su alcuni aspetti di come prendersi cura della terza età. Ecco, e faccio una premessa: prima di entrare nel merito è molto importante capire come affronterò io questo intervento. Sostanzialmente affrontando sotto i vari aspetti che compongono la persona, cioè l'aspetto della spirituale, il corpo, anima e mente. È fondamentale, perché solo attraverso l'equilibrio di questi aspetti, cioè tenendo presente bene tutte queste parti che noi abbiamo in noi, si può cercare di star bene. Già gli antichi avevano identificato, no, corpo sano in mente sana, no? Perché cosa vuol dire? Trovare l'equilibrio è importante. Gli antichi però, salvo alcuni filosofi, non erano entrati nel merito della parte spirituale, che invece è importantissima. Attenzione, quando si parla della parte spirituale, allora gli antichi l'avevano interpretata come soffio, come non era intesa dal punto di vista religioso, proprio la parte emotiva. Però questo è importante. Un altro aspetto importante da tenere presente, faccio presente questo, tanto è vero che io quando ho fondato Meditel, se vi ricordate, c'era un giglio come simbolo, ed era proprio, voleva rappresentare, prendersi cura sia della parte del corpo, sia la parte della psiche, della mente, sia la parte dell'anima.
3: Giglio inteso come purezza.
4: Soprattutto come arrivo come completo, la completezza, certo. Prendersi cura in un modo completo della persona, questo è fondamentale, perché spesso le malattie arrivano da tanti problematiche diverse. Ecco, un'altra cosa volevo dire, sì, sarebbe stato più opportuno, dicevo prima, che intervenissero tanti specialisti della materia, perché è abbastanza complesso affrontare questi problemi. Io faccio semplicemente un discorso generale verificando sotto questi aspetti. L'altra cosa importante è un dato fondamentale per capire dove siamo oggi. Nel 1978 l'età media della persona, della vita, era di 73 anni, oggi si avvicina agli 84, per cui in pochi anni si è allungata notevolmente. Questa si può capire, si percepisce perché poi allungando la vita ci sono tantissime problematiche di fragilità, perché
3: certo,
4: più l'uomo, la persona, scusate, l'uomo, io dico l'uomo perché allungando la vita ci sono chiaramente più bisogno di cura, più bisogno di essere vista sotto tanti aspetti.
2: Certo.
4: L'altra cosa importante è che qui veramente non me lo sono fatto carico in questi giorni, proprio riflettendo, che è alla base di tutte le problematiche, le abitudini. noi viviamo di abitudini, cioè non c'è un'educazione alla salute. A scuola insegnano l'educazione fisica, io sono stato insegnante di educazione fisica, ho iniziato come insegnante di educazione fisica, prima di aprire il Danny Club, poi la Medide, poi la Giojoba, poi la Zugo, però...
3: Sempre comunque imprenditore della salute.
4: Sì, perché anche nei viaggi, poi ne parlerò, c'è lo star bene. Lo star bene è la qualità della vita, in tutti questi aspetti, è fondamentale.
2: Questo è importante,
4: assolutamente,
2: che sta dicendo.
4: Assolutamente,
2: sì, molto importante.
4: Ma dipende da noi però, cercare il bel, dopo entriamo magari nel merito,
3: nell'equilibrio
4: delle cose, sì, è fondamentale. Ma questo cosa vuol dire? Fa capire che se noi modifichiamo le nostre cattive abitudini nell'alimentazione, nella vita quotidiana, viviamo d'abitudini. Poi vi farò degli esempi banali per capire quanto noi viviamo come degli automi in certi aspetti, certi momenti. Per cui questo è una cosa molto importante, cioè cercare di correggere le nostre cattive abitudini. E questo si può fare attraverso, cioè per star bene dobbiamo cercare di prevenire. È fondamentale, prevenire è la cosa basilare. La fondamentale anche è rieducare il nostro modo di vivere, cioè giorno dopo giorno si fa, già quando uno non deve aspettare di invecchiare per non invecchiare male,
2: esatto,
4: deve cercare di farlo prima.
3: Sì. Ecco, ma le faccio una domanda, professore, a questo punto ognuno di noi, no, dovrebbe essere consapevole di avere uno specchio davanti e sapersi ammirare a questo punto.
4: Allora, infatti io anticipato quello che stavo dicendo adesso.
3: Mi scuso.
4: No, ragione.
3: Era venuto spontaneo.
4: Infatti, guardi, ci sono due massime importanti. La prima massima è conosci te stesso.
2: Sì.
4: Conosci te stesso, cioè solamente noi sappiamo migliorarci e fare in modo di star bene, perché però dobbiamo conoscerci
3: e analizzare,
2: anche di riconoscere
4: assolutamente
2: tutte le cose che non vanno.
4: Assolutamente, ma solamente dal punto di vista sia dell'aspetto del corpo, dell'animo e della mente.
2: Veramente.
4: Questo è fondamentale.
3: Certo.
4: L'altra massima è volere e potere, cioè io mi conosco, però devo volere cambiare. Se io non voglio cambiare, non cambierò mai,
3: non avrò
4: per cui
3: risultato.
4: Esatto,
3: certo.
4: Ecco, questo come premessa fondamentale. Adesso vorrei entrare nel merito invece di tre aspetti. L'aspetto, e qui si riesce a capire quello che stavo dicendo prima, l'aspetto che riguarda il corpo,
2: sì,
4: che forse è il più semplice di tutti, no? Anche perché è quello che dà i segnali subito, sì, immediati del malessere, delle problematiche. Cominciamo con i vari comparti del corpo. L'aspetto: prevenire l'insorgere di malattie o ridurre le più consuete sofferenze dell'apparato locomotorio, cioè prendersi cura dal punto di vista della ginnastica, del
3: la
4: movimento,
3: fisicità proprio,
4: fisico,
2: per
4: normalmente
2: muoversi.
4: Per muoversi, cioè allora è fondamentale imparare a fare dei movimenti. Lì è chiaro, ci sono tante palestre, una palestra, si va in palestra, si impara a fare qualcosa, ma non serve andare in palestra una o due ore alla settimana, serve fare, per prevenire le problematiche, tutti i giorni, 10 minuti, guardate, non ci vuole molto, 10 minuti tutti i giorni, facendo gli esercizi che abbiamo imparato in un modo corretto, che riguardano tutte le parti fondamentali dell'apparato locomotore, i grandi, la parte delle spalle, la schiena, le anche gli arti inferiori. Questo permette dal punto di vista osteoarticolare di avere la mobilizzazione. È chiaro che poi se non si fa questo con la pancia, eccetera, subentrano le problematiche. Però riuscendo a fare tutti i giorni qualcosa, di fatto noi
2: si riducono magari le...
4: Assolutamente,
2: esatto,
4: sì.
3: Non è il modo migliore. Voglio dire, sì, va bene la prova costume, perché fra un po' magari andiamo al mare,
4: ma anche,
3: meno.
4: Anche,
3: ma preveniamo la salute.
4: Assolutamente, ma anche perché tanti poi quando hanno dei dolori si affidano al medico e fanno delle terapie antidolorifiche, che però non vanno a fondo del problema.
2: Esatto.
4: Il problema è un problema strutturale.
3: E poi magari si arriva in ritardo anche.
4: Assolutamente, quando si arriva è già tardi, sempre.
3: Il segnale del dolore è un segnale già di una patologia che si è attivata.
2: Volevo osservare una cosa, sulla locandina che promuove questo evento ci sono due persone non dico, cioè due persone un po' anziane che però stanno camminando, stanno facendo delle attività fisiche, quindi va centrato proprio questo,
4: adesso entriamo nel merito, perché vi faccio capire la differenza c'è tra camminare e passeggiare.
2: Perché noi guardiamo le vetrine.
4: Io tante volte, anch'io vado a camminare, tante volte vedo le persone che camminano, ma non è camminare quello, non serve a niente camminare così, quello è passeggiare. Però comunque dicevo, per quanto riguarda l'attività della ginnastica mattutina, serve anche per i muscoli, sì, per questo la tonicità, che è importante perché permette di avere una posizione retta, cioè a tutto, di respirare in un modo corretto, a tutta una serie. Anche qui bisogna farlo però con la testa, con la mente, come cercare di migliorarsi. È semplice, oggi faccio un esempio banale, 4 piegamenti, domani ne faccio 5 e devo cercare di farne 5, devo volerlo con la testa di farne 5. Si capisce, è una piccola sfida con se stessi, sempre mettere sempre in gioco la mente. L'apparato cardiocircolatorio, altro apparato importante che riguarda il cuore, fondamentale, perché allora l'attività motoria riduce il rischio di patologie cardiologiche, riduce la pressione arteriosa e aumenta i livelli di colesterolo buono. L'ideale è camminare tutti i giorni, dai 20 ai 40 minuti.
3: Si chiama una camminata sostenuta, però non
4: adesso vi dico come camminare, che è importante. O altrimenti non si può fare tutti i giorni, almeno 2 volte alla settimana, e una volta se si riesce almeno un'ora. Come camminare, come deve essere la camminata? La camminata deve essere una camminata consapevole, cioè non pensare a quello che si sta facendo, con la respirazione. Bisogna sudare leggermente, portare alla sudorazione, perché questo si purifica anche il nostro corpo mediante l'espulsione col sudore. E poi soprattutto respirando profondamente. Io suggerisco una cosa che fa molto bene quando si cammina, fare 4 passi inspirando e 4 passi espirando. Questo fa in modo di essere presente con la testa, per cui la camminata sostenuta con la respirazione è fondamentale. Allora, oggi ci sono strumenti, cardiofrequenziometro, che permette di controllare i passi, eccetera. Chi vuole fa questo, ma è sufficiente farlo in un modo intenso. Una cosa molto importante, molto bella, e che va benissimo, anche questo bisogna farlo con la testa, è un sistema che avevano ideato i nordici, e adesso non mi ricordo più il nome scandinavo, che è la camminata abbinata a una leggera corsa. Mi spiego, la leggera corsa vuol dire oggi faccio 10 passi di corsa, domani ne faccio 11, poi ne faccio 12, poi recupero, faccio la corsetta e poi recupero. Ma non deve essere una corsa, deve essere un aumento di velocità, no? In modo tale da sollecitare i battiti cardiaci.
3: Cioè,
4: e poi
3: intervallare fra la camminata lenta e la camminata veloce.
4: La corsetta. Questo permette intanto anche qui mentalmente di essere presente a quello che si fa.
3: Ma io noto, e adesso non so se magari capita a me, ma capita magari a tanti, che quando fai la camminata veloce ti viene proprio l'idea di aumentare la velocità e di passare alla corsa, no? Ma è naturale.
4: Sì, però bisogna controllarla, perché poi deve essere comunque legata al proprio stato di salute, chiaramente, ognuno ha i propri ritmi. No, ecco, conosci te stesso, devi conoscere quello che puoi fare e non andare oltre certi limiti, per cui il battito cardiaco non deve essere molto accelerato, deve essere leggermente accelerato e aumentato di volta in volta. Chiaro che se si fa così diventa un allenamento anche, ma deve avere la costanza di fare questo, perché altrimenti non dà molto. L'apparato digerente.
3: Ecco, io però, professore, prima di passare al apparato digerente, che fa parte comunque di tutto quello che lei ci insegnerà, io andrei con uno stacco musicale, dopo riprendiamo con il professor Ugo Zaffaroni a parlare appunto di questa tecnica di conoscere la terza età, ma soprattutto come prendersi cura di noi.

0: Bellissima la canzone che ci riporta magari quando eravamo non diversamente giovani ma molto giovani, sì. No? Perché gli anni, vabbè, la musica bella rimane nel cuore, ma ricontinuiamo invece a sentire dalla voce appunto del professor Ugo Zaffaroni questo bellissimo evento creato da Sistema appunto, e sarà domani sera 22 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport della Robur di Sharon.
1: Bene, continuiamo con l'altra parte che riguarda il corpo, l'apparato digerente, sì. Anche qui, no, chiaro che affidarsi a un buon specialista, il mangiare, siamo quello che mangiamo alla fine. Soprattutto mangiamo troppo e a volte male, perché rispetto ai nostri antichi che avevano cibi più genuini, oggi purtroppo tante volte si ha un'alimentazione scorretta ed è importante mangiare cose che fanno bene al nostro corpo, per cui c'è tutta una serie di alimenti che
0: le famose sono... diete fai da te, lasciamole stare,
1: ecco, no, non va bene, per cui bere molto è fondamentale, bere, noi siamo il 64% di acqua, capite l'importanza, e soprattutto bere purifica gli organismi, favorisce, abbassa la glicemia, favorisce il battito cardiaco, per cui bere è indispensabile, almeno 2 litri di acqua al giorno, fa bene, questo è importante. Poi del resto ci sono, poi evitare alcolici,
0: mi sono trattenuto, non ho parlato,
1: evitare alcolici, troppo sale, zuccheri e fumo, fare attenzione ai medicinali che si assumono, spesso si assumono più medicinali di quanto corrono, per cui ascoltare i medici e stare strettamente alla regola.
0: Anche lì vorrei fare un appello, se me lo permette, a tutti di evitare di essere noi medici di noi stessi e andare su internet
1: e autocurarci,
0: sbagliamo, ma sbagliamo alla grande.
1: Bravissimo, appena si ha qualche problema affidarsi a un medico, che è importante. Assumere integratori, anche qui, sempre sul suggerimento dei medici. Il sonno è fondamentale per la nostra salute, poter riposare bene, cercare di evitare gli stress e l'ansia attraverso gli esercizi di respirazione, per esempio lo yoga fa bene, Pilates, insegnano proprio questo. E poi quando ci si addormenta, pensiamo sempre alle cose belle, il bello e il buono porta alla salute, porta al bello, all'ottimismo.
0: Ecco, mi diceva qualcuno, non so se sia vero, lei che è un esperto magari mi potrà dare ragione o torto, che il nostro cervello, che è quello che poi comanda, no, e ci dà, è un po' stronzino, se vogliamo usare questa parola, perché fino a una certa ora della notte ci lascia rilassati, riposati, tranquilli, poi a un certo punto si sveglia, ma non è che ti sveglia con la notizia bella, buona, no, ti sveglia con magari l'azione più negativa che dovrai fare il giorno dopo.
1: Ecco, però intenderci. Io lo frego, perché a volte comincio a respirare profondamente e penso alle cose buone, alle persone belle che ho conosciuto.
0: Ecco, questa bellissimo. È una cosa che
2: questo
0: lo fa
2: veramente. Questo è un consiglio.
0: Questo è un bel consiglio.
1: Allora, anch'io ho spesso questi disturbi, però penso sempre alle cose belle, alle persone buone, all'amore, io per esempio gestire gli stress e l'ansia, io penso ai bambini, sì. No? Ai bambini, al sorriso, bisogna pensare, essere ottimisti. Allora, è fondamentale questo aspetto, poi lo vedremo magari quando parliamo dell'anima, però anche qui vede che come la mente incide certo. In tutti gli aspetti. Poi per quanto riguarda il corpo e la materia, tutte le parti che riguardano gli aspetti e gli approfondimenti, no? Dal punto di vista proprio della salute, chiaro che appena c'è qualcosa bisogna affidarsi ai medici, come si diceva prima.
0: Certo.
1: Allora, io consiglio sempre almeno una volta all'anno, due volte all'anno, esami del sangue, che danno la fotografia della situazione. Stiamo parlando di prevenire.
0: Certo.
1: Poi, le problematiche, subito rivolgersi a un medico. No? Se sono problematiche gravi, consiglio di sentire due pareri. Sempre
2: che
1: meglio due pareri.
2: Sempre
1: due pareri. E soprattutto se si fanno esami, appurarsi della qualità delle apparecchiature. guardate che il futuro della medicina, qui entriamo in un campo che
0: della medicina,
1: si potrebbe parlare per ore. Tenete presente che il futuro sarà sempre più la differenza verrà sempre più fatta dalle apparecchiature. Più le apparecchiature sono evolute, più il medico è favorito, aiutato a verificare le problematiche,
3: certo.
1: Per cui questo è importante. Per cui queste sono le cose più importanti. In definitiva, prevenire è meglio che curare. Stiamo parlando del corpo. L'aspetto spirituale, dicevo prima, noi dobbiamo cercare con la mente quello che ci dà, però dobbiamo focalizzare la musica. Bellissima, ma non dobbiamo ascoltarla la musica, dobbiamo sentirla la musica, c'è una grossa differenza tra ascoltare e sentirla. Dobbiamo cercare
0: la grossa verità.
1: Guardi, sì. Io personalmente trovo la pace venendo a Salerno, spesso mi fermo a guardare i campi di grano, la natura è più bella della natura, cioè i fiori, il profumo dei fiori, cioè quello che ci cercare il bello è fondamentale, e soprattutto fare cose che ci gratificano. Per esempio, chi cura il giardino, tante persone si danno all'orto, ma cosa c'è di più bello che vedere fiorire o sbocciare qualcosa che abbiamo creato noi di bello?
0: È vero,
1: è bellissimo, no?
0: Noi siamo grandi consumatori, però è poco produttore,
1: ma proprio vivere questo aspetto, poi fare il bene. Fare il bene.
3: Bravo.
1: Non c'è niente di più bello che fare il bene. Guardate, fare il bene è quello che gratifica, e c'è un sacco di occasioni per voler fare il bene.
0: Professore, lei mi sta dando un
3: sì,
0: là,
3: sì,
0: è quello di invitare il terzo settore, cioè la terza età, a entrare nel terzo settore, il volontariato.
1: Assolutamente. Allora c'è un sacco, infatti qui lo dico, c'è un sacco di possibilità per fare del bene, un sacco, ci sono un sacco di associazioni che fanno questo,
0: certo.
1: E bisogna farlo, perché far del bene, io dicevo sempre alle mie ragazze quando lavoravo in Medite, guardate che far del bene fa bene a noi stessi. Soprattutto, perché se tu pensi alla sera cosa hai fatto, e ho aiutato questa signora anziana, ho aiutato questo bambino, più bello di così cosa c'è?
0: Siamo sano egoismo.
1: Siamo esseri umani, no? Poi altra cosa, la socializzazione, stare con gli altri, non la vita sedentaria e isolarsi, assolutamente vietato isolarsi, stare con gli altri. Per cui questo è importante. Parlavamo prima dei viaggi, viaggiare fa bene, perché viaggiare permette di capire, intanto si evade, no? Si evade alcuni dei problemi a volte, non è che i problemi vanno cancellati, assolutamente no, i problemi esistono, ma bisogna affrontarli con realismo e con forza. Per cui viaggiare permette di socializzare, conoscere altri mondi, altre gente, vedere cose belle, il bello risana, sotto tutti gli aspetti. Guardate, noi l'abbiamo attorno, ma non lo vediamo, perché siamo talmente abituati, no, che non ci soffermiamo all'analisi del bello. Questo è fondamentale, secondo
3: me. Ma anche
1: me.
3: Perché viaggiare allontana, diciamo, fisicamente magari da un problema, però ci dà la possibilità di inquadrarlo meglio, di vedere e di allargare le nostre prospettive.
1: Assolutamente, di essere più ottimisti,
3: sì,
1: davanti,
3: sì,
1: ai problemi.
3: Esatto.
1: Si devono affrontare con ottimismo.
3: È molto importante.
1: E poi si diceva la musica è più bella della musica.
3: Sì.
1: Provate a sentire, non ascoltare, sentire Chopin, Beethoven. Va bene, io potrei parlarne, dirne 100, ma anche musiche Kleidermann, Last, musiche degli altri tempi,
0: certo.
1: Cioè, belle musiche. E poi la cosa che dicevo prima, i bambini. Io per esempio trovo nel sorriso dei bambini la gioia, nel fargli ridere, nel fargli gli scherzi, cioè mi diverte un mondo e mi fa bene, e ognuno di noi troverà sicuramente, si dice sempre, diventando vecchi si torna bambini,
3: è vero.
1: Ci sarà pure una ragione, no?
3: Detto, è vero,
1: noi non conosciamo,
3: esatto,
1: però
3: ci sono meno pensieri precostituiti,
1: certo.
3: Io quando gioco con la mia nipotina
1: è bellissimo.
3: Sono forse più piccola di lei,
1: è bellissimo.
3: Tu, Gigi, dai.
1: E soprattutto continuare ad amare, ecco, un'altra cosa importante che è ricordare le cose belle che abbiamo vissuto, avendo così il modo di apprezzare quello che si ha avuto e si possiede. confrontando la nostra esistenza con l'esistenza di miliardi di individui che vivono in condizioni disumane.
0: Certo,
1: e noi siamo dei fortunati, come possiamo lamentarci?
0: Certo, verissimo.
1: Questo è un aspetto. E continuare ad amare. Amiamo, amiamo, amiamo.
3: È vero.
1: Amiamo in modo diverso, perché ogni età ha il suo modo di amare, ma con la stessa passione, bisogna comunque amare e fare. Ecco, questo per quanto riguarda l'aspetto dello spirito.
3: Questo è interessante.
0: Ecco, professore, noi purtroppo abbiamo un nemico in radio, che è il tempo. Il tempo purtroppo c'è, è tiranno con noi, ma è la realtà. Ma io invito invece i nostri radioascoltatori, non solo, ma fate anche un passaparola, a intervenire domani sera alle ore 21 presso il palazzetto della Robura Saronno, per ascoltare appunto dalla voce del professor Ugo Zaffaroni questa lezione. Io la chiamerei lezione di vita.
3: Però guardi,
0: è una lezione di vita, professore.
3: Io ho finita questa trasmissione
0: perché la gente non
3: lo devo dire. Mi sento rincuorata. No, sul serio, perché ha dato un'idea della terza età, ma che è una terza vita che si deve.
1: Scusate, stiamo andando verso la quarta età.
3: Certo.
1: Per cui basta parlare di.
3: No,
0: io lo dico sempre.
1: Vogliamo sentirci
0: anche magari tanto immaturo, ma sono anche felice di
3: essere.
1: Bisogna voler fare.
3: Sì.
1: Io dico sempre fare, sognare e realizzare, sognare, pianificare, combattere e realizzare. Bisogna volerlo fare.
3: Bello.
1: Bisogna volerlo.
3: Effettivamente, chi smette di sognare è il vecchio.
1: Io andrò avanti a fare altre cose, voglio fare.
3: Sì, lei è sempre in fase di rinnovamento.
1: Ma soprattutto perché è bello fare le cose per gli altri, condividerle.
3: Condividerle,
1: cioè,
3: lasciare
1: qualcosa di noi. Di bello, di migliore, cercare di migliorare quello che vive. Noi non dobbiamo tirare a lamentarci, dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo attorno.
3: Io la ringrazio sia personalmente che anche per i nostri radioascoltatori.
0: Ecco, mi raccomando,
3: domani
0: perché
3: sera.
0: Vale la pena veramente di rafforzare questa conoscenza sul corpo, anima e mente, e come utilizzarla per prenderci cura di noi stessi.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie professore.
1: Grazie
0: domani sera alle ore 21, il venerdì 22 maggio. Logicamente presso il Salone della Robur di Saronno. Grazie ancora.
1: Grazie a tutti.
3: Grazie.
1: Voi. E in bocca al lupo. E lunga vita.
3: E lunga vita.
1: E soprattutto continuerà. Non abbiate paura di niente.
3: Bravo. Grazie. No, ma sul serio. Io che sono.

0: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane e alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
5: credi.
4: Ciao
5: Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nella seconda parte e siamo nel nostro, con Gigi sempre e con Paolo alla regia, siamo nel nostro pianeta lavoro, vero Gigi?
3: Sì, pianeta lavoro, anche se non è un lavoro, perché penso che sia una passione più che altro quella che ci racconterà il signor Massimiliano Cozzi, no? Che

0: lo fa alla sera in modo da consentire a tutti di avere accesso al corso. La lingua giapponese, diciamo che la lingua giapponese per il più delle persone che l'hanno anche magari solo sentita parlare sembra una lingua estremamente difficile, sì. Soprattutto la scrittura, perché è formata da tre alfabeti, di cui il terzo alfabeto, i cosiddetti kanji, che sono gli ideogrammi complessi, spaventano parecchio le persone. Ma andiamo un attimino con ordine. Innanzitutto, la lingua giapponese non è così difficile come può sembrare. Il motivo è molto semplice. Se prendiamo come esempio la lingua inglese, voi sapete che soprattutto le vocali nella lingua inglese vengono storpiate. In giapponese no. La pronuncia della lingua giapponese, a parte qualche rara eccezione, è come la nostra lingua italiana.
1: La O è O, la U è U.
2: Quello che si legge si pronuncia. Diciamo.
0: Esatto. Le uniche eccezioni sono quando abbiamo il CH o il GH, che noi diciamo chi e gli, invece loro quando hanno il CH e il GH dicono C e G.
3: Cioè elimino l'H.
0: Sì, l'H la usano in un altro contesto. E poi un'altra cosa che potrebbe dare problemi, soprattutto a noi italiani, è appunto la H, perché molte parole possono iniziare con la lettera H e diciamo che in italiano noi non abbiamo quella concezione della H perché la usiamo soltanto
3: all'interno
0: di una parola.
3: Certo.
0: Quindi per esempio la parola stella, che si pronuncia Oshi in giapponese, avete sentito che ho enfatizzato un po' l'H all'inizio, diciamo che l'ho aspirata, Oshi. E quindi questa è una cosa che potrebbe portare problemi a chi vi si avvicina. Vantaggio della lingua giapponese rispetto all'italiano è che esistono solo due forme verbali.
3: Cioè non come
2: non abbiamo tutte
3: per esatto. Cui è molto più semplice
0: molto modo. Più semplice, non esiste il singolare o il plurale e non esiste il maschile o
3: essere
0: femminile.
3: Avere spero
0: esatto
3: oh.
0: E praticamente questo potrebbe essere un vantaggio. Quindi noi abbiamo solo presente e passato, il futuro si fa intendere costruendo la frase,
2: mamma mia.
0: Quindi sono tutte queste cose qui che possono avere, diciamo...
3: Beh, è una semplificazione alla vita.
0: Per queste cose qua sì. In compenso abbiamo altre, diciamo, complicazioni, soprattutto quando usiamo i numeri, perché i numeri... Allora, esistono i numeri normali. Quando dobbiamo contare delle cose, elencare delle cose, abbiamo i classificatori. I classificatori cambiano in base a quello che io sto elencando. C'è il classificatore per gli animali, c'è il classificatore per le cose piatte, tipo i fogli che avete in questo momento sul tavolo, c'è il classificatore per le cose grosse, però una volta imparati non sono un grosso problema, bisogna mettercisi lì un po'.
3: Cioè l'uno non è uno, ma può essere...
0: No, l'uno
3: cioè,
0: è
3: un foglio,
0: uno.
3: Un cane...
0: In questo caso qui si deve usare, oltre al dire un foglio, il classificatore per le cose piatte.
2: Vedi...
0: E per esempio c'è il classificatore per le penne, per le matite, perché sono cose lunghe e affusolate. Ci sono quei classificatori per gli animali, ci sono i classificatori per qualsiasi cosa. Poi c'è un classificatore generico che si può usare con tutto, quindi se voi non avete dimestichezza con i classificatori, usate lo ZU, che è il classificatore generico. Quindi uno, una cosa, i tozu. Due futatsu e via così.
2: Ecco, io volevo fare una domanda. Quando lei si è appassionato alla lingua giapponese e l'ha studiata?
3: Volevo fargli detto, ma chi l'ha portata a studiare il giapponese?
2: No, cioè, io sono stata più fine.
3: No, ma io sono stato pianto.
0: Allora,
3: zu.
2: È quello generico.
0: Questo è il generico.
2: Adesso comincio.
0: Io sono arrivato.
3: Quella che conosco è arigato.
2: Arigato, almeno arigato quella è l'educazione.
0: Allora, diciamo che il mio... Diciamo la mia passione per la lingua giapponese non è nata subito con la lingua giapponese, è nata quando ero diciamo ancora in tenera età e mi guardavo i cartoni animati sì. In televisione come tutti. Crescendo diciamo che ho approfondito la cosa dei cartoni animati, visto anche il modo in cui venivano trattati, sì, da noi, perché venivano trasmesso

0: la qualunque dandolo per bambini quando non è così.
1: Che non era invece per bambini.
0: Esatto. E l'unico modo che c'era per poterli vedere in modo vero era imparare la lingua. Lingua che sto ancora studiando, perché il collega della sera di giapponese è laureato in lingua.
1: Io invece,
0: lui ha iniziato con me in Unitre,
1: sì,
0: con la nostra insegnante che ha insegnato in Unitre per 11 anni, poi ha lasciato il posto a lui e abbiamo studiato insieme. Poi lui ha proseguito laureandosi proprio in lingua giapponese. Io invece sono ancora sulla via amatoriale, diciamo.
1: Sì, che però è approfondita in ogni caso.
0: Esatto, e la sto ancora studiando questa cosa. Perché non si finisce mai di imparare.
2: No, assolutamente.
0: Non si finisce mai di imparare, quindi io sto continuando comunque a studiare giapponese e nel mio piccolo cerco di aiutare chi viene in Unitre a imparare questa lingua.
2: Sì, ma ecco, quella cosa, cioè, mi permetto di segnalare, cioè, non è che è un dubbio, cioè, l'inglese lo si usa commercialmente,
0: sì,
2: il francese,
0: esatto,
2: lo si usa nei paesi francofoni, il tedesco anche perché commercialmente magari viene usato, ma il giapponese?
0: Diciamo che il giapponese è utile solo ed esclusivamente in questi casi qua se uno lavora col Giappone. Fondamentalmente è quello il problema.
2: Cioè, vorrei dire che magari, visto che i cinesi sono il popolo più importante ormai nel mondo, magari,
0: sono tanti.
2: Forse magari il cinese, perché commercialmente magari diventerà la lingua del futuro, che ne so.
1: Però c'è da dire che la civiltà giapponese attrae,
2: sì,
1: tantissimo.
2: La storia, la cultura giapponese
1: andare, no,
2: è qualcosa di veramente...
1: Io so di molti giovani soprattutto che sono molto proprio attratti dal Giappone in se stesso, no? Quello che ti offre,
2: certo.
1: Per cui conoscere magari anche la lingua può essere un
0: può
1: aiuto,
0: essere utile, sì. Diciamo che la mia è proprio una passione nata dai cartoni animati, come ho detto, che mi ha portato a iniziare a studiare giapponese la bellezza di 18 anni fa.
1: E quindi l'ha approfondita bene, dai.
0: Quando sono entrato in Unitre.
1: Bene,
2: no, ma chapeau, tanto di.
0: Se la cosa vi può sembrare un po' strana, io e l'inglese, per esempio, non andiamo molto d'accordo. Lo parlo a livello tecnico,
2: sì.
0: So intavolare un discorso, ma non lo conosco così bene.
1: Così bene come il giapponese.
0: Conosco meglio. Infatti, ogni tanto, quando qualcuno mi parla in inglese, mi viene la tentazione di rispondere in giapponese. Perché ormai nella testa ho il meccanismo della risposta in giapponese.
1: Sì, meno che in italiano, quasi. No?
0: Esatto.
1: Proprio perché, no, perché se è una passione, poi uno la passione la coltiva in modo profondo, diciamo. No?
2: Ecco, però dopo lo stacco musicale, perché adesso mai siamo allo stacco musicale, ho una domanda da farle proprio per dire: ma io li chiamo gli alunni,
1: anch'io,
2: che si presentano a un corso di giapponese, perché lo fanno?
1: Bene, adesso andiamo con lo stacco musicale, grazie.

0: E ritorniamo dagli studi di Sanonno di Radio Orizzonti in Blu con Massimiliano Cozzi, che è docente presso l'unità di Sanonno di lingua giapponese. Io ho fatto una domanda prima dello stacco musicale proprio per chiedere qual è proprio lo spirito, no, che porta un socio dell'Unitre, perché sono tutti associati, non sono alunni, no, esatto, a partecipare al corso di giapponese.
1: Allora, diciamo che l'interesse verso la lingua giapponese può iniziare dalla cultura giapponese, una cultura molto bella, molto interessante, molto antica. Diciamo che il giapponese come lo conosciamo oggi è diverso rispetto a quello di una volta, infatti bisognerebbe andare a vedere tutta la storia giapponese, e questa cosa qui diciamo nasce nei cuori di chi vuole fare il giapponese per avvicinarsi a questa cultura. Poi per esempio ho avuto e ho tuttora degli alunni che vogliono andare in Giappone in ferie, diciamo, farsi un giro, e vogliono comunque riuscire a dialogare un po' con i giapponesi nella loro lingua. I giapponesi apprezzano tantissimo questa cosa, quando una persona straniera cerca di esprimersi nella loro lingua, cercando di farsi capire, è una cosa che loro adorano. Oltre a questo, gli giapponesi adorano gli italiani, quindi...
2: È vero, perché sono molto il turismo giapponese in Italia.
1: Certo. È tantissimo.
2: È molto...
0: No, ma proprio perché c'è una cultura antica che rispecchia, se vogliamo, in parte la cultura italiana, anche se l'aspetto diverso, più noi eravamo i romani, erano gli imperatori, ma comunque...
1: Esatto.
0: No? Ma anche a livello imprenditoriale, io mi ricordo gli inizi commercialmente parlando, quando l'attività giapponese aveva delle regole ben fisse, dove gli obiettivi di ogni dipendente era quello di raggiungerlo, ma raggiungerlo arrivare fino al punto di suicidarsi se non si raggiungeva l'obiettivo.
1: Diciamo che
0: il famoso harakiri.
1: Seppuku.
0: No?
2: Harakiri
1: è l'atto, è seppuku, l'atto di voler morire per questa cosa.
0: Ecco, quello non lo sapevo, chiamato sempre harakiri, che non c'entra niente col
1: harakiri.
2: Giusto.
1: Harakiri.
2: Io so giapponese.
0: Harakiri, va bene.
2: Magari.
1: Allora, ancora oggi è così in Giappone.
2: Sì. Cioè sono molto
1: rigidi. Sì. Se per caso succede un qualcosa che non è contemplato dalle loro regole, diciamo, devono aspettare che qualcuno gli dia un'istruzione. Al contrario di noi italiani.
2: Sì.
1: Noi italiani succede qualcosa, noi svincoliamo e portiamo comunque a termine quello che dobbiamo fare.
0: Sì, assolutamente.
1: In questo siamo diversi.
2: Sì.
1: Loro hanno sempre bisogno di un input, quindi un'istruzione da una terza persona per poter andare avanti. Ma perché è proprio la loro mentalità. Che è così. Però se andiamo a vedere, ci sono tante cose. Allora, il Giappone come l'Italia, abbiamo cose belle e cose brutte.
2: Esatto.
1: Non esiste un paese in cui ci siano solo cose belle. Però se andiamo a vedere le cose belle, per esempio, purtroppo adesso in Italia abbiamo un brutto periodo dovuto a violenze e cose del genere. In Giappone, per esempio, i bambini che vanno alle elementari vanno a scuola in treno da soli.
2: Vede.
1: Che possono andarci anche prendendo il treno, ma anche lontano. Che conosco una bambina, non è più una bambina ormai,
2: sì, è una ragazza, però magari
1: che partiva da casa sua, e adesso non mi ricordo del quartiere esatto,
2: sì,
1: però prendeva il treno, andava fino a Shinjuku, che è la più grande stazione del mondo, e da lì prendeva un altro treno per andare a Kokubunji. È circa un'ora di treno,
0: a che età?
1: 6 anni. E ci andava da sola, uscendo di casa, andando in stazione, prendendo il treno e tutto. Il Giappone è estremamente sicuro su queste cose, e i bambini vengono istruiti in modo da riuscire a cavarsela da solo.
0: Proprio.
1: Esatto. Sì. Poi anche nelle scuole, quando finisce la lezione, non c'è il bidello. Sono i bambini che devono pulire la classe, mettere a posto tutto e a turno distribuire il cibo, la mensa. Cibo ovviamente preparato da degli adulti.
0: Certo.
1: ci sono dei video su YouTube, se volete andare a vederli, in cui viene illustrata questa cosa.
2: Beh, questo è forse qui in Italia è un po' più difficile, visto un po' la situazione,
1: esatto,
2: di pericolosità, cioè noi abbiamo paura a mandarli giù quasi in cortile, in un campetto a giocare.
0: Da solo,
1: cioè, io stesso ho paura di andare a Milano a piedi, noi, da solo,
2: esatto,
1: a piedi. No, certo. Prendo il treno e ho paura io stesso.
0: Certo.
2: Sì, ma no, è un'altra situazione.
1: Dice questa sicurezza.
2: Una civiltà molto più evoluta a questo punto.
1: Sotto questo punto di vista,
2: sì.
1: Come ho detto, purtroppo hanno anche loro i loro scheletri nell'armadio.
2: Certo,
1: come tutti.
2: Sì, non è tutto perfetto, però
0: hanno i loro punti negativi. Il nostro punto negativo è il tempo, purtroppo.
2: Dove lo mettiamo? Nello zoo generico, nel classificatore generico.
1: Beh, quello lì è il classificatore di numeri.
2: Di numeri.
1: È un modo di comportarsi.
2: Ecco. No, nel senso il tempo. Lo mettiamo nello zoo?
1: Tempo è il G.
2: Ecco.
0: C'era il punto G da qualche parte che l'abbiamo scoperto in Giappone. No, noi ringraziamo invece Massimiliano Cozzi di essere stato con noi, di averci spiegato, ma soprattutto invogliato, perché la curiosità proprio di andare a conoscere una cultura, il modo di vivere, conoscendo alcuni particolari, adesso non dico di conoscerla tutta completamente la lingua, perché ci vogliono secoli, no? Ma comunque
2: è interessante.
0: Iscriviamoci al corso di giapponese.
1: Se volete, abbiamo in corso in questo momento in Unitra le settimane aperte, ieri sera e mercoledì prossimo il corso di giapponese fa una serata, il mercoledì alle 21, in cui spieghiamo alcuni aspetti della cultura e della lingua giapponese.
0: Perfetto, se volete, questo è un bel invito, per cui ricordatevi, presso Unitra in via San Giuseppe Saronno, al 36 se mi ricordo bene il numero, per cui corso di giapponese dove si parlerà anche della cultura giapponese, per cui sarà un voler invitare
2: un
0: i nostri radioascoltatori a iscriversi.
1: Grazie ancora.
2: Grazie al professor Massimiliano Cozzi.
1: Solo Max.
2: Max, ho capito.
1: Anche in classe, solo Max.
2: Abbreviato.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Mi chiedevo questa mattina chi di voi non si sia mai trovato in una situazione di crisi tale da sembrare di stare dentro un tunnel di cui non si vede la luce finale e da perdere tutti i riferimenti vitali. A me, prete, è successo. In un modo così forte da portarmi a dire che me ne faccio della mia vita. Settimane e mesi a chiedermi perché, che cosa, come, dove, quando, senza riuscire a dare risposta e ovviamente senza poter dormire la notte. Poi un giorno, in un momento di silenziosa immobilità, avvertì dentro di me qualcosa mentre ero seduto in un banco della chiesa. Forse un tocco, forse una parola, forse una pura suggestione. E senza che io facessi assolutamente nulla, riprese a splendere il sole nel mio intimo, che divorò le tenebre. La crisi era sparita, evaporata. Provai una leggerezza inusitata e mi rialzai. Erano passati mesi di incomprensibile sofferenza. La mia crisi era stata davvero debilitante. Anche oggi però non so dire cosa sia successo, se fosse una voce, una visione, un sogno, un modo distinto, un fatto mistico, una reazione psichica o che cosa. Non ho la più pallida idea dei contenuti, dei passi, dei motivi di quel fatto risolutivo. So che da quel giorno sono sì passato ancora per difficoltà e ostacoli anche forti, ma mai più ho messo in questione la mia scelta di vita. Dopo quel momento la luce tornò davvero dentro di me. Si sciolsero gli enigmi, evaporarono i dubbi, cessarono le paure, scomparvero le difficoltà. E il buffo, sapete qual è? È che non riuscivo neppure a rintracciare i motivi della crisi, i fatti o i pensieri che l'avevano scatenata. L'evanescenza nebulosa del niente. Quel momento di rocciosa pesantezza mi rimane scolpito nei pensieri e nel gioco dei ricordi. Ogni tanto torna su riproponendo domande. Un filone sempre più ricco di misericordia si è aperto da quel giorno nel mio cuore, avendo lì saputo per certo che compito essenziale del prete è farsi canale della misericordia di Dio. Non puoi non perdonare. Non puoi non essere misericordia se anche tu, peccatore, ti sei trovato sull'orlo del baratro. E quale grande ricchezza di comprensione e di accettazione mi ha la crisi generato dentro. Ad esempio, davanti a giovani consacrati o preti che si ritrovano in difficoltà perché si sono innamorati, o perché stanno in una situazione di peccato, o perché stanno in un doloroso discernimento. Scampare dall'abisso, dopo averlo visto e odorato, ti regala la possibilità di relativizzare i tuoi problemi, sottraendoli all'inganno mortale di essere tu il centro del mondo ed essi le questioni portanti dell'universo intero. Calma, calma, calma. Quando ti trovi in un tunnel e sei rimasto intrappolato dentro una stanza oscura, rallenta, fermati, siediti, aspetta. Il sole sorgerà. Se tu volessi risolvere i tuoi problemi lì per lì nel buio, avresti solo l'ottima probabilità di sbattere contro un muro e di rimanerci, perché è il buio. Solo molto tempo dopo, e dopo molto scavarmi dentro in mesi successivi di appassionata ricerca, arrivai a comprendere che la crisi è sempre e solo la punta di un iceberg, la cui parte sommersa e invisibile è infinitamente più espansa e contiene la verità dei fatti. E ci vuole ancora tanto tempo prima di capire che solo Dio è il Signore dell'iceberg. Egli, che abita la nostra vita, abita anche la nostra crisi. È sempre presente, interessato e consofferente in ogni momento di essa.
0: Radio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Ciak e Sipario.
5: Cinema e teatro alla radio.

0: Siamo in onda, Chiara.
1: Eccoci. Chiara Palumbo, buongiorno. Ciao Aldo Guidi.
0: Buongiorno Paolo in regia, Matteo Serevelli che ci aiuta nei momenti così.
1: Nei momenti topici.
0: E, bene, siamo in collegamento telefonico, giusto?
1: Allora, siamo anche oggi in collegamento telefonico perché torniamo al nostro amato Teatro della Cooperativa, in quella in Via Armada a Milano, zona Niguarda, dove fino al 24 c'è A Noce di e con Barbara Puzzo, che è con noi al telefono. Benvenuta Barbara.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Eccola, buongiorno. Allora, io Barbara ve l'ho raccontata quando è venuto a parlarci Renato Sarti di Omsmerzen, ma questa volta lei arriva con uno spettacolo suo. Lei è un'attrice con una lunga carriera che adesso ci facciamo raccontare è un'attrice che è anche una persona con disabilità. Ora, questo a me interessa, che innanzitutto puntualizzando che stiamo parlando di un'attrice, quindi non voglio parlare di tutto il resto, però c'è una cosa che mi interessa, di cui mi interessa parlare con lei come attrice rispetto al suo corpo, nel senso che vi faccio un piccolo momento personale. Io prima di girare da questo, di arrivare da questo lato del racconto teatrale, ho provato a salire sul palco e al netto di qualsiasi discorso sui talenti, a un certo punto mi sono fermata perché il mio corpo non era efficace ed efficiente come mi aspettavo che quello di un attore dovesse essere. Per cui l'importanza del fatto che Barbara Puzzo porti in scena il suo corpo e il suo fare l'attrice dentro al suo corpo per me è un tema molto importante. Per cui io intanto, Barbara, ti ringrazio di essere qua, ma prima di entrare nel tuo spettacolo vorrei chiederti questo: cosa vuol dire, cosa è stato per te il tuo corpo nel tuo fare l'attrice? È stato un limite, è stata una sfida, è stata una scoperta di altre cose? L'hai vissuto anche tu questa fatica che ho attraversato?
2: Allora, sicuramente sì. E, diciamo che io quando ho pensato voglio fare teatro è stato quasi per giustificare il mio corpo. È stato un voler raccontare il mio corpo, e siccome nessuno dei miei amici anche mi domandava cosa fosse accaduto, allora ho detto: sai che c'è? Lo racconto io in prima persona, quindi questo corpo sicuramente non può. Io non posso prescindere dal mio corpo. All'inizio tu hai detto bene quando dicevi: io non voglio parlare di disabilità, nel senso che Barbara prima di tutto è un'attrice, e ti ringrazio per avermelo detto. Però sì, sono sicuramente un'attrice, ma ho questo corpo e non si scappa da lì.
1: Sì, stai dicendo delle cose che mi risuonano moltissimo, così come anche la voglia di raccontare quello che non ti chiedono, è una cosa che succede quotidianamente anche a me. Tu per farlo hai deciso di usare l'ironia. Ora, io quando parlo di ironia tiro sempre fuori la stessa frase, che è quella di Romain Gary sull'ironia come superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Per cui volevo chiederti se in questo tuo monologo l'ironia ha quella chiave lì, o è un altro elemento, un'altra cosa che ti ha spinto a usare quella chiave?
2: No, no, assolutamente quella chiave, quindi ironia, autoironia soprattutto, ma anche l'ironia su un mondo esterno, no? Quindi l'ironia su chi si vede come persona con disabilità, quindi necessariamente persona che soffre, mm-hmm. o persona che deve essere grata al mondo esterno. Ma perché io devo essere grata? Sì, sicuramente sì. Ci sono delle persone veramente qui, ho una gratitudine infinita, certo, ma per esempio io ho un lavoro come impiegata e non ne faccio un mistero, il mio lavoro non mi è mai piaciuto e da ragazzina mi sentivo dire ma tu dovresti baciarti i gomiti, ma perché? Il mio sogno è fare teatro, non è diventare un'impiegata.
1: Certo.
2: Dopodiché sono riuscita a conciliare entrambi i mondi, e va bene così.
1: Sì, e anche questo è un altro tema, quello della conciliazione dei mondi, perché comunque appunto si tratta di cercare di fare quello che si vuole fare avendo anche tutta una serie di, come dire, complessità del quotidiano, tipo pagare le bollette che bisogna gestire. Un'altra cosa che a me colpisce sempre se penso al teatro, io ho iniziato, scusa, sto parlando tantissimo di me oggi, ma perché evidentemente queste cose mi risuonano molto. Quando ho iniziato a amare il teatro e a viverci dentro in qualche modo, chi me lo ha insegnato ad amare mi ha detto che il teatro ha a che fare con quella cosa del quando si è bambini e si dice facciamo che ero, no? Quindi con lo sperimentare la vita, la morte, tutto quello che non potresti sperimentare o che potresti sperimentare ma a un livello aumentato in qualche modo sul palcoscenico, cioè nel facciamo che ero ci può stare tutto. Per cui il teatro diventa uno spazio di narrazione e di autonarrazione. Per cui ero curiosa di chiederti che tipo di narrazione costruivi per te stessa e visto che questa volta arrivi in scena con un lavoro tuo, cioè che possibilità di immaginarti ti ha dato il teatro come strumento, come linguaggio proprio?
2: Ma guarda, una bella domanda. Sicuramente mi ha dato la possibilità di vedermi lì su un palco, e questa non è una cosa per niente scontata, nel senso che quando hanno cominciato a dirmi ma scusa ma perché non ti candidi al premio Ustica, io ho detto ma siete pazzi, ma mi vedete voi, cioè vedete il mio corpo, io non sarò mai in piedi su un palco. Quindi già quella per me è stata un'epifania in sé vera e propria, e poi ovviamente come linguaggio teatrale io sì condivido quello che dici facciamo che ero, però io tengo molto a raccontare me stessa, mm-hmm. Tengo molto a tenere comunque delle parti mie, mm-hmm. e quindi non diciamo che non ho mai finto tantissimo in teatro.
1: Sì, e infatti anche in questo spettacolo è interessante anche questa chiave, se si pensa al teatro come linguaggio di finzione in assoluto, ma di una finzione che ti permette invece di dire, mi ha detto qualcuno, una verità radicale. E in effetti in questo spettacolo tu racconti a modo tuo i tuoi primi 20 anni, 25 anni di vita e li riattraversi. E allora questo è il momento di farti quella che io chiamo sempre la domanda feticcio, che al mio socio qui di fronte ride, perché ormai la diciamo sempre così, che è, per tornare alla Barbara attrice, il tuo percorso, cioè a che punto del tuo percorso di attrice, delle cose che hai fatto, entra questo spettacolo e questo giro di questa replica, di queste repliche di questo spettacolo, che lo ricordiamo è al Teatro della Cooperativa fino al 24. Storia personale e professionale.
2: Allora, ovviamente queste repliche arrivano in un momento in cui da 2 anni sono in scena appunto con lo spettacolo Aus Mersen con Renato Sarunti. Renato Sarunti è arrivato nella mia vita dopo 15 anni che ci conoscevamo già. È arrivato dopo un po' di anni che io l'avevo abbastanza interrotto con il teatro, perché negli ultimi anni era morta mia madre, era morto mio padre, insomma la vena
1: è entrata un po'
2: mi aveva un po' abbandonata, diciamo, mettendo in scena Aus Mersen mi sono ricordata la linfa vitale nel teatro, no?
1: Bello.
2: E poi c'è da dire anche che l'anno scorso io ho realizzato un mio grandissimo sogno, che è stata la pubblicazione di un fumetto a partire dallo spettacolo di Janoce.
1: Sì.
2: E quindi... Dimmi.
1: No, dicevo che tra l'altro è stato presentato martedì sera,
2: esatto,
1: proprio al teatro. Si trova anche lì per chi viene a vederti in questi giorni?
2: Sì, si trova, sì.
1: Così abbiamo anche quella fonte da portarci,
2: esatto,
1: a casa poi dopo.
2: Esatto. Quindi è avvenuta una fortissima osmosi tra spettacolo e libro.
1: Mm-hmm.
2: E quindi niente, io adesso sono voglia di andare avanti. Credo, spero che non penserò mai più, no, basta, non voglio più fare il teatro.
1: Allora,
2: perché...
1: Dimmi.
2: Perché è una cosa che mi tiene veramente in vita, oltre anche in piedi, ma nel vero senso della parola.
1: Il senso letterale, certo.
2: Esatto.
1: Ed è una cosa che sicuramente tiene in piedi anche non solo metaforicamente tanti di noi, quindi credo che ci siano un sacco di ottimi motivi, oltre che veramente un talento straordinario. Dovete vederla in scena, Barbara Puzzo, perché veramente si cambia prospettiva sulle cose se proprio volete vederla in questo modo un po', secondo me, limitante, ma si scopre anche quante possibilità un talento quando viene lasciato libero, non di andare verso qualcosa ma di fare in modo che il linguaggio teatrale vada nella direzione di essere veramente inclusivo. Si parla tantissimo di accessibilità in teatro e secondo me lo si fa sempre cercando di adattare un po' gli altri. Ne parlavamo anche settimana scorsa rispetto con una persona che si occupa di teatro con persone con disabilità intellettive, che diceva pensiamo di fare tanto e in realtà facciamo pochissimo. Dimmi Barbara.
2: Pronto,
1: eccoci.
2: Pronto?
1: Abbiamo un problema tecnico forse? No, ti sentiamo.
2: Pronto?
1: Ti sentiamo.
0: È lei che non ci sente.
1: È lei che non ci sente probabilmente. Vediamo.
0: Va bene.
1: Vabbè, niente, dicevo.
2: Pronto?
1: Ci senti?
2: Adesso
1: ora
2: sì.
1: Ecco, stavi dicendo... No, io dicevo semplicemente che si parla tantissimo di accessibilità, nel senso che si cerca di adattare gli spettacoli alle persone e non... di adattare cose che ci sono già a chi le fa e non di costruire su chi le fa i linguaggi e i racconti, per cui davvero secondo me invece è importante vedere come si può fare teatro davvero mettendo, come esatto, diceva Barbara, a valore quello che uno è. Per cui Barbara, io non so se ci vuoi chiudere tu in una battuta.
2: Ci tengo sempre a dire che ovviamente la luce è vista come gabbia, poi adesso non voglio svelare troppo, ma non è affare solo delle persone con una certa disabilità,
1: certo,
2: ma la battaglia per aprire la propria voce deve riguardare tutti, soprattutto il sogno di vincere questa battaglia deve riguardare tutti.
1: Sono perfettamente d'accordo, direi che abbiamo un sacco di ottimi motivi per venire al Teatro della Cooperativa fino al 24. Io ringrazio di cuore Barbara Puzzo, ci vediamo a teatro.
0: Grazie.
2: Grazie mille a voi, vi aspetto al teatro.
1: Ciao, grazie.
0: Chiara ci hai portato un'altra testimonianza di quelle...
1: Siamo andati un po' lunghi, valesse la pena.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie Aldo della solita pazienza. Prego, andiamo al cinema.
0: Andiamo al cinema e come sai si sta svolgendo in questi giorni il Festival di Cannes.
1: Sì.
0: E sabato ci sarà la premiazione, è un festival in cui purtroppo gli italiani, i film italiani brillano per la loro assenza, nel senso che non sono stati selezionati.
1: Però mi hanno detto ci sono anche pochi americani, quindi quantomeno siamo in buona compagnia.
0: Manca un certo tipo di cinema hollywoodiano, no? Che negli anni scorsi aveva un po' riempito il cartellone del festival, e c'è così molto più spazio per il cinema europeo. Però possiamo consolarci con la sezione Cannes Classics, mm-hmm, di cui abbiamo già parlato anche la volta scorsa, perché vengono presentati questi film restaurati, tra cui è stato presentato L'Innocente di Visconti, La Ciociara di De Sica, ma anche Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. È un film del 1969 che è stato tratto anche da una, adesso entro nel tuo campo, da una commedia dello stesso Patroni Griffi, portata in scena dalla famosa Compagnia dei Giovani, quella con Rossella Falca, Romolo Valli, Elsa Albani, c'era anche Carlo Giuffre e un giovane Umberto Orsini che era il più giovane della compagnia, nel ruolo di Rick, che poi nel film sarà interpretato invece da Lino Capolicchio. E poi nel film c'è questa icona del cinema italiano di quegli anni, guardo Paolo alla regia, che era Florinda Bolcan. ragazzi, cioè una roba. Ma c'era anche Annie Girardot e c'era Jean-Louis Trintignant, che era un altro attore simbolo del cinema italiano degli anni di quel periodo.
3: Un giorno faremo una puntata sulle curiosità, i gossip intorno a tutti questi qua, perché...
0: E poi c'era Tony Musante. Tony Musante è una seconda scelta, diciamolo chiaramente, perché era il regista avrebbe voluto Gian Maria Volonté, che in quel periodo era veramente l'attore top, che però non si ritrovava in questo tipo di commedia molto borghese, molto solo, ecco. Ma soprattutto, e qua guardo Paolo, c'era una colonna sonora che è rimasta nell'immaginario, cioè Ennio Morricone.

0: vabbè, un vero pezzo.
1: Oh, Amarcord, bello.
0: Senti, però forse gli ascoltatori non sanno chi ha sceneggiato il film insieme a Patrone Griffi.
1: Neanch'io voglio saperlo.
0: Dario Argento.
1: Ma dai.
0: È stato il suo ultimo lavoro come sceneggiatore prima di dedicarsi alla regia dei suoi film, che sono diventati di culto. Ed è stato Dario Argento a presentare questo film a Cannes, il film restaurato, e la sua presenza. Tra l'altro interessante anche l'intervista che ha rilasciato alla stampa di qualche giorno fa, in cui si lamentava appunto della crisi del cinema italiano per mancanza di idee. A proposito di mancanza di idee, oggi qua al cinema Silvio Pellico di Saronno potete ancora vedere sul grande schermo il film più premiato agli ultimi Davide di Donatello, Benotto, che è Le città di pianura.
1: Mi consenti 30 secondi di commento? Sì, perché io l'ho visto ieri sera, però
0: Francesco,
1: prima finisci tu.
0: Per me è stata un'autentica, sai che io sono un anti-mucciniano, quindi ne ho piene le scatole di questi film italiani con Christian De Sica e tutte le altre storie, e vedere questo film qua che è molto semplice, molto on the road, tra l'altro la colonna sonora anche andrebbe studiata.
1: Infatti è stata premiata Crano.
0: È stata veramente una ventata di freschezza, film semplice però che funziona, e tra l'altro con tutta una serie di motivazioni. Quindi io direi che forse io sono rimasto male, e tu pure, quando alla premiazione La Grazia non aveva preso nulla dopo ben 14 nomination, però gli otto premi sono tutti meritati, quindi da non perdere. Ci sono ben 3 proiezioni oggi al Pellico di Saronno, alle 15:30, 18:45, 21, assolutamente da vedere.
1: Secondo me gli manca quello che avrebbe dovuto prendere, quello alla fotografia, che secondo me è stupenda. E poi, se mi consenti veramente in 4 secondi netti, credo che sia stato più potente quando appunto era la novità travolgente. Ho paura che tutti questi premi possano fargli male, perché forse proiettano delle aspettative che somigliano poco a quello che poi il film è.
0: Sì.
1: Nel senso che è bella l'idea che sia quello che nessuno si aspetta, come succede ogni tanto a Cannes.
0: Cosa vuoi dire? Sì.
1: Non so se tu sei d'accordo.
0: Sì, sono d'accordo, crea delle aspettative magari a un pubblico che magari non è il suo pubblico, però serve anche quello per allargare un po' lo sguardo. E poi mi ha fatto piacere che l'Accademia abbia premiato questo tipo di cinema piuttosto che altre cose.
1: Sono d'accordo.
0: Io però volevo segnalare una cosa, un film che non è un film, però è al Cinema Prealpi di Saronno domani sera alle 20:45. C'è un evento musicale dal vivo dal titolo Un catino pieno di polvere, e sono letture, musiche dal vivo appunto per riscoprire la migrazione, ed è un ingresso a offerta libera a sostegno di Emergency. Quindi è interessante.
1: Mentre Quattro passi di pace ha ospitato il film di Florencia Santuccio l'altro giorno. Spero potremo recuperare. C'è però sulla storia di Santuccio un bellissimo podcast che se vi va recuperate.
0: Ecco, benissimo. Allora, nel weekend cosa c'è da segnalare? Allora, al Pellico continua Il diavolo veste Prada 2, che si intersca con questo film Michael, che è questa biografia sulla vita di Michael Jackson. Martedì però volevo segnalare, per la serie La grande arte al cinema, c'è questo documentario che si intitola Lucio Fontana, The Final Cut, che sarà proiettato il giorno dopo anche al Cinema Prealpi. Tra l'altro c'è il gioco di parole, perché The Final Cut nel linguaggio cinematografico è la versione definitiva di un film, ma Lucio Fontana è famoso per i suoi tagli, cut, no?
1: Certo.
0: Per cui c'è questo gioco. Mercoledì, sempre al Pellico, segnalo il documentario King Marrakesh, per chi è interessato al genere. Mentre il weekend del Prealpi potrete ritrovare The Mandalorian and Grogu, che è questo ennesima film della saga di Star Wars.
1: Il ritorno di Pedro Pascal e di Baby Yoda, che
0: esatto.
1: Non è Baby Yoda, ma va bene, ci siamo capiti.
0: Esatto, ma c'è anche Hopper, Il segreto della marmotta, e poi c'è ancora Michael. Quindi vi conviene.
1: Dobbiamo anche forse dire che c'è stato un cambio per la punta, per la settimana prossima, per il Cineforum.
0: Sì, c'è stato un cambio, hai perfettamente ragione, perché il film con
1: Calle Malaga, di cui ci hai parlato un po' di volte.
0: Esatto, che continuano a rinviare, ma lì è proprio la casa di distribuzione che è latita, e quindi il film, l'ultimo film di questa tranche di Cineforum sarà sostituito. Adesso ve lo dico subito.
1: A pranzo col dittatore o a cena col dittatore?
0: A cena col dittatore.
1: Aiutami, a cena col dittatore.
0: Esatto, a cena col dittatore, che è sempre un film spagnolo di Manuel Gomez Pereira, di cui però confesso che sono impreparato, perché appunto me l'ha detto la signora del cinema ieri, e quindi ciccia.
1: Ma tra l'altro invece in Cannes Classic, sbaglio, c'è anche un documentario su De Sica?
0: Sì,
1: ricordo io male.
0: Sì, sì, c'è anche un documentario su De Sica. No, devo dire che è un cartellone Cannes Classic molto interessante. Peccato non poter essere lì. Oddio, ci sarà occasione di vederlo.
1: Speriamo
0: anche in Italia.
1: Speriamo che arrivi, voglio
0: assolutamente,
1: dire.
0: Assolutamente. E, l'ultima cosa che forse non ho segnalato, che però potrebbe essere carino, è che c'è questo film al Prealpi sia sabato questa domenica, che si intitola Pecore sotto copertura, un gran bel mistero.
1: Ma dai!
0: Che è un classico film per famiglie, ma secondo me ogni tanto ci vuole anche questo. Spero di aver detto tutto. Opere, Il segreto della marmotta, Il diavolo veste Prada, Fontana, sì, e poi appunto oggi
1: Il weekend in leggerezza.
0: E poi oggi appunto Le città di pianura, e sì, eccetera eccetera,
1: perché a questo punto vogliamo parlarne con tutti delle città di pianura, vogliamo sapere, sì, cosa ne pensate voi.
0: La storica rivista Cineforum l'ha commentato come un'idea narrativa originale e personale, capace di mescolare suggestioni autobiografiche, osservazione sociale, riflessione generazionale. Ma fa impressione pensare che il regista potrebbe essere mio
1: classe
0: figlio.
1: Classe 89. Esatto. Tra l'altro, occhio ai piani di lettura, alle metafore e ai simbolismi, perché sotto al film, al road movie divertente, ci sono un sacco di chiavi possibili.
0: Assolutamente, però può essere anche goduto così, proprio come viaggio così generazionale.
1: Assolutamente. Da vedere.
0: Bene.
1: Grazie Aldo Guidi.
0: Grazie Chiara Palumbo. Paolo alla console.
1: Ciao.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Eccellenze in tavola.
4: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
3: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
4: Vi aspettiamo.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Saronno, presentato il programma del comune per l'estate. A Varese, emergenza vespe, quando chiamare i vigili del fuoco. E a Saronno, inaugurata la Play Street. A Busto Arsizio, ragazzi e ragazze di Busto a fianco della polizia locale.
1: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
0: Saronno. Tante iniziative estive, ma la decisione sulla notte bianca è stata rimandata. Ieri in municipio gli amministratori comunali si sono riservati di rendere noto solo quando, come tale sarà questo evento.

0: Una varia offerta di attività culturali che cominceranno nei prossimi giorni e andranno avanti sino a fine agosto. Tra le location dei diversi eventi ci sarà anche il riqualificato cortile di Palazzo Visconti, che già a metà giugno ospiterà una serata dedicata ad un'associazione cittadina ed un'altra serata ancora. Ma il piatto forte, la vera novità estiva, sarà la 3 giorni dedicata al circo, musica, teatro di strada e arti performative, che si terrà dal 9 all'11 luglio, dalle 18 in poi, sia nel cortile di Palazzo Visconti che nelle piazze Indipendenza e Avis. È una novità per Saronno, che spero possa essere ben accolta dalla cittadinanza, ha sottolineato l'assessore. Ci saranno insieme diverse attività che occuperanno parecchie parti della città, mercatini, spazio per lo street food. Tra i primi appuntamenti è il 6 giugno, il concerto di fine anno scolastico fuori classe con le band locali. Le iniziative proseguiranno per tutta l'estate insieme al cinema Sotto le Stelle, che verrà programmato nei mesi di luglio ed agosto.
1: Varese. Le api sono protette, le vespe e i calabroni no. Vespe e calabroni possono causare parecchi grattacapi e mettere a rischio in modo serio la salute delle persone. Pensiamo a quando troviamo dei nidi nel cassonetto delle tapparelle, nella veranda piuttosto che tra le tegole delle case o di ripostigli in giardino, nei territori verdissimi della nostra provincia. La tentazione di chiamare i vigili del fuoco perché ci si spaventa nel vedere landi rivieni di vespe è facile. Sono decine e decine le chiamate che arrivano in questi giorni di primavera ai centralini del Vigili del Fuoco, con botte improvvise di calore da una parte e cali di temperature brusche dall'altra. Loro però possono intervenire solo in alcuni casi, e cioè quando si tratta di vespe e simili che possono causare una minaccia reale e urgente, per cui non è possibile di rinviare l'intervento, sottolinea il vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. L'intervento dei Vigili del Fuoco è possibile quando si tratta di comunità, edifici o parchi di scuole, asili e ospedali e case di riposo, luoghi vissuti da molte persone e in condizioni di fragilità. In casi estremi può essere compiuta anche un'uscita in case private, ma solo in determinate circostanze che devono essere gli stessi soccorritori a valutare.
0: Saronno. Tanto entusiasmo ieri pomeriggio all'uscita da scuola degli studenti dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro per l'inaugurazione della Play Street, realizzata in un'area verso il sottopasso di via Primo Maggio, dove sono stati tracciati per terra giochi per bambini utilizzando della vernice indelebile e dove saranno posti anche dei QR code per illustrare meglio i diversi giochi. Inoltre saranno sistemate anche delle panchine. I giochi sono stati pensati nel corso del alcuni laboratori organizzati a scuola. Il progetto è ispirato alle Play Street inglesi. Sono cioè stati individuati degli spazi sicuri e protetti, dedicati all'incontro e al gioco di bambini, ragazzi e adolescenti. Per portare a termine l'intervento, il Comune ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del bando Strade in Gioco, promosso dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un'idea che vorremmo realizzare e portare avanti anche in altre zone della città, hanno spiegato la sindaca Pagani e l'assessore alla cultura. Alcuni dei giochi pensati per i ragazzi, che al momento non hanno trovato spazio, potrebbero essere tracciati prossimamente negli spazi interni alla scuola. L'inaugurazione è stata allestita con alcuni animatori del Circo Wow Wow, che hanno organizzato dei divertenti giochi coinvolgendo tutti gli scolari presenti. Altro obiettivo è contribuire a rendere più vivace e vivibile la zona intorno al Viale Santuario, quotidianamente frequentata da un gran numero di studenti. Da ricordare che il Comune ha di recente pubblicato anche il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario, che si trova sempre nelle vicinanze. L'obiettivo dell'iniziativa amministrative e rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani. Il bando completo e la modulistica per partecipare sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

0: Busto Arsizio. Ha preso il via a Busto una nuova edizione del progetto On the Round, l'iniziativa che offre ai giovani partecipanti, studenti di 16 e 20 anni, un'opportunità di crescita a fianco delle forze dell'ordine e delle istituzioni deputate alla gestione della sicurezza attraverso delle esperienze reali sul campo. Questa edizione dell'evento è infatti dedicata alla prevenzione delle dipendenze e dell'approfondimento di tutte le conseguenze legate all'assunzione di sostanze, in stretto collegamento con il progetto Scuole Sicure, Legalità e Prevenzione, e ha l'obiettivo di prevenire e combattere lo spaccio e l'uso di droghe nei pressi degli istituti scolastici, e che vede impegnati la Polizia Locale in collaborazione con The Round, l'Ampi Blu e Comunità Marco Riva. Questa esperienza è sempre molto apprezzata dai ragazzi che la vivono, ecco perché aderiamo ogni anno. Coglietene tutte le opportunità, può essere una fortuna per voi, siete giovani ed è importante partire con il piede giusto, ha detto Antonelli agli studenti. In questi giorni capirete anche che gli agenti di polizia locale non sono solo quelli che danno le multe, ma coloro che con coraggio e professionalità aiutano le persone, vigilano sulla nostra sicurezza e sul rispetto delle regole. I ragazzi hanno affermato di essere molto incuriositi da ciò che li aspetta e di aver aderito al progetto per le sue caratteristiche di concretezza e per la possibilità di vivere un'esperienza diretta.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonte e Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biamonte, Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronno Pertusella è della farmacia Sant'Anna in Corso Italia 990. Il numero di telefono è lo 02 251046. Il cinema in programmazione a Saronno è il cinema Silvio Pellico con il film La città di pianura alle ore 15.30, 18.45 e 21. Alle 21 invece verrà proiettato il film Star Wars.
2: Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio sugli FM 88 con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328239 0123, oppure chiamalo 02960 2728.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto. E iniziano le iscrizioni per gli oratori estivi, le scuole elementari fino al 29 maggio in oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio della Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara. Le iscrizioni per le scuole medie si fanno compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20.30, quindi questa sera, presso il Cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Castretta, al Gigi che Campana Ghepè, organizzato da Unitre Saronno.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle ore 17.15, Benedizioni delle Rose di Santa Rita, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa in onore della Santa. Sabato 23 maggio, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con il lancio di petali dalla cupola.
1: Sempre la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, per sabato 23 maggio alle ore 16, Associazione Cantastorie, itinerario civico, centro storico e Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
2: Comunità pastorale, festa patronale della Regina Pacis, è per sabato e domenica 23 e 24 maggio, programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
1: Sabato 23 maggio alle ore 21 presso Villa Nazareth, Viale Prealpi 25, Comunità delle Sorelle del Signore propongono la veglia di Pentecoste.

0: presto, Ludo.
1: Ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 22 maggio. Iniziamo questa con buona giornata con Rosangela Busnelli. Alle ore 9.30 in replica alle 17.05, Rosangela Busnelli, gli effetti dello stress sul sistema immunitario. A seguire alle ore 10.05, gli amici a quattro zampe, rivelatori di emozioni. Alle 10.30 in replica alle 19.10, Orizzonti Magazine. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano Giorgio Nocera, che parlerà del centro estivo Robur, e alle ore 11.05 pillole di psicologia. Gabriella e Antonella ospitano il dottor Stefano Scirica, psicologo dello sport.
2: E alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè e la Dandelion. Alle ore 21 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Luca e Vittorio. Inoltre seguite su Sport Riflessi Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani, e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

sul ponte della musica. A termini ho terminato, tra squali e leoni del circo. Io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

0: gli anni ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcarsi. Sono dei voli charter della Turkish che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tagliati visti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, Nina Voi.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare all'Unione Europea l'Ucraina prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei, scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici.
2: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
3: Abbiamo chiesto al governo, in particolar modo al ministro Musumeci, già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma, di stabilizzare questo personale.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni di salute critiche. L'ex presidente la CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ma non sono da solo, ovviamente, nell'appuntamento di questo giovedì pomeriggio, perché dopo una giornata di siesta dedicata anche a scovare tutte le novità discografiche, per questo appuntamento lo fa anche lui, il nostro Sabino D'Alessandro, chartman, è ritornato più carico che mai oggi con una camicia, guarda, proprio di quelle importanti, diciamo, per l'occasione. E allora ascolteremo le 20 posizioni, non tutte ovviamente, ma scaleremo questa classifica che è la nostra, fondamentalmente la classifica di Blue 2000 dei più programmati degli ultimi 7 giorni. Allora, al numero 20 vi racconto che scendono Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco, mentre invece nuova entrata ce ne saranno ben 4 oggi. La prima la incontriamo alla numero 19, si tratta di un grande ritorno, loro hanno pubblicato un nuovo singolo che andremo ad ascoltare, la prima uscita di questa band dopo l'edizione deluxe dell'ottavo album in studio, Love is Like, che risale al 2025. I Maroon 5 saranno impegnati anche nelle date di questo tour internazionale annunciato in maniera trionfale proprio durante questo 2026. Il nuovo singolo si intitola Heroin ed è nuova entrata alla numero 19, e apriamo le danze proprio con loro, i Maroon 5, new entry nella chart di Blue 2000.

E abbiamo incrociato sul nostro cammino musicale in questo pomeriggio Maroon 5 con Heroin, nuova entrata al numero 19, come detto non è la più alta, ma ci saranno altre tre nuove entrate della chart che riguarda appunto la nostra programmazione dell'ultima settimana. Al numero 18 scendono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, forse siete stati attenti, abbiamo anche ascoltato prima il nuovo di Tiziano Ferro, che nuovo non è, cioè la riedizione appunto di Perdona insieme a Lazza, quindi una bella sorpresa di questo periodo. Chissà mai potrà entrare la prossima settimana all'interno delle 20 appunto della chart di Blu 2000. Staremo a sentire e a vedere. Alla numero 17 abbiamo la seconda new entry, parliamo di un grande successo atteso, in attesa anche dell'album completo. Questo singolo fa da apripista proprio al grande ritorno dei grandi Rolling Stones, che hanno un video molto particolare legato a questa canzone, andate a recuperarlo, fatto con l'intelligenza artificiale ma molto curato. Di solito alcuni video con intelligenza artificiale sono relativamente belli perché si vede che sono un po' finti, diciamo la verità, ma in questo caso i Rolling Stones che si sono ringiovaniti per l'occasione, come vederli proprio giovincelli alle prime prese, alle prime armi diciamo con la musica. In The Stars compone questo puzzle di effetti speciali e grande musica. Al numero 17 new entry, ma c'è una notizia attesa dagli appassionati di Ronnie Wood, che è il mitico chitarrista appunto della band, che si prepara a un grande ritorno da solista a Parigi. Il leggendario musicista britannico salirà sul palco dell'Olympia sabato 5 settembre. Per l'occasione Ronnie Wood sarà accompagnato sul palco dalla cantante irlandese Imelda May, quindi anche presi singolarmente diciamo i Rolling Stones fanno notizia in questo periodo con tutte le loro imprese musicali e non. Quindi li ascoltiamo volentieri, è stato anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana, questo In The Stars, che ci proietta letteralmente tra le stelle del firmamento con questa bellissima canzone che segna il ritorno delle pietre rotolanti. I Rolling Stones su In Blu 2000, New Entry, alla numero 17.

0: Stones, non avevamo dubbi, molto bello questo pezzo. In The Stars, new entry alla 17, destinato a salire e anche di tanto. Nella programmazione di In Blue 2000, lui arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, si è fatto conoscere lì anche con un buon piazzamento. È uscito il nuovo singolo forte, è Night, alla numero 16 in discesa.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.
1: La canzone di Night, numero 16, in discesa, si intitola Forte, questa è la chart del 2000, quella che scaliamo oggi in compagnia di tante altre che durante la settimana ci tengono e vi tengono compagnia anche tra libri e cinema, e che poi recupereremo tutte nel weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica, con la puntata riassuntiva di un'ora in cui ristabiliamo i contatti con tutte le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Alla numero 15, nuova entrata, Fulminacci con Maledetto Me, andiamo direttamente alla 14, perché dopo questi artisti che hanno occupato Sanremo, altri due artisti in duetto in questo periodo, Blanco e Lisa, questi ricordi stabile.

ci ha già accompagnato per diverse settimane. Questo grande successo di Blanco ed Elisa dal titolo Ricordi è stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 14. Abbiamo incontrato tante nuove entrate, ve le ripeto velocemente: alla 19 Maroon 5 con Heroin, mentre alla numero 17 c'erano i mitici Rolling Stones con In The Stars. La numero 15 occupata dalla new entry di Fulminacci, Maledetto Me, mentre ascoltiamo anche la più alta nuova entrata tra poco, quella che occupa la numero 13 della chart di Blue 2000 in questo pomeriggio. Era presente il primo passo verso la stagione estiva di un cantautore che è arrivato a poche settimane dall'avvio del nuovo tour che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno. Stiamo parlando di Francesco Gabbani che inaugura questa nuova fase della sua carriera con Summer Funk, singolo che segna appunto l'estate del 2026 e introduce anche il tour. Questo nuovo capitolo musicale è un mix, come lo ha definito lui, tra ironia, ritmo e anniversari simbolici, perché ricordiamo anche diciamo gli anniversari, anche quelli importanti, no, di questo cantautore, coincidendo con il decennale di Eternamente Ora, il disco che conteneva Amen, la canzone con cui conquistò Sanremo Giovani proprio nel 2016, poi la scalata al grande successo che tutti conosciamo. E quindi ascoltiamolo questo bel mix di divertimento e ironia. Numero 13, new entry, la più alta, Sam.

non so se è voluto Melon, però c'è anche una bella citazione anni 80 dei Righeira con Tengo di Nero, a un certo punto lo dice anche Gabbani in questa canzone. Summer Funk, la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000, adesso ritmi brasileiri, quelli che ci ha regalato ultimamente anche Bungaro alla numero 11, che scavalca Biagio Antonacci alla 12. Questa è Brizza Morena.

Essi Bungaro con Brizza Morena, una delle novità dell'ultimo periodo, scende alla 11. Dicevo prima che Biagio Antonacci è in discesa questa settimana alla 12 con You and Me, ma saliamo direttamente alla numero 10, dove troviamo una nostra vecchia cara conoscenza. Lei, dopo The Fate of Ophelia, ci ha regalato sempre grandi successi dell'ultimo suo album. L'ultimo in ordine d'arrivo è Elizabeth Taylor, in salita alla 10 c'è Taylor Swift.

Die for Sugar, l'ultimo album di Taylor Swift, in questo caso un grande omaggio, una grande artista del passato, Elizabeth Taylor, in salita numero 10 questa settimana nella chart di Blue 2000. Chi incontriamo alla numero 9 stabili? Loro due. Scusa se

sono M. Arcomi con Vacci Piano, stabili alla numero 9 questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando e ascoltando oggi, ovvero la chart ufficiale della nostra, della vostra radio preferita, che è in Blu 2000. E parlando appunto degli ospiti di questo Memorial Troiani ad Ascoli, che è stato presentato anche dal suo direttore artistico Dario Darda Staffaini, che ha confermato ci saranno anche altri super ospiti a sorpresa in lista, diciamo, nel grande popolo della musica che attende queste esibizioni, queste performance live. Ci sono Arisa, Levante, proprio Arcomi e anche Saturnino. Ricordiamo che è stellare questo cast di artisti di questo Memorial Alessandro Troiani, che è promosso ogni anno dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma il prossimo 16 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, e ci sarà anche lui, Arcomi, appena ascoltato con Emma nella nostra chart. Saliamo alla posizione numero 8 questa settimana, dove troviamo un artista che ormai non ha bisogno di presentazioni. Lui è un giovane americano che ha realizzato un album da Back to Friends in poi, tanti singoli di successo, ne sforna praticamente uno ogni 15 giorni a cadenza ciclica, e il suo album ha questa caratteristica per un suono molto pieno e corposo. Summer con Potential in discesa alla 8.

Se lo chiedete al nostro chartman in regia, ovvero Sabino Alessandro, darebbe 10 su 10, credo, no? Sombra è uno degli artisti che, della nuova generazione, che apprezza di più. Fate una faccia, come dire, chi te l'ha detto che gli do 10 su 10? Dai, siamo vicini al 10, dai, diciamo così. Sombra con Potential in discesa questa settimana era la numero 8. Al numero 7, Serena Brancale, ex nuova entrata, insieme a Levante e Delia, la conosciamo benissimo, allegra, divertente al mio paese. In salita, mentre al numero 6 è stabile Bruno Mars con la romantica ballata Risky Tall. Siamo alla numero 5, lui era il re di classifica settimana scorsa, perde colpi e scende.

ufficialmente nella top 5 della chart ufficiale di In Blue 2000 dell'ultima settimana. Dicevamo che lui era il numero uno, vi ricorderete, Harry Styles con American Girls la scorsa settimana, e per De Quota arriva alla numero 5 in discesa. La numero 4, e ci andiamo subito così riascoltiamo un grande successo di questo periodo, per un altro giovane protagonista della scena internazionale che si è fatto conoscere con Ordinary. Questa settimana è in discesa Fever Dream di Alex Warren alla numero 4.

Lui è Alex Warren e questa è la chart di Blue 2000 dei più programmati. La canzone, il titolo è Fever Dream, che abbiamo incontrato alla numero 4 in discesa. Sale di tante posizioni un ex new entry della chart, Gaia con Bossa Nostra, alla numero 3.

interessantissimo il suo nuovo album dopo il successo di Sanremo di Tu mi piaci tanto, Saif o Saif, chiamatelo un po' come volete, con Buona Domenica alla numero 2 in salita questa settimana nella chart di Blu 2000. Continuiamo a parlare di grandi successi, vabbè lo commentiamo dopo Sabino, visto che non vuoi sentire nulla su di loro. Questa è la nuova numero 1 della settimana, ascoltiamola insieme.

settimana, una bellissima coppia, quella formata da Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, che furoreggia anche in Inghilterra. Perché cosa, andiamo a vedere cosa accade in Inghilterra nella classifica degli album UK. Trascina con il grande successo l'ultimo film, ovviamente Michael, il biopic su Michael Jackson, Thriller, che rientra nella top 5 salendo al quinto posto, mentre Bad guadagna due posizioni e si attesta al numero 6. Parliamo ovviamente del grande Michael Jackson. Al secondo posto invece della classifica UK debutta la collezione dei Westlife, mentre proprio nei singoli non hanno rivali loro Sam Fender e Olivia Dean, che abbiamo appena ascoltato, numeri uno della chart di Blue 2000 con la canzone Rain Me In, che resta al numero uno appunto per l'undicesima settimana consecutiva, diventando il duetto uomo-donna con più settimane in vetta nella storia di questa classifica ufficiale inglese. Superato il primato di Umbrella di Rihanna e Jay-Z, fermo a 10 settimane dal 2007, e questa era la nostra nuova numero uno della settimana della classifica di Blue 2000, che si chiude qui. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ritorniamo domani, stessa ora, stesso luogo, in Blue 2000 per un'altra chart, quella che verrà aggiornata domani di R1, dalle 14 alle 15. Prima delle news vi lascio a Max Gazzè, questo è il Timido Ubriaco.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, siamo a giovedì, il giorno in cui l'umanità aveva deciso che i cieli erano diventati troppo piccoli, no, per restare a terra, perché insomma nella ricerca, ecco, di compleanni strampalati che ci piace recuperare, andiamo a cercare anche quelle ricorrenze un pochino lontane, no, dal radar. Il primo protagonista di questo compleanno di oggi è un ragazzo di 25 anni che sembra uscito da un catalogo dei bravi ragazzi del Midwest americano, no? Si chiama Charles Lindbergh, magari vi suona familiare. Siamo nel 1927, in palio ci sono $25,000 per chi volerà da New York a Parigi senza scalo. Altri piloti ci avevano provato con aerei enormi, equipaggi multipli, 3 motori, 4 motori, per una questione proprio di ridondanza dei sistemi, no? Così si chiama tecnicamente, perché se qualcosa si può rompere, l'aereo deve avere già pronto un piano B, magari anche un piano C, ecco perché si usano gli aerei con tanti motori. Però Stoltenberg è più minimalista, no? Pragmatico, cioè della serie quello che non c'è sicuro non si rompe, quindi parte con questo piccolo monoplano a motore singolo, uno solo, capito? Lo Spirit of St. Louis, cioè per farci stare un serbatoio di carburante gigantesco, lo piazza davanti al sedile del pilota e il risultato è che non vede dove sta volando, cioè per guardare avanti deve usare un periscopio, mettere la testa, capito, fuori, no? Laterale, insomma, come un macchinista del treno. Non si porta il paracadute perché pesa troppo, non si porta la radio perché pesa troppo, si porta 4 panini, 2 bottiglie d'acqua e tutta l'ostinazione, cioè, al limite del patologico proprio, perché vola 33 ore e mezza, cioè contro le allucinazioni del sonno, gli fanno vedere i fantasmi, no? Nella nebbia dell'oceano, e quando atterra a Parigi, alle Bougie, trova tipo 100.000 persone impazzite che lo accolgono come un dio sceso in terra. In quel preciso momento lì il mondo dell'aviazione smetteva di essere uno spettacolo da baraccone, no? Per assi temerari, e diventava il futuro del commercio mondiale. Avanti veloce, ma solo 5 anni, è 21 maggio 1932, stessa identica rotta, quindi dagli Stati Uniti, dall'America a Parigi, all'Europa, viene sfidata da un altro personaggio che è entrato nella storia, Amelia Earhart, che aveva già volato attraverso l'Atlantico come passeggera, cioè lei stessa si era definita ironicamente un sacco di patate, no? Trasportato da 2 piloti uomini. I giornali la adoravano, però a lei quel ruolo da valletta dei cieli, cioè, gli andava stretto. Voleva dimostrare che le donne nell'aviazione non erano soltanto belle per le foto di rito. Così decolla con questo aereo rosso fiammante, vola per 14 ore e mezza, affronta il ghiaccio, le turbulenze, le fiamme dallo scarico, per dire chiunque sarebbe tornato indietro, lei ovviamente no. E dopo quasi 15 ore di volo in mezzo alla tempesta, tocca terra in un pascolo a Derry, Irlanda del Nord, spaventa un po' le mucche, scende, insomma, un contadino che le chiede, no? Dice, ma da dove arrivi? Lei, tranquilla e serafica, arrivo dall'America. Però Charles Lindbergh e Amelia Earhart non sono rivali, sono 2 capitoli della stessa storia, dove lui rappresenta la conquista tecnica e lei quella più simbolica. Cioè, l'impresa di Lindbergh ha regalato al mondo l'aviazione commerciale moderna, quell'idea lì. Ha accelerato le rotte, ha accelerato gli investimenti, ha accelerato proprio la fiducia pubblica. Senza di lui l'idea proprio di attraversare l'Atlantico in aereo sarebbe rimasta un esercizio, capito, da temerari. Con lui diventa un progetto industriale, anche se poi ha pagato un prezzo altissimo alla celebrità, è diventato protagonista di una vita privata tragica, posizioni politiche controverse, e si è un po' offuscato questo mito. Amelia Earhart invece lascia un'eredità più sottile, se vogliamo, però più profonda, ed è la normalizzazione del coraggio femminile. Cioè non è solo la prima donna a fare una cosa del genere, è la prova vivente che il cielo non ha genere. La sua figura diventa un'icona culturale, un simbolo di emancipazione, un riferimento che ancora oggi torna ogni volta che si parla di donne nella scienza, nella tecnologia, nell'esplorazione. Sì, poi la sua scomparsa tragica, misteriosa, insomma, ha aggiunto anche quel pizzico, no? di leggenda. Però in queste 2 imprese c'è l'idea che volare, cioè

La reputazione, capito? Reputation, tradotto dall'inglese al Marco Parcio, che pure è uno di quegli argomenti molto molto labili, no? Cioè una cosa che riesce a cambiare con una certa rapidità quando c'è la tecnologia di mezzo. Cantano Raven Linney con Dominic Fike. La storia è questa: c'è una grande catena che gestisce tipo 100 ristoranti Pizza Hut nel nord-est degli Stati Uniti, che ha fatto causa alla casa madre, cioè chiedendo tipo 100 milioni di dollari di risarcimento. Perché? L'intelligenza artificiale che Pizza Hut li ha obbligati a usare per gestire ordini e consegne, diciamo, non era così intelligente. Il sistema doveva essere, no, il classico salto nel futuro che ti rivoluziona la cucina, ti ottimizza tutto, ti fa volare i margini, e invece il racconto è nella direzione opposta: consegne più lente, pizze fredde, clienti che non tornano più, un danno reputazionale proprio. E il punto critico è fin troppo semplice, cioè l'intelligenza artificiale faceva vedere ai rider, i fattorini delle consegne, quando gli ordini sarebbero stati pronti. Così molti aspettavano più del dovuto, no? Per raggruppare più consegne, fare un giro unico. Per loro è più comodo sicuramente, per le pizze no, che restavano lì ferme a perdere dignità, a perdere temperatura. La pizza fredda è come la birra calda. Cioè, il risultato, sempre secondo questa denuncia, è un crollo dei ricavi, per cui in 2 anni avrebbero perso appunto un centinaio di milioni di dollari. A New York, dove

prima esempio pratico questo, crescevano del 10% l'anno, sono finiti a meno 9%. Poi valuteremo, vedremo, analizzeremo, che è il modo elegante di Pizza Hut casa madre per dire ci vediamo in tribunale. Però la questione, come dire, va oltre la pizza fredda, è l'ennesimo esempio di automazione infilata dentro a un sistema senza ripensare il sistema stesso. Cioè non è che togli una persona, metti l'intelligenza artificiale e tutto rimane come prima, cioè non è una bacchetta magica. Se inserisci questa intelligenza artificiale in un processo che magari è già fragile, ecco che il caos si amplifica. E infatti non è un caso isolato, no? Anche altre catene americane hanno avuto problemi con ordini automatizzati e assistenti vocali che sbagliano tutto. Anziché semplificare, creano casino. Morale: puoi digitalizzare quello che ti pare, quanto vuoi, come vuoi, ma se l'algoritmo non capisce o non glielo insegni, perché pure questo potrebbe essere il tema, no? Non capisce che una pizza deve arrivare calda, non stai innovando, non stai facendo innovazione, ma soltanto complichi la vita a tutti quanti, dai.

0: quest'estate in Italia, saranno 4 addirittura da novembre nei palazzetti per i Blu, che ritornano con una canzone scritta da Robbie Williams, tra l'altro. Questo è il pomeriggio di In Blu 2000, ora con Francesca Michielin.
1: Okay.

Giovanni Nutini. Le origini italiane sono chiare, anche se lui poi è nato in Scozia, questo è un altro discorso. Le parole di Blue 2000, un viaggio avanti e indietro lungo la linea del tempo, ora con

cosa più interessante è scoprire che tecnicamente questo è il loro primo duetto di sempre, nonostante abbiano diviso un pezzo importantissimo di storia della musica insieme, no? In qualità di sezione ritmica dei Beatles, insomma. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, la canzone che ci sta accompagnando per tutti questi giorni che stiamo conoscendo giorno dopo giorno, senza bisogno di troppe presentazioni. È Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us, disco di Blue 2000 della settimana.

arrivata anche in Oriente, addirittura a suonare in Cina, metà tra realtà e leggenda, pagati tipo in biciclette, con un equivalente, una cosa del genere, insomma. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di ieri, ma anche le canzoni di oggi, eh. Questo per esempio è Fulminacci.

Ci vorrà novembre per vederlo dal vivo nei club di tutta Italia. Si parte il 5 di novembre da Padova, ma insomma c'è tutta un'estate di mezzo. Tra l'altro domani esce ufficialmente anche il disco nuovo di Aiello, si intitolerà Scorpione, una manciata di canzoni da scoprire, poi ne parleremo quando sarà uscito. In arrivo anche tra pochissimo la redazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pirachide Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir a deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, dure reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
2: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla Premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani cambiamo tema: sul tavolo del Consiglio dei Ministri attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
3: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Siamo ripartiti con Justin Bieber, Daisy Is, nel pomeriggio di Inblu 2016 e 6 minuti, ben trovate. No, stavo guardando questo dato che colpisce subito, che riguarda l'Italia, paese dove si ascolta sempre più musica. Cioè non è una di quelle frasi fatte, no? È quello che viene fuori da questo nuovo Music Engagement Study 2026 della Federazione Industria Musicale Italiana della FIMI, no? E racconta del nostro paese che vive con le cuffie in testa, o almeno con una colonna sonora continua che ci accompagna durante le giornate. 21 ore e mezza a settimana, questa è la media. Come dire che un italiano su due passa un giorno intero ogni sette immerso completamente nella musica, ed è una curva che continua a crescere. Ma la parte interessante è capire come siamo arrivati a questo, no? Lo streaming, per esempio, è il centro di tutto, insomma, metà dell'ascolto passa da lì, tra audio e video, ed è il risultato di più di un decennio, insomma, in cui la musica si è spostata dai supporti fisici, dai vinili prima, dai compadisc dopo, ai feed, no? Di come si sia spostata proprio dai negozi specializzati ai telefoni. E non è soltanto ascolto, è proprio una questione di scoperta, perché gli adulti da una parte continuano a fidarsi della radio e del passaparola, insomma, un po' come facevamo da ragazzi quando ci scambiavamo le cassettine. I più giovani invece vivono in un ecosistema digitale dove un ritornello che diventa virale su TikTok vale più di una recensione su una rivista specializzata, su un giornale, insomma. TikTok in questo report viene fuori come uno dei principali motori di scoperta, cioè non è più un fenomeno occasionale, è proprio un'infrastruttura culturale, al punto che tanti artisti ormai scrivono proprio in funzione di intercettare quel pubblico lì, con la canzone che ha un gancio facile per essere utilizzato.

sforarli sti 57 euro. Comunque, la musica non è soltanto una questione di consumo, è anche proprio una questione di salute mentale. E il report lo dice senza girarci intorno. Per la maggior parte degli italiani, la musica funziona proprio come un regolatore emotivo che aiuta a rilassarsi, a gestire l'ansia e lo stress, a ritrovare un equilibrio. La musica come elemento quotidiano, terapeutico quasi, no? Che passa attraverso le generazioni. E poi c'è il capitolo inevitabile, prova a dire, dell'intelligenza artificiale, nel senso, noi italiani, ma proprio non siamo contrari alla tecnologia, anzi, però c'è una richiesta di chiarezza, nel senso che gli utenti vogliono sapere se quella canzone è generata da un algoritmo e soprattutto vogliono sapere come vengono usate le opere prodotte dal diritto d'autore per addestrare i modelli. Cioè l'idea è mettere a fuoco dove finisca la creatività umana e dove inizia invece quella delle macchine. Cioè è una questione di trasparenza, no? Perché la musica può evolvere, e siamo d'accordo, ma senza perdere l'impronta umana che la rende riconoscibile. Questa almeno è la fotografia che viene fuori. Che poi alla fine, sfogliandolo per bene questo report, viene fuori il racconto di un settore vivo, in movimento continuo, insomma. La musica rimane un elemento strutturale della vita culturale italiana, la musica che è capace di adattarsi alle tecnologie senza perdere la sua funzione sociale, proprio innovazione e creatività, questi sono i binari principali. E la fotografia che viene fuori sembra confermarlo, insomma, la musica non è un sottofondo, è proprio l'ambiente in cui viviamo. Se volete approfondire, Music Engagement Study 2026 FIMI, Federazione Industria Musicale

nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare che saremo insieme anche questo sabato nella versione weekend di questo programma, a partire sempre dalle 3 del pomeriggio. Già vi anticipo che ci sposteremo a parlare di arte, provando a raccontarla partendo dalla città di Cremona. È più facile da fare che da raccontare, però.

0: documentario dedicato alla tournée americana proprio degli U2 in quel momento storico lì. Questo per dire che non è certo soltanto di questi ultimi anni l'interesse verso la musica raccontata al cinema. Ultimamente Michael, no? Il biopic dedicato a Michael Jackson è il grande successo al botteghino, ma anche al centro di tante polemiche per tutti i buchi, le assenze, frutto di una lunga mediazione con la famiglia. Sappiamo, no? Che l'uscita del film era stata rimandata perché non volevano che sullo schermo arrivassero le vicende legate alle ultime fasi della vita, insomma, di Michael Jackson, quindi hanno proprio materialmente girato altre scene e modificato il finale. Adesso però pare che sarà proprio quest'ultima fase della carriera di Michael Jackson al centro di una nuova serie di Netflix, Michael Jackson The Verdict. 3 episodi, debutterà adesso a giugno e ricostruirà uno dei capitoli più controversi della vicenda pubblica, no? Il procedimento giudiziario in cui era stato accusato di molestie su minori. Lui si è sempre dichiarato innocente, era stato assolto da tutte le accuse, vediamo che tipo di prodotto insomma ne verrà fuori. Per oggi intanto ci fermiamo qui, grazie a Daniele Paggi per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Scriviamo la nostra storia usando

0: a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito in Umbria, Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e ai radioascoltatori.
1: Con te parliamo del settore tessile, ovviamente umbro, e perché sappiamo tra l'altro che è un settore che ha sempre molto inquinato, pensiamo alla Campania, ma insomma anche la Toscana, perché produce dei residui tossici. E adesso c'è un impegno molto insomma serio, molto regolato da parte delle industrie umbre di questo settore, Fatima.
2: Sì, esatto, 10 aziende del settore tessile umbro sono state coinvolte in un progetto europeo che si chiama Verde in Med, e proprio negli scorsi giorni a Perugia, presso la sede di Confindustria Umbria, si è svolto l'appuntamento conclusivo del progetto, un progetto nato per promuovere la sostenibilità nel settore e contrastare gli effetti ambientali del fast fashion.
1: E allora, voi avete sentito Marco Cardinalini, che è consigliere della sezione tessile di Confindustria Umbria. Sentiamolo.
3: Oggi ci troviamo qui per questo importantissimo evento promosso da Verde in Med, in cui 10 aziende umbre del settore tessile hanno partecipato, beneficiando anche dei fondi a livello europeo. Questo è un evento molto importante, perché va a suggellare, a concludere un percorso che appunto queste 10 aziende umbre hanno potuto fare per essenzialmente avere una maggiore consapevolezza del proprio impatto sull'ambiente del proprio ciclo produttivo. Questo viene soprattutto da una normativa europea che impone a molte aziende, tutte le aziende europee, di tracciare i propri scarti tessili. Questo crediamo che renderà un grande beneficio per tutte queste imprese, per avere un vantaggio competitivo sulle altre imprese concorrenti. Quindi bene che siamo qui, bene la grande partecipazione che abbiamo avuto questa mattina, perché crediamo che attraverso la sostenibilità passa anche il successo delle grandi eccellenze umbre.
1: Lo speriamo anche noi, perché invece se la concorrenza è sleale, insomma, dovrebbero seguirle tutte. Che cosa hanno fatto in particolare queste aziende, insomma, anche per imparare e poi applicare la regolamentazione europea?
2: Queste aziende, diciamo, si sono informati su i corretti cicli produttivi, i processi produttivi per inquinare il meno possibile, utilizzando anche delle energie derivanti da fonti rinnovabili, puntando su un'economia circolare, ma anche su una filiera corta e trasparente. E un obiettivo è anche quello di invogliare i consumatori a essere attenti su queste tematiche, diciamo.
1: Certo, tra l'altro si è parlato anche di riuso, di riciclo e di nuovi modelli di consumo. Sentiamo ancora Marco Cardinalini.
3: Hanno dovuto sostanzialmente mappare tutti i propri dati, hanno preso consapevolezza di quello che generano le loro imprese, e da lì poter intraprendere un percorso di azioni per andare a modificare il proprio processo produttivo, anche sensibilizzando i propri clienti per poter avere un eco design più sostenibile, perché dobbiamo pensare che oltre alla materia prima c'è anche un fine vita del prodotto. C'è una grande tendenza, soprattutto dei giovani consumatori, a acquistare capi di seconda mano, quindi questo sicuramente è un qualcosa che va incentivato e promosso dalle nostre aziende. Ricordiamo che il nostro settore ha un grande impatto a livello ambientale, quindi è nostra responsabilità poter avere un circolo virtuoso, anche perché i giovani lavoratori vogliono sempre più lavorare con aziende che hanno un contenuto di sostenibilità.
1: Poi tra l'altro adesso, ma lo sapete benissimo anche voi, in questo settore, ma anche nel settore alimentare, insomma, si sta estendendo a tutte le categorie merceologiche, ci sono i vari codici per risalire a tutta la filiera del prodotto e anche appunto ai comportamenti dell'azienda. Adesso c'è una riconoscibilità, Fatima, non tutti chiaramente, però...
2: Certo, è un elemento estremamente importante, anche perché, come abbiamo ascoltato, quella del diciamo, il settore tessile è un settore particolarmente inquinante, anche perché consuma moltissima acqua, c'è un inquinamento idrico dato dalle tinture, dai trattamenti chimici, e poi ci sono moltissimi rifiuti, di questi rifiuti solo una minima parte vengono riciclati e riutilizzati, quindi il resto finisce in discarica o viene incenerito, diciamo.
1: Però con tutte queste cose che lui ha detto, diciamo che le cose possono sicuramente migliorare di molto. Allora Fatima, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Anna Chiara Guadalupi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con te parliamo di una cosa particolare, ma perché poi è particolare la storia e lo sentiremo. C'è una petizione da parte dei cittadini di Brindisi per la tradizionale processione che si svolge al Corpus Domini, però con il cavallo parato, che attualmente non si fa perché nel 2018, siccome il vescovo che va a cavallo, è caduto il vescovo Caliandro e non si è fatta più. Anna Chiara.
4: Infatti è così. Hai riassunto bene quella che è la faccenda, però diciamo che si sta ledendo, diciamo, una tradizione che è fortemente diciamo ancorata ormai nella storia di Brindisi. Appunto dicevi bene il discorso di questa processione, che è un unicum nella storia della cristianità. Non lo diciamo per piaggeria ovviamente, ma perché è realmente così. In tutte le varie, diciamo, città dove si svolge la processione del Corpus Domini c'è la rituale processione a piedi con l'ostensione del Santissimo Sacramento. Invece a Brindisi, fino a 8 anni fa, questa processione si svolgeva a cavallo, perché si riprendeva, diciamo, un fatto storico, storicamente accaduto, quindi non stiamo parlando di una tradizione.
1: No, certo, adesso questo ce l'ho, siccome è ricca questa cosa, adesso poi ce la racconterà Antonio Caputo nella seconda parte, ma sentiamolo un attimo nella prima. E Antonio Caputo è un professore ovviamente esperto di storia delle tradizioni religiose. Se sentiamolo.
5: Questa è una processione che dura da ben 780 anni e noi brindisini, noi desideriamo che questa tradizione non sia cancellata, non sia alienata, non venga meno e soprattutto non passi nel dimenticatoio, come tante altre tradizioni di questa città e insieme a tanti altri supporti di questa città, ma che comunque questa è una città bellissima ma purtroppo bistrattata.
1: Anna Chiara, parato perché è addobbato o significa?
4: È addobbato, addobbato. Si veniva, anche se diciamo la prima volta, diciamo, quando tutto ciò ebbe inizio, era un semplice cavallo bardo su cui il vescovo, diciamo, salì a cavallo per poter andare ad accogliere le sacre spoglie che venivano dall'Oriente. Dopodiché invece
1: si è
4: nella tradizione si è arricchito con la processione, proprio con quando c'è stata poi la definizione proprio della processione del Corpus Domini, quindi si è arricchito e si è voluto dare, diciamo, lustro anche, diciamo, a questo elemento aggiunto
1: che era il cavallo. E allora adesso è ora di sentire la storia del cavallo e dei cavalieri, e ce la racconta sempre Antonio Caputo, sentiamola.
5: Riguarda praticamente la settima crociata, quando Luigi IX, re di Francia, convinto di poter andare a difendere il sepolcro che era insediato dai musulmani, invece fu fatto prigioniero da Saladin, e siccome lui era molto cattolico portava con sé sempre un'ostia consacrata, e fu fatto prigioniere dal Saladino, e naturalmente il Saladino prese in ostaggio lui stesso, il re, le soldatesche, ma soprattutto l'ostia consacrata che era presente il corpo vivo di Gesù. E allora, per poter chiedere la restituzione di tutto ciò che aveva sequestrato, ci fu un accordo fra il Saladino e fra il re Luigi IX, re di Francia, e il Saladino chiese, perché Luigi IX riottenesse indietro tutto quello che aveva sequestrato il Saladino, 30.000 scudi d'argento. Il primo porto che si affacciava verso l'Oriente era Brindisi, ed era una città federiciana, con una zecca federiciana. Quando il re di Francia raccontò quello che era accaduto all'imperatore Federico II di Svevia, questi non ridì, perché lui era fortemente cattolico anche, e non ridì al pensiero che l'ostia consacrata di Gesù Cristo fosse caduto nelle mani del rappresentante di Maometto, e immediatamente dette l'ordine alla zecca sveva che fossero coniati 30.000 scudi d'argento.
1: Hai capito, Federico II gliel'ha dato immediatamente i 30 scusi, veramente è stato immediato, e quindi lui non solo ha ripreso tutto, ma adesso poi lo risentiremo, lui ha ripreso anche l'ostia consacrata, ed è da qui, sì, no, Anna Chiara, che nasce poi tutta questa,
4: sì, perché poi la sventura nella sventura, nel momento in cui arrivò a Brindisi il re, naufragò, diciamo, nelle vicinanze del porto di Brindisi. Allora, per poter arrivare in soccorso del re e del principe dell'ostia sacra, il vescovo di Brindisi montò in groppa al cavallo e gli andò incontro.
1: Sentiamo che cosa ci dice ancora Caputo.
5: Quando arrivò nuovamente in Terra Santa, il Saladino rimase allibito. Per un pane tostato ha subito tutti questi rischi, e allora volle premiare la costanza di questo re francese e restituì l'ostia consacrata, le soldatesche, ebbe la libertà Luigi IX, ed in più il Saladino non volle neppure i 30.000 scudi d'argento che ritornarono a Brindisi, e Luigi IX li ridonò a Federico II, il quale li mise in circolazione. E la moneta, per essere ritornata, venne chiamata tornese, che significa moneta ritornata. Abbiamo delle immagini antiche in cui viene mostrato che non solo il vescovo può salire a cavallo, ma anche dei semplici sacerdoti che siano stati comunque delegati dal presule, dal vescovo che copre il mandato di governare la chiesa brindisina.
1: Ecco, allora Caputo ci ha dato un suggerimento, ma la cosa del pane tostato è bellissima.
4: Ovviamente
1: non per lui non aveva nessun significato. Certo, per il Saladino, infatti. No, questa è troppo bella. Lui ha dato un po' un'indicazione però al professore, perché ha detto non deve salire, sì, per forza il vescovo, può salire anche.
4: Ma è nella, diciamo, questa è un'indicazione che viene anche dalla congregazione dei riti, sì, che già purtroppo non è la prima volta che viene sospesa questa processione, è sempre per lo stesso motivo, sempre, sì, però, diciamo, per una sorta di paura del salire a cavallo, sì, del presule brindisino,
1: sì, sì.
4: E quindi nella volta precedente, che fu nel 1964, poi quando fu ripristinata nel 1970, la congregazione dei riti diede anche l'indicazione che poteva essere un sacerdote, diciamo, demandato appositamente dal
1: vescovo. E perché non si fa?
4: Perché
1: non si sa perché il vescovo non vuole lasciare la cosa.
4: Diciamo che fino al 2018,
1: sì,
4: i vescovi sono stati, abbiamo avuto sempre vescovi molto coraggiosi.
1: Sì, sì.
4: Anche ma sto cavallo, dire, quando,
1: ma mica è un pure sangue al galoppo questo cavallo, sarà un
4: assolutamente no, infatti sono stati sempre scelti dei cavalli mansueti,
1: poi andranno al passo, immagino.
4: Certo, sono tenuti alle briglie, quindi comunque non è una competizione.
1: Guarda, questa cosa adesso noi ci dobbiamo salutare, però questa cosa la
4: noi
1: seguiamo.
4: Speriamo di poterla raccontare a te e a tutti gli altri,
1: certo,
4: nel momento in cui il 7 giugno magari si ritornerà.
1: Intanto noi ci sentiamo prima del 7 giugno, la prossima settimana. Anna Chiara, grazie
4: a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio Massimo.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, progetto Civica Smart, di che si tratta?
6: È un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso dei bandi, in cui appunto sono state coinvolte la cooperativa Dandelion con alcuni ragazzi seguiti dalla cooperativa nelle fasi del pomeriggio e con due istituti comprensivi saronnesi, l'Istituto Bascapè e l'Istituto Leonardo da Vinci, con le loro scuole, per produrre dei podcast, grazie anche all'intervento della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu, di educazione civica. Piccoli podcast di pochi minuti, fruibili, che sono stati trasmessi, ma che sono oggi fruibili da tutte le scuole ovunque attraverso i podcast del sito di Radio Orizzonti e i vari social come Spotify e tutte le altre piattaforme.
1: Che bella idea. Adesso ce la racconta anche Simone Colombo, che è collegato con noi, docente del progetto per la scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
1: Allora, intanto come è arrivata questa idea di fare il podcast per promuovere un po' educazione civica e costituzione, che adesso abbiamo capito da tante cose che latitano un po' dalle scuole?
7: Certo, allora diciamo che questo progetto parte da lontano, parte dall'inizio dell'anno scolastico, quando la proposta da parte del direttore di Radio Orizzonti, da parte di Massimo Tallarini, ci è giunta. L'abbiamo subito abbracciata perché abbiamo creduto in questo progetto, considerando proprio un progetto che si inserisce in quelle che sono le finalità della scuola. E mi viene da dire, la prima finalità della scuola, prima ancora che la finalità didattica, è quella proprio del far fare agli studenti un percorso di crescita umana. Non a caso, appunto, alla fine della quinta superiore l'esame si chiama esame di maturità, ecco, perché si spera che gli studenti, da prima bambini, poi ragazzi alle medie, poi ragazzi diciamo un pochino più grandi alle superiori, diventino uomini e donne con la U e la D maiuscola. Ecco, questo progetto diciamo si inserisce in questi obiettivi di lungo periodo che ha la scuola, rendendo gli studenti consapevoli anche del luogo in cui vivono, della società in cui vivono.
1: Ecco, questa è una cosa secondo noi molto importante, che in questi anni di formazione non si acquisiscono gli strumenti di cittadinanza, ovvero non si conoscono i doveri, non si conoscono i diritti, non si conoscono, non lo so, le battaglie fatte per conquistare un qualcosa, non si conoscono gli articoli fondamentali della Costituzione. Come ha detto lei, non si sa dove si vive.
7: Certamente, infatti un progetto di questo genere aiuta proprio gli studenti, anche gli stessi docenti diciamo sono motivati con un aggancio di questo genere a far sì che gli studenti possano approfondire questi temi, che poi sono i temi che veramente caratterizzano la nostra quotidianità, perché se abbiamo dei diritti è importante conoscerli, è importante anche in un certo senso difenderli, e soprattutto tante volte i diritti sono figli anche dei doveri, quindi è importante anche conoscere i doveri connessi a questi diritti, ecco.
1: Anche perché così magari cresce anche un po' il cosiddetto buon senso. E Massimo, che parte fa la radio?
6: La radio ha prodotto proprio tecnicamente i podcast e ha fatto un po' da capofila, anche perché aggiungiamo che questi podcast sono stati prodotti in italiano ma anche in francese e in tedesco. In francese per includere anche le famiglie francofone e in tedesco perché la scuola Bascapè ha come seconda lingua comunitaria il tedesco, e quindi loro hanno lavorato in classe come la Leonardo da Vinci in francese e sono venuti proprio a registrarli con in queste lingue europee anche.
1: E quindi adesso i podcast si trovano sul vostro sito, sulla radio?
6: Si trovano sul sito di radioorizzonti.e o Civica Smart, ma anche su Spotify e su Apple Music e sulle altre, dappertutto, proprio cercando Civica Smart, e questo è fruibile anche per tutte le altre scuole che
1: vogliono
6: usufruire.
1: Certo, è usufruibile da tutti.
6: Esatto, sì, esattamente. Poi, i nostri studenti appunto si sono recati negli studi di Radio Orizzonti per registrare questi podcast che prima hanno tradotto. La cosa interessante è che questi podcast, questi testi in italiano sono stati tradotti durante le attività didattiche di francese alla Da Vinci, di tedesco alla Bascapè, e poi gli studenti stessi si sono recati in radio per provare questa esperienza del registrare in radio che è stata, mi viene da dire, molto fruttuosa. Tanto che porto un esempio di uno studente
7: che magari aveva una difficoltà nel parlare, in radio questa difficoltà è scomparsa e diciamo questo, questa attività è stata anche l'occasione per provare a vincere magari dei limiti.
1: Certo,
7: quindi
1: certo.
7: Quindi è stato un progetto veramente molto... che ha abbracciato più aspetti.
1: Ma poi glielo diciamo io e Massimo, la radio non si batte. Adesso noi non è che siamo di parte, però...
7: No, Federica,
1: la radio
7: è mezzo.
1: Sì, dobbiamo chiudere
7: durante,
1: però Massimo.
7: Sì, durante la conferenza stampa i ragazzi hanno detto abbiamo sperimentato un bello strumento moderno che non conoscevamo, la radio moderna.
1: Moderna, ecco. Meravigliosa, infatti la radio è quella più ascoltata dei vari mezzi antichi, possiamo dire.
7: Esatto.
1: Allora, certo. Massimo grazie, Simone Colombo grazie.
7: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: preparati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Gli Stati Uniti schierano la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione avvenuta ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario la difesa americana avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo il recupero di tutti i corpi delle vittime in corso il rientro in Italia in vista delle autopsie che verranno eseguite la prossima settimana a Roma.
2: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese siciliano interessato da una frana che ha eroso una parte del centro abitato. L'annuncio che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno varati 2 programmi, ciascuno da 75 milioni di euro, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026.
3: Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati, sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biamonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Carono Pertusella della farmacia Sant'Anna in Corso Italia 990. Il numero di telefono è lo 02 251046. Il cinema in programmazione a Saronno è il cinema Silvio Pellico con il film La città di pianura alle ore 15.30, 18.45 e 21. Alle 21 invece verrà proiettato il film Star Wars.
6: Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio sugli FM 88, con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
5: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328239 0123, oppure chiamalo 02 960 2728.
6: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. E iniziano le iscrizioni per gli oratori estivi, le scuole elementari fino al 29 maggio in oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio della Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara. Le iscrizioni per le scuole medie si fanno compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
5: Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, quindi questa sera, presso il Cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Castretta, al Gigi che Campana Ghepè, organizzato da Unitre Saronno.
6: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle ore 17:15, Benedizioni delle Rose di Santa Rita, alle ore 17:30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa in onore della Santa. Sabato 23 maggio, ore 17:30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con il lancio di petali dalla cupola.
5: Sempre la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, per sabato 23 maggio alle ore 16, Associazione Cantastorie, itinerario civico, Centro Storico Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
6: Comunità pastorale, festa patronale della Regina Pacis, è per sabato e domenica 23 e 24 maggio, programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
5: Sabato 23 maggio alle ore 21 presso Villa Nazareth, Viale Prealpi 25, Comunità delle Sorelle del Signore propongono la veglia di Pentecoste.

0: questo lutto.
1: Ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Un caro saluto a tutti voi all'ascolto. Dai microfoni di Radio Orizzonti, siamo nel programma dedicato all'arte e agli artisti. Dopo la canzone Vincent sarò ancora con voi per darvi appuntamento di mostre, mentre nella seconda parte avremo l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti, che è appunto un artista e media manager dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. Quindi un bel programma, spero che vi interessi, e nel frattempo ci sentiamo Vincent.

Ecco, inizio con gli appuntamenti e vi porto subito al Chiostro Arti Archivi. Il Chiostro Arti Archivi si trova a Saronno, in via Dalmazia, al numero 9, perché sabato 23 maggio alle 11 saranno presenti gli artisti, anzi le artiste Jorun Monrad e Angelica Tulimero, e in questo caso potete visitare la mostra che è chiamata Chiostro Arti Archivi anche dalle 16 alle 18. Poi potete raggiungere il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, dove si svolgeranno gli eventi e le premiazioni del Coffee Break Museum alle 18.30. Il Museo Gianetti si trova in via Carcano, ovviamente sempre a Saronno, al numero 9. Quindi l'appuntamento

Adesso invece ci spostiamo nel bellissimo foyer del Teatro Giuditta Pasta qui a Saronno, anche perché c'è la mostra di Edio Bison, è una mostra fotografica e ha per titolo Il linguaggio della danza nelle fotografie di Edio Bison, che appunto troverete in mostra. Sono state messe al foyer il 18 di maggio e rimarranno sino al 14 di luglio. Vediamo un attimo sul comunicato stampa della mostra che il movimento diventa immagine, il gesto che si trasforma in traccia visiva, la danza reinterpretata attraverso fotografia e colore. È appunto questo il cuore di Pop Dance, che è il titolo della mostra. E quindi è stata curata questa mostra da Sabrina Romanò e rientra nel progetto promosso da Elianto e Artigianarte per portare appunto l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare delle occasioni di incontro, proprio occasioni anche di aggregazione tra pubblico, spettacolo e arti visive. Diciamo che le opere di Edio Bison prendono spunto dal linguaggio della danza contemporanea, però vanno oltre la semplice documentazione scenica. Attraverso un uso personale della post-produzione del colore, l'artista trasforma i corpi in movimento in immagini sospese tra realtà e immaginazione. Nelle fotografie il gesto si moltiplica, le figure si sdoppiano e il corpo diventa segno grafico, diventa presenza evocativa ed anche elemento dinamico che attraversa lo spazio. Quindi il risultato è un percorso visivo che unisce energia e leggerezza, in cui la danza viene riletta in chiave artistica e diciamo pure quasi astratta. Ecco, questo è un po' tratto comunicato stampa di questa bellissima mostra. Il pubblico potrà incontrare Edio Bison domenica 24 maggio alle ore 18 in occasione della presentazione ufficiale della mostra, e questo appuntamento come sempre sarà accompagnato da una performance artistica che è realizzata dagli attori dell'associazione Elianto e si concluderà con un aperitivo curato da Galli al teatro. Quindi l'appuntamento il 24 maggio alle ore 18 presso il foyer del Teatro Giuditta Pasta.

Allora, adesso vi estrapolo qualcosa da un bellissimo articolo che ho visto sulla settimana, che senz'altro anche molti di voi l'avranno letto, ma chi non è ancora al corrente penso che sia una bellissima occasione. Un quadro da ammirare appeso a una parete di Villa Gianetti. Villa Gianetti ovviamente in via Roma al numero 20 a Saronno, però rimane solo poco tempo. E c'è anche un percorso guidato per riscoprire le opere del pittore Stefano Maria Legnani, noto come il Legnanino. Questo è stato un artista di rilievo internazionale, è stato anche molto legato a Saronno e conserva i suoi affreschi e anche i teleri che magari non tutti ancora conoscono. L'occasione per puntare i riflettori sul maestro barocco è stata, come ha ricordato l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio, che si è detta contenta ed emozionata, testuali parole, di la disponibilità del dottor Massimo Ciaccio, che appunto l'assessore ringrazia, e il dottor Massimo Ciaccio ha dato appunto questa disponibilità ad esporre temporaneamente il dipinto. Il dipinto è Susanna e i Vecchioni, è un olio su tela, misura 230x297, quindi molto grande, e l'opera è stata esposta anche a Milano e a Venezia in occasione di mostre, e da noi potrà rimanere sino al 30 di giugno. Infatti fino al 30 di giugno rimarrà a Saronno. Ci sarà la possibilità di ammirare il dipinto e di partecipare alle visite guidate in programma. Poi vi darò appunto gli appuntamenti riguardo a queste visite. Diciamo che ha parlato molto anche di questa opera il professor Beato. Il professor Beato, parlando appunto del Legnanino, dice: un personaggio molto singolare e interessante, conosciutissimo, al quale la città ha intitolato il liceo classico. Infatti il liceo Legnani, dicono perché Legnani, perché è proprio stato intitolato a Legnanino. E quindi ancora in pochi conoscono, ha sottolineato sempre il professor Beato. Diciamo che Saronno è ricca delle sue opere. Infatti le altre opere sono il famoso Il ritratto di Sant'Ambrogio sulla controfacciata della chiesa propositorale dei Santi Pietro e Paolo, che proveniva dalla cappella di Santa Marta. Poi vi sono delle sue opere in santuario, al quale era legato, e nella chiesetta anche di San Giacomo e in San Francesco. Ha poi svelato che c'è un particolare che ritorna nelle sue opere, e se le guardate bene vedete questo boccolo con cui i capelli degli angioletti che accompagnano le scene religiose, e che se ci muoviamo nel circondario ci sono sue opere anche a Oboldo, nel piccolo oratorio dei Santi Cosimo e Damiano, dove ha raffigurato proprio i due santi. È un miracolo avvenuto. Opere che si uniscono ai quattro teleri che il comune di Saronno acquistò alla fine degli anni Ottanta e che sono custoditi nella sala studio della biblioteca di Casa Morandi. Ecco, quindi tantissime opere sparse per la città che ricordano questo artista, questo appunto Legnanino. Adesso allora ci sentiamo un po' di musica, poi vi do degli appuntamenti per poter ammirare questa tela che vi accennavo prima, che fa parte che appunto ha per titolo Susanna e i vecchi ladroni. Scusate, i vecchioni, chissà perché. Ok.

Allora, vediamo queste visite guidate alla scoperta dell'opera del Legnanino qui a Saronno. L'iniziativa si intitola Barocco Saronnese. Tutte le domeniche, diciamo dal 29 di maggio, quindi dalla prossima settimana, al 30 di giugno, dalle 15.30 alle 17. Saranno organizzate appunto queste visite guidate su prenotazione a cura di Cantastorie. Il percorso tematico partirà dalla biblioteca per poi proseguire nelle chiese di San Francesco e dei Santi Pietro e Paolo, per chiudersi a Villa Gianetti. In ciascun luogo si potrà vedere e conoscere le opere di Stefano Maria Legnani e ci sarà anche la possibilità di fare delle visite libere. Villa Gianetti, dove è ospitata l'opera Susanna e i Vecchioni, sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In biblioteca si potranno ammirare i teleri negli orari di apertura della sala lettura e anche il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.30. Ecco, come vedete ci sono tante possibilità per poter ammirare questi capolavori.

Ecco, c'è un'altra bella novità sempre riguardante Saronno, sempre riguardante l'arte, ed è lo sposalizio di Bacco e Arianna che sarà poi visibile in piazza. Lo sposalizio di Bacco e Arianna del Legnanino presto potrebbe abbellire una parete in piazza Ugo Lamalfa. A realizzarlo sarà l'artista Ravo, oltretutto un artista molto molto bravo, quotato, che fa veramente delle opere riprendendo appunto gli artisti, non so, da Caravaggio appunto a Legnanino e oltre. Comunque questo perché? Perché il comune ha aderito al progetto Varese Cultura 2030 nell'ambito di un bandito che è interventi emblematici maggiori di Fondazione Cariplo, che ha come ente capofila la provincia di Varese, impegnandosi a realizzare tre azioni cofinanziate dalla provincia di Varese e tramite grazie al bando, come si legge dalla delibera di giunta di metà aprile. Quindi la provincia di Varese cosa fa? Dà una cifra di 60.000 euro per questi lavori. Tra le azioni previste c'è appunto la realizzazione di un murale nel centro cittadino, a opera, come dicevo, di questo grandissimo artista Andrea Ravo Mattoni. Il soggetto scelto sarà lo sposalizio di Bacco e Arianna, rappresentato appunto sui teleri del Legnanino, che sono tra quelli che vi segnalavo prima, ospitati nella sala studio della biblioteca di Casa Morandi. L'iter è stato avviato e la realizzazione è prevista a metà giugno, oltretutto ovviamente maltempo permettendo, su una parete privata con una convenzione. L'opera, grazie a un'apposita vernice, verrà protetta dal degrado e dagli agenti atmosferici. Il comune si impegnerà per i successivi 10 anni a occuparsi della manutenzione e quindi della pulizia periodica e anche della stesura, quando necessario, di un'ulteriore mano di vernice protettiva. Quindi una bellissima cosa, con una parte del costo appunto finanziato dalla provincia di Varese, e aspettiamo il 2030 per ammirare questa opera.

Allora mi sposto, lasciamo Saronno con tutte queste bellissime iniziative che vi ho proposto poc'anzi e andiamo a Milano. Siamo a Milano e l'artista è Mimmo Paladino. Mimmo Paladino torna a esporre con una grande mostra nella sala Stirling di Palazzo Citterio, che è visitabile da pochi giorni, dal 16 maggio al 26 luglio. Questa mostra è curata da Lorenzo Madaro e realizzata dalla Grande Brera con l'archivio appunto Paladino. Questa esposizione presenta proprio l'intera serie dei dormienti ed è composta da 32 sculture in terracotta, sono state riallestite appositamente per questi spazi ipogei della sala Stirling. Questo percorso comprende anche 15 grandi disegni inediti del 1973. Questi disegni provengono dallo studio dell'artista e oltretutto ad accompagnare questa installazione sarà riproposta la traccia sonora che è stata realizzata da Brianino per la storica esposizione londinese del 1999. Sempre in occasione della mostra sarà pubblicato anche un volume monografico dedicato al rapporto tra l'opera di Paladino e lo spazio architettonico. Quindi questa mostra, questa esposizione sarà visitabile nei seguenti orari: da martedì a domenica dalle 8:30 alle 19:15 a Palazzo Citterio.

Bene, mancano pochi minuti alla fine della prima parte di Arte Artisti. Vi lascio all'ascolto della canzone messa in scaletta con voi e poi vi presenterò appunto l'ospite, che è l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. A tra poco.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
5: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

0: Benvenuti nella seconda parte di Arti Artisti ed è con grande piacere che vi presento il mio graditissimo ospite, l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti, appunto ingegnere, artista, nonché responsabile dei media dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. Grazie Gian Lorenzo, grazie di essere ancora con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere venire qui a parlare con voi di arte, delle nostre attività come associazione culturale Fare Arte.
0: Ebbene, un'associazione che oltretutto fra qualche, anzi non so se già l'anno prossimo o l'anno successivo festeggerà 40 anni, cioè festeggerà, sarà come posso
1: presente
0: dire
1: sul
0: presente
1: territorio.
0: Sul territorio sì, di Caronno Pertusella da 40 anni.
1: Da tantissimo, ormai è una, diciamo così,
0: è un'istituzione
1: storica che era partita come scuola civica di pittura e poi con le varie riforme si è girata in associazione culturale e adesso come associazione culturale esiste comunque anche qui da più di 15 anni, quindi una grande storia alle spalle.
0: Certo, con direttore artistico, l'artista saronnese Vanni Saltarelli,
1: anche lui un'istituzione,
0: esatto.
1: Praticamente è lì da sempre, quindi ha la, come posso dire, la pazienza e la voglia di dedicarci il suo tempo, il suo talento ormai da tantissimi anni, un talento che è ancora espresso sul territorio, ma voglio dire, il suo territorio è molto più vasto del nostro, perché è famoso in Italia e in Europa.
0: Ecco, a proposito dell'artista Vanni Saltarelli, se mi permetti do una come posso dire un appuntamento,
1: una chicca,
0: ecco. Una chicca, diciamo pure, perché il prossimo fine settimana, quindi sabato e domenica 23 e 24 maggio, Vanni Saltarelli ha una personale che ha per titolo Ibridi e questa personale è presso il centro civico di Bulgorello, mi sembra sia vicino a Cadorago, ecco,
1: sì,
0: quindi non molto lontano da Saronno, Bulgorello in via Como al numero 7. L'inaugurazione di questa mostra che ha per titolo, come vi dicevo, Ibridi, è sabato alle 10:30 e ci sarà anche della musica con Chiara Pistis che suonerà il violino, poi Valeria Campanelli alla chitarra. L'ingresso è libero e quindi l'appuntamento è per sabato 23, domenica 24 maggio dalle 10 alle 19 presso il centro civico Bulgorello per la personale di Vanni Saltarelli e facciamo i complimenti ancora.
1: Certo,
0: a Vanni,
1: anche se ci lascia orfani perché contemporaneamente lo stesso giorno noi inauguriamo invece al comune di Caronno Pertusella nell'Agorà l'esposizione dei bozzetti e dei pannelli che sono stati selezionati dall'amministrazione per quanto riguarda la celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica e il contemporaneo primo voto alle donne, quindi ci lascia in qualche maniera orfani, ma chiaramente voglio dire, abbiamo comunque la possibilità di illustrare a chi vorrà intervenire, ricordiamo alle 11 sabato al Palazzo Comunale di Caronno Pertusella c'è l'apertura di questa esposizione. L'esposizione raccoglie i bozzetti che tutti gli allievi dell'associazione hanno effettuato per quanto riguarda appunto lo sviluppo di questo tema. Poi l'amministrazione ha selezionato 4 opere che sono state riprodotte in formato più grande e che verranno appese sulla balconata dell'agorà del comune. Quindi c'è la possibilità di vedere le varie, diciamo così, vari approcci, le varie sensazioni, le varie posso dire concezioni dell'evento della celebrazione espresse dai nostri artisti.
0: Ecco, e questo rimane per sabato, quindi è una mostra.
1: Sabato e rimarrà aperta fino al 2 di giugno.
0: Quando
1: le celebrazioni per l'anniversario raggiungeranno il culmine e poi ovviamente saranno chiuse.
0: Ecco, vediamo un attimo, entriamo in questo laboratorio creativo che è fare arte. So che avete molte iniziative, cioè a parte il dipingere, a parte appunto
1: noi abbiamo le solite nostre attività classiche, che sono i corsi, due corsi, il corso di pittura che è seguito, come dicevi, dal maestro Saltarelli, e poi abbiamo corso di incisione, anche questo storico, che viene seguito dallo stampatore d'arte Roberto Giudici, e che è qualcosa, diciamo così, non così frequente rispetto alla scuola di pittura, quindi è se si vuole una cosa che ci contraddistingue ormai da tanto tempo. Questi due corsi sono ovviamente presenti da tanto tempo, si rinnoveranno anche dal prossimo autunno per la 39esima edizione, e portano a poi una mostra di fine anno che, come tutti gli anni, si tiene all'inizio di giugno, quest'anno da sabato 6 giugno a domenica 14, e l'esposizione è nei locali dell'Associazione di Fare Arte in via Adua 169 a Carolo Pertusella. Il tema di quest'anno, mentre le acquaforti, diciamo così, sono
0: a tema libero,
1: quindi e poi sono in numero anche superiore all'unità per chi partecipa all'esposizione, invece i quadri hanno un tema che viene assegnato da Vanessa Altarella a inizio anno, quest'anno è metamorfosi, e sono contraddistinti dal fatto di avere una dimensione standard. Quest'anno è 80%, quindi tele di un certo impegno, e sono esposizioni singole, cioè ogni artista porta, diciamo così, la sua migliore espressione del tema assegnato. Saranno circa 25 dipinti più una serie di acquaforti, quindi c'è da vedere a sufficienza per chi volesse partecipare. Ricordo, l'inaugurazione è sabato 6 giugno alle 17.
0: Alle 17, rimane poi fino al 14
1: rimane
0: di giugno.
1: Poi apertura nei weekend.
0: Per la domenica, il sabato e la domenica successiva.
1: Esatto.
0: Certo. Allora, so che ci sono altre iniziative che fate, soprattutto a livello comunale, con dei lavori e con delle installazioni anche molto particolari.
1: Diciamo che quest'anno è stato frenetico, è un po' troppo, però diciamo abbiamo avuto la possibilità di fare esposizioni alla Inate, al loro spazio Ariston, con una collettiva che, siccome cadeva nell'intorno della festa della donna, si chiamava Icone di Donna, è stata in mostra una decina di giorni, e pensiamo di replicare. Ci sono dei contatti con il comune di Arese per farlo l'anno prossimo, ancora nel periodo febbraio-marzo, in questo caso nell'agorà del comune di Arese. Siamo ancora in discussione con altre amministrazioni per quanto riguarda l'ennesima installazione di Vuoto a Perdere, che è la nostra installazione contro la violenza sulle donne, una cosa che abbiamo già proposto a Caronno a Lomazzo, a Leinate, e abbiamo ancora delle amministrazioni comunali che ci cercano sempre, questo nell'intorno della giornata contro la violenza sulle donne, che è a fine novembre. E poi stiamo anche discutendo con sempre Leinate per quanto riguarda una potenziale mostra di acque forti, che è, diciamo così, qualcosa di, come già detto, diverso e più particolare rispetto alla mostra di pittura collettiva standard che facciamo ormai da molti anni.
0: Ecco, benissimo, vedo che c'è, come si dice, molta carne al fuoco, però esatto. Noi ci interrompiamo per un po' di musica e poi riprendiamo, benissimo, con la trasmissione. Grazie.

0: Ecco, ben ritrovati ancora ai radioascoltatori dopo questa piacevole pausa musicale, e con l'ingegner Paoletti continuiamo così a entrare in questa associazione che è Fare Arte di Caronno Pertusella, di cui il direttore artistico è Vanni Saltarelli. Allora Gian Lorenzo, si stava parlando delle varie iniziative, l'ultima che è stata fatta anche per Rigiocando, mi sembra di aver visto,
1: sì,
0: sui,
1: esatto,
0: social.
1: Anche questo è un appuntamento che Fare Arte diciamo così, ha con il comune di Caronno ormai da tanti anni, e ricordiamo che Rigiocando fa parte di tutte le iniziative delle giornate per il verde pulito, che è una, sono iniziative dell'amministrazione per la promozione appunto della riciclo, della raccolta differenziata, dell'ecologia nei bambini, e quindi chiaramente i protagonisti di questa giornata sono loro. E nell'ambito di questa giornata appunto c'è la manifestazione di Rigiocando, in cui vengono riciclati dei giochi, ma per avere accesso a questi giochi i bambini si devono cimentare in qualcosa. Ecco, quello che l'associazione Fare Arte offre è di solito una scenografia in cui i bambini poi sono chiamati a comporre degli elementi con dei disegni o comunque con qualcosa di artistico, tale per cui la scenografia poi si riempie dei loro lavori. Quest'anno c'è la nostra iniziativa, era Città in Movimento, in cui c'era una gigantesca ruota che si muoveva e in cui i bambini dovevano applicare qualcosa che è tipico della città, quindi veicoli piuttosto che biciclette, piuttosto che altre cose disegnate da loro. Ed è stato un bellissimo appuntamento, un grande successo come sempre, e alla fine diciamo così che anche l'opera composta è stata una cosa decisamente piacevole da vedere.
0: Bene, allora abbiamo pochissimo tempo, diamo magari l'informazione per come poter contattare l'associazione?
1: Sì, allora come sempre, no, come già detto, l'anno prossimo da ottobre inizieremo i nostri nuovi corsi di pittura e incisione, che tra l'altro l'abbiamo detto adesso, ma l'abbiamo detto nei nostri passati appuntamenti, includono anche copie dal vero con modella e ad hoc, se ci sono particolari richieste o necessità, anche delle piccole lezioni di storia dell'arte. Posso lasciare il mio telefono cellulare che è il 335 78 30 252, oppure gianlorenzo.paoletti@gmail.com per eventuali informazioni sui corsi che arriveranno. Quindi diciamo così, ogni momento è buono per incominciare a dare una prelazione,
0: certo,
1: e anche cominciare a raccogliere un po' di informazioni. Poi chiaramente in questo periodo ormai le nostre attività serali si stanno esaurendo. Ricordo che il corso di pittura è due volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 11, mentre il corso di acquaforte è all'incirca ogni due settimane, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Sempre si svolgono a Caronno nei nostri spazi di via Adua 169.
0: Bene, allora davvero tanti tanti complimenti, diciamo che tutti possono imparare a dipingere, non c'è limite d'età. Poi ecco, con il direttore artistico Vanni Saltarelli che cerca di portare anche queste qualità artistiche per raggiungere anche un buon livello, ecco,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della sensibilità, della percezione, della costruzione del quadro e anche dell'espressione intima
0: certo,
1: di ogni persona, perché poi voglio dire, dal punto di vista artistico ogni persona ha la sua visione di qualunque cosa.
0: Certo, grazie Gian Lorenzo, mi ha fatto piacere. Ci diamo appuntamento magari all'inizio del prossimo anno.
1: Con piacere.
0: Con appunto le novità. E io vi saluto, vi ringrazio e vi saluto con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi. Comunque rimanete all'ascolto della radio perché i programmi proseguono. Grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Ai gent di ieri, d'incœ e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui all'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Una sera da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamenti all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità. Le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pieracchi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia.

0: strutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, Linea lo Studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
2: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km al largo del Golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi, tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico inizialmente interrotte non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
3: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
2: Lucia Scione, Linea lo Studio.
1: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
4: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultra ottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, Linea allo Studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000 da Gabriele Miletti.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
6: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
7: Nel

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: PT sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 22 maggio. Iniziamo questa con buona giornata con Rosangela Busnelli. Alle ore 9.30 in replica alle 17.05, Rosangela Busnelli, gli effetti dello stress sul sistema immunitario. A seguire alle ore 10.05, gli amici a quattro zampe, rivelatori di emozioni. Alle 10.30 ed in replica alle 19.10, Orizzonti Magazine. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano Giorgio Nocera,

0: che parlerà del centro estivo Robur, e alle ore 11.05 pillole di psicologia. Gabriella e Antonella ospitano il dottor Stefano Scirica, psicologo dello sport.
1: E alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè e la Dandelion. Alle ore 21 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Luca e Vittorio. Inoltre seguite su Sport Riflessi Leggende Metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani, e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio.

0: Andiamo in onda, Chiara.
1: Eccoci. Chiara Palumbo, buongiorno. Ciao Aldo Guidi.
0: Buongiorno Paolo in regia, Matteo Serenelli che ci aiuta nei momenti così.
1: Nei momenti topici.
0: Bene, siamo in collegamento telefonico, giusto?
1: Allora, siamo anche oggi in collegamento telefonico perché torniamo al nostro amato Teatro della Cooperativa, quello in via Armada a Milano, zona Niguarda, dove fino al 24 c'è A Noce di e con Barbara Puzzo, che è con noi al telefono. Benvenuta Barbara.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Eccola, buongiorno. Allora, io Barbara ve l'ho raccontata quando è venuto a parlarci Renato Sarti di Omsmerzen, ma questa volta lei arriva con uno spettacolo suo. Lei è un'attrice con una lunga carriera che adesso ci facciamo raccontare è un'attrice che è anche una persona con disabilità. Ora, questo a me interessa, che innanzitutto puntualizzando che stiamo parlando di un'attrice, quindi non voglio parlare di tutto di tutto il resto, però c'è una cosa che mi interessa, di cui mi interessa parlare con lei come attrice rispetto al suo corpo, nel senso che vi faccio un piccolo momento personale. Io prima di girare da questo, di arrivare da questo lato del racconto teatrale, ho provato a salire sul palco e, al netto di qualsiasi discorso sui talenti, a un certo punto mi sono fermata perché il mio corpo non era efficace ed efficiente come mi aspettavo che quello di un attore dovesse essere. Per cui l'importanza del fatto che Barbara Puzzo porti in scena il suo corpo e il suo fare l'attrice dentro al suo corpo, per me è un tema molto importante. Per cui io intanto, Barbara, ti ringrazio di essere qua, ma prima di entrare nel tuo spettacolo vorrei chiederti questo: cosa vuol dire, cosa è stato per te il tuo corpo nel tuo fare l'attrice? È stato un limite, è stata una sfida, è stata una scoperta di altre cose? L'hai vissuto anche tu questa fatica che ho attraversato?
2: Ma allora, sicuramente sì. Diciamo che io quando ho pensato voglio fare teatro è stato quasi per giustificare il mio corpo. È stato un voler raccontare il mio corpo, e siccome nessuno dei miei amici anche mi domandava cosa fosse accaduto, allora ho detto: sai che c'è? Lo racconto io in prima persona, quindi questo corpo sicuramente non può, io non posso prescindere dal mio corpo. All'inizio tu hai detto bene quando dicevi: io non voglio parlare di disabilità, nel senso che Barbara prima di tutto è un'attrice, e ti ringrazio per avermelo detto. Però sì, sono sicuramente un'attrice, ma ho questo corpo e non si scappa da lì.
1: Sì, stai dicendo delle cose che mi risuonano moltissimo, così come anche la voglia di raccontare quello che non ti chiedono. È una cosa che succede quotidianamente anche a me. Tu per farlo hai deciso di usare l'ironia. Ora, io quando parlo di ironia tiro sempre fuori la stessa frase, che è quella di Romain Gary sull'ironia come superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Per cui volevo chiederti se in questo tuo monologo l'ironia ha quella chiave lì, o è un altro elemento, un'altra cosa che ti ha spinto a usare quella chiave?
2: No, no, assolutamente quella chiave, quindi ironia, autoironia soprattutto, ma anche l'ironia su, su un mondo esterno, no? Quindi l'ironia su chi si vede come persona con disabilità, quindi necessariamente persona che soffre, mm-hmm, o persona che deve essere grata al mondo esterno. Ma perché io devo essere grata? Sì, sicuramente sì, ci sono delle persone veramente in cui ho una gratitudine infinita, certo, ma per esempio io ho un lavoro come impiegata e non ne faccio un mistero, il mio lavoro non mi è mai piaciuto e da ragazzina mi sentivo dire ma tu dovresti baciarti i gomiti, ma perché? Il mio sogno è fare teatro, non è diventare un'impiegata.
1: Certo.
2: Dopodiché essere riuscita a conciliare entrambi i mondi, e va bene così.
1: Sì, e anche questo è un altro tema, quello della conciliazione dei mondi, perché comunque appunto si tratta di cercare di fare quello che si vuole fare avendo anche tutta una serie di, come dire, complessità del quotidiano, tipo pagare le bollette che bisogna gestire. E un'altra cosa che a me colpisce sempre se penso al teatro, io ho iniziato, scusa, sto parlando tantissimo di me oggi, ma perché evidentemente queste cose mi risuonano molto. Quando ho iniziato a amare il teatro e a viverci dentro in qualche modo, chi me lo ha insegnato ad amare mi ha detto che il teatro ha a che fare con quella cosa del quando si è bambini e si dice facciamo che ero, no? Quindi con lo sperimentare la vita, la morte, tutto quello che non potresti sperimentare o che potresti sperimentare ma a un livello aumentato in qualche modo sul palcoscenico, cioè nel facciamo che ero ci può stare tutto. Per cui il teatro diventa uno spazio di narrazione e di autonarrazione. Per cui ero curiosa di chiederti che tipo di narrazione costruivi per te stessa e visto che questa volta arrivi in scena con un lavoro tuo, cioè che possibilità di immaginarti ti ha dato il teatro come strumento, come linguaggio proprio?
2: Guarda, una bella domanda. Sicuramente mi ha dato la possibilità di vedermi lì su un palco, e questa non è una cosa per niente scontata, nel senso che quando hanno cominciato a dirmi ma scusa ma perché non ti candidi al premio Ustica, io ho detto ma siete pazzi, ma mi vedete voi, cioè vedete il mio corpo, io non sarò mai in piedi su un palco. Quindi già quella per me è stata un'epifania in sé vera e propria, e poi ovviamente come linguaggio teatrale io sì condivido quello che dici facciamo che ero, però io tengo molto a raccontare me stessa, mm-hmm. Tengo molto a tenere comunque delle parti mie, mm-hmm. E quindi non diciamo che non ho mai finto tantissimo in teatro.
1: Sì, e infatti anche in questo spettacolo è interessante anche questa chiave, se si pensa al teatro come linguaggio di finzione in assoluto, ma di una finzione che ti permette invece di dire, mi ha detto qualcuno, una verità radicale. E in effetti in questo spettacolo tu racconti a modo tuo i tuoi primi 20 anni, 25 anni di vita e li riattraversi. E allora questo è il momento di farti quella che io chiamo sempre la domanda feticcio, che al mio socio qui di fronte ride, perché ormai la diciamo sempre così, che è, per tornare alla Barbara attrice, il tuo percorso, cioè a che punto del tuo percorso di attrice, delle cose che hai fatto, entra questo spettacolo e questa replica di questo spettacolo, che lo ricordiamo è al Teatro della Cooperativa fino al 24. Storia personale e professionale.
2: Ma allora, ovviamente queste repliche arrivano in un momento in cui da 2 anni sono in scena appunto con lo spettacolo Aus Mernsen con Renato Sarunti. Renato Sarunti è arrivato nella mia vita dopo 15 anni che ci conoscevamo già. È arrivato dopo un po' di anni che io l'avevo abbastanza interrotto con il teatro, perché negli ultimi anni era morta mia madre, era morto mio padre, insomma la vena
1: è entrata un po' di...
2: mi aveva un po' abbandonata, diciamo. Mettendo in scena Aus Mernsen mi sono ricordata la linfa vitale nel teatro, no?
1: Bello.
2: E poi c'è da dire anche che l'anno scorso io ho realizzato un mio grandissimo sogno, che è stata la pubblicazione di un fumetto a partire dallo spettacolo di Janoce.
1: Sì.
2: E quindi... Dimmi.
1: No, dicevo che tra l'altro è stato presentato martedì sera proprio al teatro. Si trova anche lì per chi viene a vederti in questi giorni?
2: Sì, si trova.
1: Così abbiamo anche quella fonte da portarci a casa poi dopo.
2: Esatto. Quindi è avvenuta una fortissima osmosi tra spettacolo e libro. E quindi niente, io adesso sono voglia di andare avanti. Spero che non penserò mai più, no, basta, non voglio più fare il teatro.
1: Allora,
2: perché...
1: dimmi.
2: Perché è una cosa che mi tiene veramente in vita, oltre che in piedi, ma nel vero senso della parola.
1: Il senso letterale, certo.
2: Esatto.
1: Ed è una cosa che sicuramente tiene in piedi anche non solo metaforicamente tanti di noi, quindi credo che ci siano un sacco di ottimi motivi, oltre che veramente un talento straordinario. Dovete vederla in scena, Barbara Puzzo, perché veramente si cambia prospettiva sulle cose se proprio volete vederla in questo modo un po', secondo me, limitante, ma si scopre anche quante possibilità un talento quando viene lasciato libero non di andare verso qualcosa, ma di fare in modo che il linguaggio teatrale vada nella direzione di essere veramente inclusivo. Si parla tantissimo di accessibilità in teatro e secondo me lo si fa sempre cercando di adattare un po' gli altri. Ne parlavamo anche settimana scorsa rispetto con una persona che si occupa di teatro con persone con disabilità intellettive, che diceva pensiamo di fare tanto, in realtà facciamo pochissimo. Dimmi Barbara.
2: Pronto,
1: eccoci.
2: Pronto?
1: Abbiamo un problema tecnico forse? No, ti sentiamo.
2: Pronto?
1: Ti sentiamo.
0: È lei che non ci sente.
1: È lei che non ci sente probabilmente. Vediamo.
0: Va bene.
1: Vabbè, niente, dicevo.
2: Pronto?
1: Ci senti?
2: Ora sì.
1: Ecco, stavi dicendo?
2: Sì.
1: No, io dicevo semplicemente che si parla tantissimo di accessibilità, nel senso che si cerca di adattare gli spettacoli alle persone e non, cioè, di adattare cose che ci sono già a chi le fa e non di costruire su chi le fa i linguaggi e i racconti, per cui davvero secondo me invece è importante vedere come si può fare teatro davvero mettendo, come esatto, diceva Barbara, a valore quello che uno è. Per cui Barbara, io non so se ci vuoi chiudere tu in una battuta.
2: No, ci tengo sempre a dire che ovviamente la luce è vista come gabbia, poi adesso non voglio svelare troppo, ma non è a fare solo delle persone con una certa disabilità,
1: certo,
2: ma la battaglia per aprire la propria voce deve riguardare tutti, soprattutto il sogno di vincere questa battaglia deve riguardare tutti.
1: Sono perfettamente d'accordo, direi che abbiamo un sacco di ottimi motivi per venire al Teatro della Cooperativa fino al 24. Io ringrazio di cuore Barbara Puzzo, ci vediamo a teatro.
0: Grazie
2: mille a voi, vi aspetto a teatro.
1: Ciao, grazie.
0: Ci hai dato, Chiara, ci hai portato un'altra testimonianza di quelle.
1: Siamo andati un po' lunghi, valesse la pena.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie, Aldo, della solita pazienza.
0: Ma
1: prego, andiamo al cinema.
0: Andiamo al cinema e, come sai, si sta svolgendo in questi giorni il Festival di Cannes.
1: Sì.
0: E sabato ci sarà la premiazione. È un festival in cui purtroppo gli italiani, i film italiani brillano per la loro assenza, nel senso che non sono stati selezionati.
1: Però mi hanno detto ci sono anche pochi americani, quindi
0: esatto,
1: quantomeno siamo
0: esatto,
1: in buona compagnia.
0: Manca un certo tipo di cinema hollywoodiano, no? Che negli anni scorsi aveva un po' riempito il cartellone del festival, e c'è così molto più spazio per il cinema europeo. Però possiamo consolarci con la sezione Cannes Classics, mm-hmm, di cui abbiamo già parlato anche la volta scorsa, perché vengono presentati questi film restaurati, tra cui è stato presentato L'Innocente di Visconti, La Ciociara di De Sica, ma anche Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. È un film del 1969 che è stato tratto anche da adesso entro nel tuo campo, da una commedia.
1: Perfetto.
0: Dello stesso Patroni Griffi, portata in scena dalla famosa Compagnia dei Giovani, quella con Rossella Falca, Romolo Valli, Elsa Albani, c'era anche Carlo Giuffre e un giovane Umberto Orsini che era più giovane della compagnia, nel ruolo di Rick, che poi nel film sarà interpretato invece da Lino Capolicchio. E poi nel film c'è questa icona del cinema italiano di quegli anni, guardo Paolo alla regia, che era Florinda Bolkan. cioè una roba. Ma c'era anche Annie Girardot e c'era Jean-Louis Trintignant, che era un altro attore simbolo del cinema italiano degli anni di quel periodo.
3: Un giorno faremo una puntata sulle curiosità, i gossip intorno a tutti questi qua, perché...
0: E poi c'era Tony Musante. Tony Musante è una seconda scelta, diciamolo chiaramente, perché era il regista avrebbe voluto Gian Maria Volonté, che in quel periodo era veramente l'attore top, che però non si ritrovava in questo tipo di commedia molto borghese, molto solo, ecco. Ma soprattutto, e qua guardo Paolo, c'era una colonna sonora che è rimasta nell'immaginario, cioè Ennio Morricone.

0: Beh, un vero pezzo.
1: Oh, Amarcord, bello.
0: Senti, però forse gli ascoltatori non sanno chi ha sceneggiato il film insieme a Patroni Griffi.
1: Neanch'io voglio saperlo.
0: Dario Argento.
1: Ma dai.
0: È stato il suo ultimo lavoro come sceneggiatore prima di dedicarsi alla regia dei suoi film, che sono diventati di culto. Ed è stato Dario Argento a presentare questo film a Cannes, il film restaurato, e la sua presenza. Tra l'altro interessante anche l'intervista che ha rilasciato alla stampa di qualche giorno fa, in cui si lamentava appunto della crisi del cinema italiano per mancanza di idee. A proposito di mancanza di idee, oggi qua al cinema Silvio Pellico di Saronno potete ancora vedere sul grande schermo il film più premiato agli ultimi Davidi di Donatello, Benotto, che è Le città di pianura.
1: Mi consenti 30 secondi di commento? Sì, perché io l'ho visto ieri sera, però
0: Francesco,
1: prima finisci tu.
0: Sai, sì, no, io, per me è stata un'autentica, sai che io sono un anti-mucciniano, quindi ne ho piene le scatole di questi film italiani con Christian De Sica e tutti altre storie, e vedere questo film qua che è molto semplice, molto on the road, tra l'altro la colonna sonora anche andrebbe studiata,
1: infatti è stata premiata Crano,
0: è stata veramente una ventata di freschezza, un film semplice però che funziona, e tra l'altro con tutta una serie di motivazioni. Quindi io direi che forse io sono rimasto male, e tu pure, quando alla premiazione La Grazia non aveva preso nulla dopo ben 14 nomination, però gli otto premi sono tutti meritati, quindi da non perdere. Ci sono ben 3 proiezioni oggi al Pellico di Saronno, alle 15.30, 18.45 e 21, assolutamente da vedere.
1: Secondo me gli manca quello che avrebbe dovuto prendere, quello alla fotografia, che secondo me è stupenda. E poi, se mi consenti veramente in 4 secondi netti, credo che sia stato più potente quando appunto era la novità travolgente. Ho paura che tutti questi premi possano fargli male, perché forse proiettano delle aspettative che somigliano poco a quello che poi il film è, nel senso che è bella l'idea che sia quello che nessuno si aspetta, come succede ogni tanto a Cannes.
0: Cosa vuoi dire? Sì.
1: Non so se tu sei d'accordo.
0: Sì, sono d'accordo, crea delle aspettative magari a un pubblico che magari non è il suo pubblico, però serve anche quello per allargare un po' lo sguardo. E poi mi ha fatto piacere che l'Accademia abbia premiato questo tipo di cinema piuttosto che altre cose.
1: Sono d'accordo.
0: Io però volevo segnalare una cosa, un film che non è un film, però è al cinema Prealpi di Saronno domani sera alle 20.45. C'è un evento musicale dal vivo dal titolo Un catino pieno di polvere, che sono letture, musiche dal vivo appunto per riscoprire la migrazione, ed è un ingresso a offerta libera a sostegno di Emergency, quindi è interessante.
1: Mentre Quattro passi di pace ho ospitato il film di Florencia Santuccio l'altro giorno. Spero potremo recuperare. C'è però sulla storia di Santuccio un bellissimo podcast che se vi va recuperate.
0: Ecco, benissimo. Allora, nel weekend cosa c'è da segnalare? Allora, al Pellico continua Il diavolo veste Prada 2, che si intersca con questo film Michael, che è questa biografia sulla vita di Michael Jackson. Martedì però volevo segnalare, per la serie La grande arte al cinema, c'è questo documentario che si intitola Lucio Fontana, The Final Cut, che sarà proiettato il giorno dopo anche al cinema Prealpi. Tra l'altro c'è il gioco di parole, perché The Final Cut nel linguaggio cinematografico è la versione definitiva di un film, ma Lucio Fontana è famoso per i suoi tagli, cut, no?
1: Certo.
0: Per cui c'è questo gioco. Mercoledì, sempre al Pellico, segnalo il documentario King Marrakesh, per chi è interessato al genere. Mentre il weekend del Prealpi potrete ritrovare The Mandalorian and Grogu, che è questo ennesima film della saga di Star Wars.
1: Il ritorno di Pedro Pascal e di Baby Yoda, che
0: esatto.
1: Non è Baby Yoda, ma va bene, ci siamo capiti.
0: Esatto, ma c'è anche Hopper, Il segreto della marmotta, e poi c'è ancora Michael. Quindi vi conviene.
1: Dobbiamo anche forse dire che c'è stato un cambio per la punta, per la settimana prossima, per il Cineforum.
0: Sì, c'è stato un cambio, hai perfettamente ragione, perché il film con
1: Calle Malaga, di cui ci hai parlato un po' di volte,
0: esatto, che continuano a rinviare, ma lì è proprio la casa di distribuzione che è latita, e quindi il film, l'ultimo film di questa tranche di Cineforum sarà sostituito adesso, ve lo dico subito,
1: a pranzo col dittatore o a cena col dittatore.
0: Esatto, a cena col dittatore, che è sempre un film spagnolo di Manuel Gomez Pereira, di cui però confesso che sono impreparato, perché appunto me l'ha detto la signora del cinema ieri, e quindi ciccia.
1: Ma tra l'altro invece in Cannes Classic, sbaglio, c'è anche un documentario su De Sica?
0: Sì,
1: lo ricordo io male.
0: Sì, sì, c'è anche un documentario su De Sica. No, devo dire che è un cartellone Cannes Classic molto interessante. Peccato non poter essere lì. Oddio, ci sarà occasione di vederlo.
1: Speriamo
0: anche in Italia.
1: Speriamo che arrivi, voglio
0: assolutamente,
1: dire.
0: Assolutamente. E l'ultima cosa che forse non ho segnalato, che però potrebbe essere carino, è che c'è questo film al Prealpi sia sabato che questa domenica, che si intitola Pecore sotto copertura, un gran bel mistero.
1: Ma dai!
0: Che è un classico film per famiglie, ma secondo me ogni tanto ci vuole anche questo. Spero di aver detto tutto. Opere, Segreto della Marmotta, Il Diavolo Veste Prada, Fontana, sì, e poi appunto oggi
1: Il Weekend in Leggerezza,
0: e poi oggi appunto Le Città di Pianura, sì. Eccetera, eccetera.
1: Perché a questo punto vogliamo parlarne con tutti delle Città di Pianura, vogliamo sapere, sì, cosa ne pensate voi.
0: La storica rivista Cineforum l'ha commentato come un'idea narrativa originale e personale, capace di mescolare suggestioni autobiografiche, osservazione sociale e riflessione generazionale. Ma fa impressione pensare che il regista potrebbe essere mio figlio.
1: Classe 89. Esatto. Tra l'altro, occhio ai piani di lettura, alle metafore e ai simbolismi, perché sotto al film, al road movie divertente, ci sono un sacco di chiavi possibili.
0: Assolutamente, però può essere anche goduto così, proprio come viaggio così generazionale.
1: Assolutamente. Da vedere.
0: Bene.
1: Grazie Aldo Guidi.
0: Grazie Chiara Palumbo, Paolo alla console.
1: Ciao.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biamonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di Turna, Caronno Pertusella, e della farmacia Sant'Anna, in Corso Italia 990. Il numero di telefono è lo 02 25 1046. Il cinema in programmazione a Saronno è il cinema Silvio Pellico, con il film Le Città di Pianura, alle ore 15.30, 18.45 e 21. Alle 21 invece verrà proiettato il film Star Wars.
4: Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio sugli FM 88, con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
3: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328239023, oppure chiamalo 02960 2728.
4: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. E iniziano le iscrizioni per gli oratori estivi, le scuole elementari fino al 29 maggio in oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio della Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara. Le iscrizioni per le scuole medie si fanno compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
3: Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, quindi questa sera, presso il Cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Castretta, al Gigi che Campana Ghepè, organizzato da Unitre Saronno.
4: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle ore 17:15, Benedizioni delle Rose di Santa Rita, alle ore 17:30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa in onore della Santa. Sabato 23 maggio, ore 17:30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con il lancio di petali dalla cupola.
3: Sempre la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, per sabato 23 maggio alle ore 16, Associazione Cantastorie, itinerario civico, Centro Storico Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
4: Comunità Pastorale, festa patronale della Regina Pacis, è per sabato e domenica 23 e 24 maggio, programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
3: Sabato 23 maggio alle ore 21 presso Villa Nazareth, Viale Prealpi 25, Comunità delle Sorelle del Signore propongono la veglia di Pentecoste

0: questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti Blu. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Saronno, presentato il programma del comune per l'estate. A Varese, emergenza vespe, quando chiamare i vigili del fuoco. E a Saronno, inaugurata la Play Street. A Busto Arsizio, ragazzi e ragazze di Busto a fianco della polizia locale.
1: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
0: Saronno. Tante iniziative estive, ma la decisione sulla notte bianca è stata rimandata. Ieri in municipio gli amministratori comunali si sono riservati di rendere noto solo quando, come tale sarà questo evento e quando potrà essere allestito. L'idea dell'amministrazione è di proporre un calendario di iniziative pensate per riuscire a soddisfare un po' tutti i gusti, invece che concentrare la maggior parte delle risorse finanziarie su un solo evento. Il cartellone della Saronno d'estate, che ha un budget di circa 85.000 euro, è stato presentato dalla sindaca e dall'assessore alla cultura e dall'assessore al commercio. Abbiamo allestito delle proposte coinvolgenti che potranno interessare trasversalmente un po' tutta la cittadinanza. Una varia offerta di attività culturali che cominceranno nei prossimi giorni e andranno avanti sino a fine agosto. Tra le location dei diversi eventi ci sarà anche il riqualificato cortile di Palazzo Visconti, che già a metà giugno ospiterà una serata dedicata ad un'associazione cittadina ed un'altra serata ancora. Ma il piatto forte, la vera novità estiva, sarà la 3 giorni dedicata al circo, musica, teatro di strada e arti performative, che si terrà dal 9 all'11 luglio, dalle 18 in poi, sia nel cortile di Palazzo Visconti che nelle piazze Indipendenza e Avis. È una novità per Saronno, che spero possa essere ben accolta dalla cittadinanza, ha sottolineato l'assessore. Ci saranno insieme diverse attività che occuperanno parecchie parti della città, mercatini, spazio per lo street food. Tra i primi appuntamenti è il 6 giugno, il concerto di fine anno scolastico fuori classe con le band locali. Le iniziative proseguiranno per tutta l'estate insieme al cinema Sotto le Stelle, che verrà programmato nei mesi di luglio ed agosto.
1: Varese. Le api sono protette, le vespe e i calabroni no. Vespe e calabroni possono causare parecchi grattacapi e mettere a rischio in modo serio la salute delle persone. Pensiamo a quando troviamo dei nidi nel cassonetto delle tapparelle, nella veranda piuttosto che tra le tegole delle case o di ripostigli in giardino, nei territori verdissimi della nostra provincia. La tentazione di chiamare i vigili del fuoco perché ci si spaventa nel vedere l'andirivieni di vespe è facile. Sono decine e decine le chiamate che arrivano in questi giorni di primavera ai centralini del Vigili del Fuoco, con botte improvvise di calore da una parte e cali di temperature brusche dall'altra. Loro però possono intervenire solo in alcuni casi, e cioè quando si tratta di vespe e simili che possono causare una minaccia reale e urgente, per cui non è possibile di rinviare l'intervento, sottolinea il vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. L'intervento dei Vigili del Fuoco è possibile quando si tratta di comunità, edifici o parchi di scuole, asili e ospedali e case di riposo, luoghi vissuti da molte persone e in condizioni di fragilità. In casi estremi può essere compiuta anche un'uscita in case private, ma solo in determinate circostanze che devono essere gli stessi soccorritori a valutare.
0: Saronno. Tanto entusiasmo ieri pomeriggio all'uscita da scuola degli studenti dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro per l'inaugurazione della Play Street, realizzata in un'area verso il sottopasso di via Primo Maggio, dove sono stati tracciati per terra giochi per bambini utilizzando della vernice indelebili e dove saranno posti anche dei QR code per illustrare meglio i diversi giochi. Inoltre saranno sistemate anche delle panchine. I giochi sono stati pensati nel corso del alcuni laboratori organizzati a scuola. Il progetto è ispirato alle play street inglesi. Sono cioè stati individuati degli spazi sicuri e protetti, dedicati all'incontro e al gioco di bambini, ragazzi e adolescenti. Per portare a termine l'intervento, il Comune ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del bando Strade in Gioco, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. È un'idea che vorremmo realizzare e portare avanti anche in altre zone della città, hanno spiegato la sindaca Pagani e l'assessore alla cultura. Alcuni dei giochi pensati per i ragazzi, che al momento non hanno trovato spazio, potrebbero essere tracciati prossimamente negli spazi interni alla scuola. L'inaugurazione è stata allestita con alcuni animatori del Circo Wow Wow, che hanno organizzato dei divertenti giochi coinvolgendo tutti gli scolari presenti. Altro obiettivo è contribuire a rendere più vivace e vivibile la zona intorno al Viale Santuario, quotidianamente frequentata da un gran numero di studenti. Da ricordare che il Comune ha di recente pubblicato anche il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario che si trova sempre nelle vicinanze. L'obiettivo dell'iniziativa è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani. Il bando completo e la modulistica per partecipare sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
1: Busto Arsizio. Ha preso il via a Busto una nuova edizione del progetto On the Round, l'iniziativa che offre ai giovani partecipanti, studenti di 16 e 20 anni, un'opportunità di crescita a fianco delle forze dell'ordine e delle istituzioni deputate alla gestione della sicurezza attraverso delle esperienze reali sul campo. Questa edizione dell'evento è infatti dedicata alla prevenzione delle dipendenze e dell'approfondimento di tutte le conseguenze legate all'assunzione di sostanze, in stretto collegamento con il progetto Scuole Sicure, Legalità e Prevenzione, e ha l'obiettivo di prevenire e combattere lo spaccio e l'uso di droghe nei pressi degli istituti scolastici, e che vede impegnati la Polizia Locale in collaborazione con The Round, l'Ampi Blu e Comunità Marco Riva. Questa esperienza è sempre molto apprezzata dai ragazzi che la vivono, ecco perché aderiamo ogni anno. Coglietene tutte le opportunità, può essere una fortuna per voi, siete giovani ed è importante partire con il piede giusto, ha detto Antonelli agli studenti. In questi giorni capirete anche che gli agenti di polizia locale non sono solo quelli che danno le multe, ma coloro che con coraggio e professionalità aiutano le persone, vigilano sulla nostra sicurezza e sul rispetto delle regole. I ragazzi hanno affermato di essere molto incuriositi da ciò che li aspetta e di aver aderito al progetto per le sue caratteristiche di concretezza e per la possibilità di vivere un'esperienza diretta.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonte e Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare radio per fare rete. Con me c'è Gigi.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, ben ritrovati agli studi saranno di Radio Orizzonti in Blu.
1: E Paolo alla regia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Ugo Zaffaroni,

0: di arrivo è la terza età, no? È una terza età che non deve assolutamente spaventare, ma adesso il professore sarà talmente gentile e preciso proprio nello spiegare a noi differentemente giovani o differentemente anziani, vedete voi un po' se il bicchiere deve essere mezzo pieno o mezzo vuoto, e a questo punto come prenderci cura di noi stessi.
1: Allora, io sono sempre l'ottimista, è un punto di arrivo ma anche di ripartenza.
0: Perfetto.
2: Questo è ancora bello, più bello,
1: perché niente, io sono stato invitato domani sera dal Sistema, che ha un gruppo di palestre, a relazionare su alcuni aspetti di come prendersi cura della terza età. Ecco, e faccio una premessa: prima di entrare nel merito, è molto importante capire come affronterò io questo intervento. Sostanzialmente, affrontandolo sotto i vari aspetti che compongono la persona, cioè l'aspetto spirituale, il corpo, anima e mente. È fondamentale, perché solo attraverso l'equilibrio di questi aspetti, cioè tenendo presente bene tutte queste parti che noi abbiamo in noi, si può cercare di star bene. Già gli antichi avevano identificato, no, corpo sano in mente sana, no? Perché cosa vuol dire? Trovare l'equilibrio è importante. Gli antichi però, salvo alcuni filosofi, non erano entrati nel merito della parte spirituale, che invece è importantissima. Attenzione, quando si parla della parte spirituale, allora gli antichi l'avevano interpretata come soffio, come non era intesa dal punto di vista religioso, proprio la parte emotiva. Però questo è importante. Un altro aspetto importante da tenere presente, faccio presente questo, tanto è vero che io quando ho fondato Meditel, se vi ricordate, c'era un giglio come simbolo, ed era proprio, voleva rappresentare, prendersi cura sia la parte del corpo, sia la parte della psiche, della mente, sia la parte dell'anima.
0: Giglio inteso come purezza.
1: Ma soprattutto come arrivo completo, la completezza, prendersi cura in un modo completo della persona, questo è fondamentale, perché spesso le malattie arrivano da tante problematiche diverse. Ecco, un'altra cosa volevo dire, sì, sarebbe stato più opportuno, dicevo prima, che intervenissero tanti specialisti della materia, perché è abbastanza complesso affrontare questi problemi. Io faccio semplicemente un discorso generale verificando sotto questi aspetti. L'altra cosa importante è un dato fondamentale per capire dove siamo oggi. Nel 1978 l'età media della persona, della vita, era di 73 anni, oggi si avvicina agli 84, per cui in pochi anni si è allungata notevolmente. Questa si può capire, si percepisce perché poi, allungando la vita, ci sono tantissime problematiche di fragilità. Perché
0: certo,
1: più l'uomo, la persona, scusate, l'uomo, io dico l'uomo perché allungando la vita ci sono, chiaramente ha più bisogno di cura, più bisogno di essere vista sotto tanti aspetti.
2: Certo.
1: L'altra cosa importante è che qui veramente non me lo sono fatto carico in questi giorni, proprio riflettendo, che è alla base di tutte le problematiche, le abitudini. Noi viviamo di abitudini, cioè non c'è un'educazione alla salute. A scuola insegnano educazione fisica, io sono stato insegnante di educazione fisica, ho iniziato come insegnante di educazione fisica, prima di aprire il Danny Club, poi la Medite, poi la Giojoba, poi la Zogo. Però
0: sempre comunque imprenditore della salute.
1: Sì, perché anche nei viaggi, poi ne parlerò, c'è lo star bene. Lo star bene è la qualità della vita, in tutti questi aspetti, è fondamentale.
2: Questo è importante.
1: Assolutamente,
2: che
1: assolutamente.
2: Sì, molto importante.
1: Ma dipende da noi però, cercare il bel, dopo entriamo magari nel merito.
0: Nell'equilibrio.
1: L'equilibrio delle cose,
2: sì,
1: è fondamentale. Ma questo cosa vuol dire? Fa capire che se noi modifichiamo le nostre cattive abitudini nell'alimentazione, nella vita quotidiana, viviamo d'abitudini. Poi vi farò degli esempi banali per capire quanto noi viviamo come degli automi in certi aspetti, in certi momenti. Per cui questo è una cosa molto importante, cioè cercare di correggere le nostre cattive abitudini. E questo si può fare attraverso, cioè per star bene dobbiamo cercare di prevenire.

0: Prevenire. È fondamentale, prevenire è la cosa basilare. La fondamentale anche è rieducare il nostro modo di vivere, cioè giorno dopo giorno si fa. Già quando uno non deve aspettare di invecchiare per non invecchiare male.
1: Esatto.
0: Deve cercare di farlo prima.
2: Sì. Ecco, ma le faccio una domanda, professore. A questo punto ognuno di noi, no, dovrebbe essere consapevole di avere uno specchio davanti e sapersi ammirare a questo punto.
0: Allora, infatti io ho anticipato quello che stavo dicendo adesso.
2: Scusa,
0: no, era
2: venuto spontaneo.
0: Infatti, guardi, ci sono due massime importanti. La prima massima è conosci te stesso.
1: Sì.
0: Conosci te stesso, cioè solamente noi sappiamo migliorarci e fare in modo di star bene, perché però dobbiamo conoscerci
2: e
0: analizzare
1: anche di riconoscere
0: assolutamente
1: tutte le cose che non vanno.
0: Assolutamente, ma solamente dal punto di vista sia dell'aspetto del corpo, dell'animo e della mente. Questo è fondamentale.
2: Certo.
0: L'altra massima è volere e potere, cioè io mi conosco, però devo volere cambiare. Se io non voglio cambiare, non cambierò mai,
2: non avrò
0: per cui
2: risultato.
0: Esatto,
2: certo.
0: Ecco, questo come premessa fondamentale. Adesso vorrei entrare nel merito invece di tre aspetti. L'aspetto, e qui si riesce a capire quello che stavo dicendo prima, l'aspetto che riguarda il corpo.
1: Sì.
0: Che forse è il più semplice di tutti, no? Anche perché è quello che dà i segnali subito, sì, immediati del malessere, delle problematiche. Cominciamo con i vari comparti del corpo. L'aspetto: prevenire l'insorgere delle malattie o ridurre le più consuete sofferenze dell'apparato locomotorio, cioè prendersi cura dal punto di vista della ginnastica, del movimento.
2: Fisicità proprio.
0: Fisico,
1: per
0: normalmente
1: muoversi.
0: Per muoversi. Cioè, allora, è fondamentale imparare a fare dei movimenti. Lì è chiaro, ci sono tante palestre, una palestra. Si va in palestra, si impara a fare qualcosa, ma non serve andare in palestra una o due ore alla settimana. Serve fare, per prevenire le problematiche, tutti i giorni, 10 minuti, guardate, non ci vuole molto, 10 minuti tutti i giorni, facendo gli esercizi che abbiamo imparato in un modo corretto, che riguardano tutte le parti fondamentali dell'apparato locomotore. La parte delle spalle, la schiena, le anche gli arti inferiori. Questo permette dal punto di vista osteoarticolare di avere la mobilizzazione. È chiaro che poi se non si fa questo con la pancia, eccetera, subentrano le problematiche, però riuscendo a fare tutti i giorni qualcosa, di fatto noi
1: si riducono magari le...
0: Assolutamente,
1: esatto,
0: sì.
2: È il modo migliore. Voglio di dire, sì, va bene la prova costume, perché fra un po' magari andiamo al mare
0: anche,
2: ma preveniamo la salute.
0: Assolutamente, ma anche perché tanti poi quando hanno dei dolori si affidano al medico e fanno delle terapie antidolorifiche, che però non vanno a fondo del problema.
1: Esatto.
0: Il problema è un problema strutturale.
2: E poi magari si arriva in ritardo anche.
0: Assolutamente, quando si arriva è già tardi, sempre. Sempre.
2: Il segnale del dolore è un segnale già di una patologia che si è attivata.
1: Volevo osservare una cosa, sulla locandina che promuove questo evento ci sono due persone, non dico, cioè due persone un po' anziane, che però stanno camminando, stanno facendo delle attività fisiche, quindi va centrato proprio questo aspetto.
0: Adesso entriamo nel merito, perché vi faccio capire la differenza c'è tra camminare e passeggiare.
1: Ecco, sì. Perché noi guardiamo le vetrine.
0: Io tante volte, anch'io vado a camminare, tante volte vedo le persone che camminano, ma non è camminare quello, non serve a niente camminare così, quello è passeggiare.
1: Passeggio.
0: Però comunque dicevo, per quanto riguarda l'attività della ginnastica mattutina, serve anche per i muscoli,
1: sì,
0: per questo, la tonicità, che è importante perché permette di avere una posizione eretta, cioè a tutto, di respirare in un modo corretto, a tutta una serie. Anche qui bisogna farlo però
1: con
0: la testa, con la mente, come cercare di migliorarsi. È semplice, oggi faccio un esempio banale, 4 piegamenti, domani ne faccio 5 e devo cercare di farne 5, devo volerlo con la testa di farne 5. Si capisce, è una piccola sfida con se stessi, sempre, mettere sempre in gioco la mente. L'apparato cardiocircolatorio, altro apparato importante che riguarda il cuore, fondamentale, perché allora l'attività motoria riduce il rischio di patologie cardiologiche. riduce la pressione arteriosa e aumenta i livelli di colesterolo buono. L'ideale è camminare tutti i giorni, dai 20 ai 40 minuti.
2: Chiama una camminata sostenuta, però non
0: adesso vi dico come camminare, che è importante. O altrimenti non si può fare tutti i giorni, almeno due volte alla settimana, e una volta, se si riesce, almeno un'ora. Come camminare, come deve essere la camminata? La camminata deve essere una camminata consapevole, cioè non pensare a quello che si sta facendo, con la respirazione. Bisogna sudare leggermente, portare alla sudorazione, perché questo si purifica anche il nostro corpo mediante l'espulsione col sudore. E poi soprattutto respirando profondamente. Io suggerisco una cosa che sta veramente, fa molto bene quando si cammina, fare 4 passi inspirando e 4 passi espirando. Questo ti sta, fa in modo di essere presente con la testa, per cui la camminata sostenuta con la respirazione è fondamentale. Allora, oggi ci sono strumenti, il cardiofrequenziometro, che permette di controllare i passi, eccetera. Chi vuole fa questo, ma è sufficiente farlo in un modo intenso. Una cosa molto importante, molto bella, e che va benissimo, anche questo bisogna farlo con la testa, è un sistema che avevano ideato i nordici, adesso non mi ricordo più il nome scandinavo, che è la camminata abbinata a una leggera corsa. Mi spiego, la leggera corsa vuol dire: oggi faccio 10 passi di corsa, domani ne faccio 11, poi ne faccio 12, poi recupero, faccio la corsetta e poi recupero. Ma non deve essere una corsa, deve essere un aumento di velocità, no? In modo tale da sollecitare i battiti cardiaci,
2: cioè, e poi recuperare fra la camminata lenta e la camminata veloce,
0: la corsetta. Questo permette intanto anche qui mentalmente di essere presente a quello che si fa.
2: Ma io noto, e adesso non so se magari capita a me, ma capita magari a tanti, che quando fai la camminata veloce ti viene proprio l'idea di aumentare la velocità e di passare alla corsa, no? Ma è naturale.
0: Sì, però bisogna controllarla, perché poi deve essere comunque legata al proprio stato di salute, chiaramente, certo. Ognuno ha i propri ritmi. No, ecco, conosci te stesso, devi conoscere, sì, quello che puoi fare e non andare oltre certi limiti. Per cui il battito cardiaco non deve essere molto accelerato, deve essere leggermente accelerato e aumentato di volta in volta. Chiaro che se si fa così diventa un allenamento anche, ma deve avere la costanza di fare questo, perché altrimenti non dà molto. L'apparato digerente.
2: Ecco, io però, professore, prima di passare al apparato digerente, che fa parte comunque di tutto quello che lei ci insegnerà, io andrei con uno stacco musicale, dopo riprendiamo con il professor Ugo Zaffaroni a parlare appunto di questa tecnica di conoscere la terza età, ma soprattutto come prendersi cura di noi.

0: Bellissima la canzone, anche se ci riporta magari quando eravamo non diversamente giovani, ma molto giovani, sì. No? Perché gli anni, vabbè, la musica bella rimane nel cuore. Ma ricontinuiamo invece a sentire dalla voce appunto del professor Ugo Zaffaroni questo bellissimo evento creato da Sistema appunto, e che ci sarà domani sera 22 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport della Robo di Sharon.
1: Bene, continuiamo con l'altra parte che riguarda il corpo, l'apparato digerente, sì. Anche qui, no, chiaro che affidarsi a un buon specialista, il mangiare, siamo quello che mangiamo, alla fine, soprattutto mangiamo troppo e a volte male perché rispetto ai nostri antichi che avevano cibi più genuini, oggi purtroppo tante volte si ha un'alimentazione scorretta ed è importante mangiare cose che fanno bene al nostro corpo, per cui c'è tutta una serie di alimenti che
0: le famose diete fai da te, lasciamole stare,
1: ecco, no, non va bene, per cui bere molto è fondamentale, bere, noi siamo 64% di acqua, capite l'importanza, soprattutto bere purifica gli organismi, favorisce, abbassa la glicemia, favorisce il battito cardiaco, per cui bere è indispensabile, almeno 2 litri di acqua al giorno, va bene, questo è importante. Poi del resto ci sono, poi evitare alcolici,
0: mi sono trattenuto, non ho parlato,
1: evitare alcolici, troppo sale, zuccheri e fumo. Fare attenzione ai medicinali che si assumono, spesso si assumono più medicinali di quanto corrono, per cui ascoltare i medici e stare strettamente alla regola.
0: Ecco, lì vorrei fare un appello, se me lo permette, a tutti di evitare di essere noi medici di noi stessi e andare su internet e autocurarci, perché sbagliamo, ma sbagliamo alla grande.
1: Bravissimo, appena c'è qualche problema affidarsi a un medico, che è importante. Assumere integratori, anche qui, sempre sul suggerimento dei medici. Il sonno. Il sonno è fondamentale per la nostra salute, poter riposare bene, cercare di evitare gli stress e l'ansia attraverso gli esercizi di respirazione, per esempio lo yoga fa bene, Pilates, insegnano proprio questo. E poi quando ci si addormenta, pensiamo sempre alle cose belle, il bello e il buono porta alla salute, porta il bello, all'ottimismo.
0: Ecco, mi diceva qualcuno, non so se sia vero, lei che è un esperto magari mi potrà dare ragione o torto, che il nostro cervello, che è quello che poi comanda, no, e ci dà, è un po' stronzino, se vogliamo usare questa parola, perché fino a una certa ora della notte ci lascia rilassati, riposati, tranquilli, poi a un certo punto tac, si sveglia, ma non è che ti sveglia con la notizia bella, buona, no, ti sveglia con magari l'azione più negativa che dovrai fare il giorno dopo.
1: Ecco, però intenderci. Io lo frego, perché a volte comincio a respirare profondamente e penso alle cose buone, le persone belle che ho conosciuto.
0: Ecco, questa bellissimo, è una cosa che
2: fa
0: bene.
2: Questo è un
0: bel consiglio.
1: Allora, anch'io ho spesso questi disturbi, però penso sempre alle cose belle, alle persone buone, all'amore, alla... Io per esempio gestire gli stress e l'ansia, io penso ai bambini, sì. No? Ai bambini, al sorriso, bisogna pensare, essere ottimisti. Allora, è fondamentale questo aspetto, poi lo vedremo magari quando parliamo dell'anima, però anche qui vede che come la mente incide certo. In tutti gli aspetti. Poi per quanto riguarda il corpo e la materia, tutte le parti che riguardano gli aspetti e approfondimenti, no? Dal punto di vista proprio della salute, è chiaro che appena c'è qualcosa bisogna affidarsi ai medici, come si diceva prima.
0: Certo.
1: Allora, io consiglio sempre almeno una volta all'anno, due volte all'anno, esami del sangue, che danno la fotografia della situazione. Stiamo parlando di prevenire.
0: Certo.
1: Poi, le problematiche, subito rivolgersi a un medico. No? Se sono problematiche gravi, consiglio di sentire due pareri. Sempre meglio due pareri. Sempre. sempre due pareri, e soprattutto se si fanno esami, appurarsi della qualità delle apparecchiature. Guardate che il futuro della medicina, qui entriamo in un campo che
0: della medicina, certo.
1: Si potrebbe parlare per ore. Tenete presente che il futuro sarà sempre più, la differenza verrà sempre più fatta dalle apparecchiature. Più le apparecchiature sono evolute, più il medico è favorito, aiutato a verificare le problematiche,
2: certo.
1: Per cui questo è importante. Per cui queste sono le cose più importanti. In definitiva, prevenire è meglio che curare. Stiamo parlando del corpo. L'aspetto spirituale, dicevo prima, è cercare, noi dobbiamo cercare con la mente quello che ci dà, però dobbiamo focalizzare. La musica, bellissima, ma non dobbiamo ascoltarla la musica, dobbiamo sentirla la musica, c'è una grossa differenza tra ascoltare e sentirla. Dobbiamo cercare.
0: La grossa verità.
1: Guardi, sì. Io personalmente trovo la pace, venendo a Saronno spesso mi fermo a guardare i campi di grano, la natura è più bella della natura, cioè i fiori, il profumo dei fiori, cioè quello che ci cerco, cercare il bello è fondamentale, e soprattutto fare cose che ci gratificano. Per esempio, chi cura il giardino, tante persone si danno all'orto, ma cosa c'è di più bello che vedere fiorire o sbocciare qualcosa che abbiamo creato noi di bello?
0: È vero,
1: è bellissimo, no?
0: Noi siamo grandi consumatori, però è poco produttore,
1: ma proprio vivere questo aspetto, poi fare il bene.
2: Bravo.
1: Non c'è niente di più bello che fare il bene. Guardate, fare il bene è quello che gratifica, e c'è un sacco di occasioni per voler fare il bene.
0: Professore, lei mi sta dando un
2: sì,
0: là,
2: sì,
0: è quello di invitare il terzo settore, cioè la terza età, a entrare nel terzo settore, il volontariato.
1: Assolutamente, allora c'è un sacco, infatti qui lo dico, c'è un sacco di possibilità per fare del bene, un sacco, ci sono un sacco di associazioni che fanno questo,
0: certo.
1: E bisogna farlo, perché fare del bene, io dicevo sempre alle mie ragazze quando lavoravo in Mediter, guardate che far del bene fa bene a noi stessi, soprattutto, perché se tu pensi alla sera cosa hai fatto, e ho aiutato questa signora anziana, ho aiutato questo bambino, è più bello di così, cosa c'è?
0: Siamo sano egoismo.
1: Siamo esseri umani, no? Poi altra cosa, la socializzazione, stare con gli altri, non la vita sedentaria e isolarsi, assolutamente vietato isolarsi, stare con gli altri, per cui questo è importante. Parlavamo prima dei viaggi, viaggiare fa bene, perché viaggiare permette di capire, intanto si evade, no? Si evade alcuni dei problemi, a volte non è che i problemi vanno cancellati, assolutamente no, i problemi esistono, ma bisogna affrontarli con realismo e con forza. Per cui viaggiare permette di socializzare, conoscere altri mondi, altre genti, vedere cose belle, il bello risana sotto tutti gli aspetti. Guardate, noi l'abbiamo attorno ma non lo vediamo, perché siamo talmente abituati, no, che non ci soffermiamo all'analisi del bello. Questo è fondamentale, secondo
2: me. Ma anche perché viaggiare allontana, diciamo, fisicamente magari da un problema, però ci dà la possibilità di inquadrarlo meglio, di vedere e di allargare
1: assolutamente, di essere più ottimisti,
2: sì,
1: davanti,
2: sì,
1: per,
2: esatto.
1: Si devono affrontare con ottimismo,
2: è molto importante.
1: E poi si diceva la musica è più bella della musica,
2: sì.
1: Provate a sentire, non ascoltare, sentire Chopin,
2: okay.
1: Beethoven. Va bene, io potrei parlarne, dirne 100, ma anche musiche Kleidermann, Last, musiche degli altri tempi,
0: certo.
1: Cioè belle musiche. E poi la cosa che dicevo prima, i bambini. Io per esempio trovo nel sorriso dei bambini la gioia, nel fargli ridere, nel fargli gli scherzi, cioè mi diverte un mondo e mi fa bene. E ognuno di noi troverà sicuramente, si dice sempre, diventando vecchi si torna bambini.
2: È vero.
1: Ci sarà pure una ragione, no? Noi non lo conosciamo.
2: Esatto,
1: però
2: ci sono meno pensieri precostituiti.
1: Certo.
2: Io quando gioco con la mia nipotina
1: è bellissimo.
2: Sono forse più piccola di lei.
1: È bellissimo.
2: Tu, Gigi, dai.
1: E soprattutto continuare ad amare. Ecco, un'altra cosa importante che è ricordare le cose belle che abbiamo vissuto, avendo così il modo di apprezzare quello che si ha avuto e si possiede. confrontando la nostra esistenza con l'esistenza di miliardi di individui che vivono in condizioni disumane.
0: Certo,
1: e noi siamo dei fortunati, come possiamo lamentarci?
0: Certo, verissimo.
1: Questo è un aspetto. E continuare ad amare. Amiamo.
2: È vero.
1: Amiamo in modo diverso, perché ogni età ha il suo modo di amare, ma con la stessa passione. Bisogna comunque amare e fare. Ecco, questo per quanto riguarda l'aspetto dello spirito.
2: Questo è interessante.
0: Ecco, professore, noi purtroppo abbiamo un nemico in radio, che è il tempo. Il tempo purtroppo è tiranno con noi, ma è la realtà. Ma io invito invece i nostri radioascoltatori, non solo, ma fate anche un passo parola, a intervenire domani sera alle ore 21 presso il palazzetto della Robura Saronno, per ascoltare appunto dalla voce del professor Ugo Zaffaroni questa lezione. Io la chiamerei lezione di vita.
2: Che
0: è una lezione di vita, professore.
2: Io finita questa trasmissione,
0: perché la gente non
2: lo devo dire, mi sento rincuorata. No, sul serio, perché ha dato un'idea della terza età, è una terza vita che si deve.
1: Scusate, stiamo andando verso la quarta età.
2: Certo.
1: Qui basta parlare di.
2: No,
0: giovane, io dico sempre.
1: Vogliamo sentire.
0: Anche magari tanto immaturo, ma sono anche felice di
2: essere.
1: Bisogna voler fare.
2: Sì.
1: Io dico sempre fare, sognare e realizzare, sognare, pianificare, combattere e realizzare. Bisogna volerlo fare.
2: Bello.
1: Bisogna volerlo.
2: Effettivamente, chi smette di sognare il vecchio.
1: Io andrò avanti a fare altre cose, voglio fare.
2: Sì, lei è sempre in fase di rinnovamento.
1: Ma soprattutto perché è bello fare le cose per gli altri, condividerle.
2: Cioè,
1: lasciare qualcosa di noi, di bello, di migliore.
2: Sì.
1: Cercare di migliorare quello che vive. Noi non dobbiamo tirare a lamentarci, dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo attorno.
2: Io la ringrazio sia personalmente che anche per i nostri radioascoltatori. Vero,
0: ecco,
2: Gigi?
0: Vi ricordo, mi raccomando,
2: domani
0: perché
2: sera.
0: Vale la pena veramente di rafforzare questa conoscenza sul corpo, anima e mente, e come utilizzarla per prenderci cura di noi stessi.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie professore.
1: Grazie
0: domani sera alle ore 21, il venerdì 22 maggio, logicamente, presso il Salone della Robur di Saronno. Grazie ancora.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: E in bocca al lupo. E lunga vita.
2: E
1: soprattutto continuerà. Non abbiate paura di niente.
2: Bravo. Grazie. No, ma sul serio. Io che so.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonte Blu, la radio più vicina a te.
2: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
3: Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nella seconda parte e siamo nel nostro, con Gigi sempre, con Paolo alla regia, siamo nel nostro pianeta lavoro, vero Gigi?
1: Sì, pianeta lavoro, anche se non è un lavoro, perché penso che sia una passione più che altro quella che ci racconterà il signor Massimiliano Cozzi, no? Che è docente presso l'Università delle Tre, della Terza Età, delle Tre Età, meglio
3: tre
1: ancora,
3: età adesso,
1: no? Di Saronno, per cui la famosa Unitre, tanto per intenderci. E lui ci parlerà, magari sperando di che sia comprensibile, con una lingua abbastanza, io non dico che è difficile come l'arabo, però forse ci siamo, stiamo parlando di giapponese.
4: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti,
3: buongiorno.
4: Sono Massimiliano. Allora, come detto, io faccio un corso di lingua giapponese in Unitre. In realtà sono due i corsi, io lo faccio al mattino e il collega lo fa alla sera, in modo da consentire a tutti di avere accesso al corso. La lingua giapponese, diciamo che la lingua giapponese per il più delle persone che l'hanno anche magari solo sentita parlare, sembra una lingua estremamente difficile,
3: sì.
4: Soprattutto la scrittura. Perché è formata da tre alfabeti, di cui il terzo alfabeto, i cosiddetti kanji, che sono gli ideogrammi complessi, spaventano parecchio le persone. Ma andiamo un attimino con ordine. Innanzitutto, la lingua giapponese non è così difficile come può sembrare. Il motivo è molto semplice. Se prendiamo come esempio la lingua inglese, voi sapete che soprattutto le vocali nella lingua inglese vengono storpiate. In giapponese no. La pronuncia della lingua giapponese, a parte qualche rara eccezione, è come la nostra lingua italiana.
1: La O è O, la U è U.
3: Quello che si legge si pronuncia.
4: Esatto. Le uniche eccezioni sono quando abbiamo il CH o il GH, che noi diciamo chi e gli, invece loro quando hanno il CH e il GH dicono C e G.
1: Cioè elimino l'H.
4: Sì, l'H la usano in un altro contesto. E poi un'altra cosa che potrebbe dare problemi, soprattutto a noi italiani, è appunto la H, perché molte parole possono iniziare con la lettera H e diciamo che in italiano noi non abbiamo quella concezione della H, perché la usiamo soltanto
1: all'interno
4: di una parola.
1: Certo.
4: Quindi per esempio la parola stella, che si pronuncia Oshi in giapponese, avete sentito che ho enfatizzato un po' l'H all'inizio, diciamo che l'ho aspirata, Oshi, e quindi questa è una cosa che potrebbe portare problemi a chi vi si avvicina. Vantaggio della lingua giapponese rispetto all'italiano è che esistono solo due forme verbali.
1: Non
3: abbiamo tutte,
1: esatto. È molto più semplice.
4: Molto più semplice, non esiste il singolare o il plurale e non esiste il maschile o femminile.
1: Essere avere, spero.
4: Esatto.
1: Oh.
4: E praticamente questo potrebbe essere un vantaggio. Quindi noi abbiamo solo presente e passato, il futuro si fa intendere costruendo la frase.
3: Mamma mia.
4: Quindi sono tutte queste cose qui che possono avere, diciamo,
1: una semplificazione alla vita.
4: Per queste cose qua sì, in compenso abbiamo altre diciamo complicazioni, soprattutto quando usiamo i numeri, perché i numeri, allora, esistono i numeri normali. Quando dobbiamo contare delle cose, elencare delle cose, abbiamo i classificatori. I classificatori cambiano in base a quello che io sto elencando. C'è il classificatore per gli animali, c'è il classificatore per le cose piatte, tipo i fogli che avete in questo momento sul tavolo, c'è il classificatore per le cose grosse, però una volta imparati non sono un grosso problema, bisogna mettercisi lì un po'.
1: Cioè l'uno non è uno, ma può essere...
4: No, l'uno
1: cioè,
4: è
1: un foglio,
4: uno.
1: Un cane...
4: In questo caso qui si deve usare, oltre al dire un foglio, il classificatore per le cose piatte.
3: Vedi.
4: E per esempio c'è il classificatore per le penne, per le matite, perché sono cose lunghe e affusolate. Ci sono quei classificatori per gli animali. Ci sono i classificatori per qualsiasi cosa. Poi c'è un classificatore generico che si può usare con tutto, quindi se voi non avete dimestichezza con i classificatori, usate lo ZU, che è il classificatore generico. Quindi uno, una cosa, Itotsu, due, Futatsu, e via così.
3: Ecco. Io volevo fare una domanda. Quando lei si è appassionato alla lingua giapponese e l'ha studiata?
1: No, infatti volevo fargli la domanda, ma chi l'ha portata a studiare il giapponese?
3: No, cioè, io sono stata più fine.
1: No, no, ma io sono andato piatto.
4: Allora,
1: Zu.
3: È quello generico.
4: Questo è il generico.
3: Adesso comincio.
4: Io sono arrivato...
1: che conosco è arigato.
3: Arigato, almeno quella è l'educazione.
4: Allora, diciamo che il mio... diciamo la mia passione per la lingua giapponese non è nata subito con la lingua giapponese, è nata quando ero, diciamo, ancora in tenera età e mi guardavo i cartoni animati, sì, in televisione come tutti. Crescendo, diciamo che ho approfondito la cosa dei cartoni animati, visto anche il modo in cui venivano trattati, sì, da noi, perché venivano trasmesso la qualunque dandolo per bambini quando non è così.
3: Che non era invece per bambini.
4: Esatto. E l'unico modo che c'era per poterli vedere in modo vero era imparare la lingua. Lingua che sto ancora studiando, perché il collega della sera di giapponese è laureato in lingua.
3: Io invece,
4: lui ha iniziato con me in Unitre,
3: sì,
4: con la nostra insegnante che ha insegnato in Unitre per 11 anni, poi ha lasciato il posto a lui e abbiamo studiato insieme. Poi lui ha proseguito laureandosi proprio in lingua giapponese. Io invece sono ancora sulla via amatoriale, diciamo.
3: Sì, che però è approfondita in ogni caso.
4: Esatto,
3: eh?
4: E la sto ancora studiando questa cosa. Perché non si finisce mai di imparare.
1: No, no, assolutamente.
4: Non si finisce mai di imparare, quindi io sto continuando comunque a studiare giapponese e nel mio piccolo cerco di aiutare chi viene in Unitre a imparare questa lingua.
1: Sì, ma ecco, quella cosa, cioè, mi permetto di segnalare, cioè, non è che è un dubbio, cioè, l'inglese lo si usa commercialmente,
4: sì,
1: il francese,
4: esatto,
1: lo si usa nei paesi francofoni, il tedesco anche, perché commercialmente magari viene usato, ma il giapponese?
4: Diciamo che il giapponese è utile solo ed esclusivamente in questi casi qua se uno lavora col Giappone. Fondamentalmente è quello il problema.
1: Cioè, vorrei dire che magari, visto che i cinesi sono il popolo più importante ormai,
4: sì,
1: nel mondo,
4: sono
1: magari,
4: tanti.
1: Forse magari il cinese, perché commercialmente magari diventerà la lingua del futuro, che ne so.
3: Però c'è da dire che la civiltà giapponese attrae,
1: sì,
3: tantissimo.
1: La storia, la cultura giapponese è qualcosa di veramente...
3: Io so di molti giovani soprattutto che sono molto proprio attratti dal Giappone in se stesso, no? Quello che ti offre,
1: certo.
3: Per cui conoscere magari anche la lingua può essere un
4: può
3: aiuto,
4: essere utile, sì. Diciamo che la mia è proprio una passione nata dai cartoni animati, come ho detto, che mi ha portato a iniziare a studiare giapponese la bellezza di 18 anni fa.
3: E quindi l'ha approfondita bene, dai.
4: Quando sono entrato in Unitre.
3: Bene, dai.
1: No, ma chapeau, tanto di.
4: Se la cosa vi può sembrare un po' strana, io e l'inglese, per esempio, non andiamo molto d'accordo. Lo parlo a livello tecnico,
1: sì,
4: so intavolare un discorso, ma non lo conosco così bene.
3: Così bene come il giapponese.
4: Conosco meglio. Infatti, ogni tanto, quando qualcuno mi parla in inglese, mi viene la tentazione di rispondere in giapponese. Perché ormai nella testa ho il meccanismo della risposta in giapponese.
3: Sì, meno che in italiano, quasi. No?
4: Esatto.
3: Proprio perché, no, perché se è una passione, poi uno la passione la coltiva in modo profondo, diciamo. No?
1: Ecco, però. Dopo lo stacco musicale, perché adesso ormai siamo allo stacco musicale, ho una domanda da farle proprio per dire, ma io li chiamo gli alunni,
3: anch'io, guarda,
1: che si presentano a un corso di giapponese, perché lo fanno?
3: Bene, adesso andiamo con lo stacco musicale, grazie.

0: E ritorniamo dagli studi di Sanonno di Radio Orizzonti in Blu con Massimiliano Cozzi, che è docente presso l'Unità di Sanonno di lingua giapponese. Io ho fatto una domanda prima dello stacco musicale proprio per chiedere qual è proprio lo spirito, no, che porta un socio dell'Unitre, perché sono tutti associati, non sono alunni, no, esatto, a partecipare al corso di giapponese.
1: Allora, diciamo che l'interesse verso la lingua giapponese può iniziare dalla cultura giapponese, una cultura molto bella, molto interessante, molto antica. Diciamo che il giapponese come lo conosciamo oggi è diverso rispetto a quello di una volta, infatti bisognerebbe andare a vedere tutta la storia giapponese, e questa cosa qui diciamo nasce nei cuori di chi vuole fare il giapponese per avvicinarsi a questa cultura. Poi per esempio ho avuto e ho tuttora degli alunni che vogliono andare in Giappone in ferie, diciamo, farsi un giro, e vogliono comunque riuscire a dialogare un po' con i giapponesi nella loro lingua. I giapponesi apprezzano tantissimo questa cosa, quando una persona straniera cerca di esprimersi nella loro lingua, cercando di farsi capire, è una cosa che loro adorano. Oltre a questo, i giapponesi adorano gli italiani, quindi...
2: È vero, perché sono molto in turismo giapponese in Italia.
1: Certo. È tantissimo.
2: È molto...
0: Ma proprio perché c'è una cultura antica che rispecchia, se vogliamo, in parte la cultura italiana, anche se lo aspetto diverso, perché noi abbiamo i romani, e gli imperatori, ma comunque...
1: Esatto. No?
0: Ma anche a livello imprenditoriale, io mi ricordo gli inizi, commercialmente parlando, quando l'attività giapponese aveva delle regole ben fisse, dove gli obiettivi di ogni dipendente era quello di raggiungerlo, ma raggiungerlo a arrivare fino al punto di suicidarsi se non si raggiungeva l'obiettivo.
1: Diciamo che
0: il famoso harakiri.
1: Harakiri è l'atto. E seppuku l'atto di voler morire per questa cosa.
0: Ecco, quello non lo sapevo, io l'ho chiamato sempre karakiri, che non c'entra niente col
1: karakiri.
2: Io so giapponese.
0: Harakiri, va bene.
2: Magari.
1: Allora, ancora oggi è così in Giappone.
2: Sì, cioè sono molto
1: rigidi. Sì. Se per caso succede un qualcosa che non è contemplato dalle loro regole, diciamo, devono aspettare che qualcuno gli dia un'istruzione. Al contrario di noi italiani.
2: Sì.
1: Noi italiani succede qualcosa, noi svincoliamo e portiamo comunque a termine quello che dobbiamo fare.
0: Sì, assolutamente.
1: In questo siamo diversi.
2: Sì.
1: Loro hanno sempre bisogno di un input, quindi un'istruzione da una terza persona per poter andare avanti. Ma perché è proprio la loro mentalità che è così. Però se andiamo a vedere, ci sono tante cose. Allora, il Giappone come l'Italia, abbiamo cose belle e cose brutte.
2: Esatto.
1: Non esiste un paese in cui ci siano solo cose belle. Però se andiamo a vedere le cose belle, per esempio, purtroppo adesso in Italia abbiamo un brutto periodo dovuto a violenze e cose del genere. In Giappone, per esempio, i bambini che vanno alle elementari vanno a scuola in treno da soli.
2: Vede.
1: E possono andarci anche prendendo il treno, ma anche lontano. Che conosco una bambina, non è più una bambina ormai,
2: sì, è una ragazza, però magari
1: che partiva da casa sua, e adesso non mi ricordo il quartiere esatto,
2: sì,
1: però prendeva il treno, andava fino a Shinjuku, che è la più grande stazione del mondo, e da lì prendeva un altro treno per andare a Kokubunji. È circa un'ora di treno,
0: ma che età?
1: 6 anni. E ci andava da sola, uscendo di casa, andando in stazione, prendendo il treno e tutto. Il Giappone è estremamente sicuro su queste cose, e i bambini vengono istruiti in modo da riuscire a cavarsela da solo.
0: Proprio.
1: Esatto. Sì. Poi anche nelle scuole, quando finisce la lezione, non c'è il bidello. Sono i bambini che devono pulire la classe, mettere a posto tutto, e a turno distribuire il cibo, la mensa. Cibo ovviamente preparato da degli adulti.
0: Certo.
1: ci sono dei video su YouTube, se volete andare a vederli, in cui viene illustrata questa cosa.
2: Beh, questo è forse qui in Italia è un po' più difficile, visto un po' la situazione,
1: esatto,
2: di pericolosità. Cioè, noi abbiamo paura a mandarli giù quasi in cortile, in un campetto a giocare.
1: Cioè, io stesso ho paura di andare a Milano a piedi. Prendo il treno e ho paura io stesso.
0: Certo.
2: Sì, ma sì, è un'altra situazione.
1: Dice questa sicurezza.
2: Una civiltà molto più evoluta a questo punto.
1: Sotto questo punto di vista,
2: sì.
1: Ho detto, purtroppo hanno anche loro i loro scheletri nell'armadio.
2: Certo,
1: come tutti.
2: Sì, non è tutto perfetto, però
0: hanno i loro punti negativi. Il nostro punto negativo è il tempo, purtroppo.
2: Dove lo mettiamo? Nello zoo generico, nel classificatore generico.
1: E quello lì è il classificatore di numeri.
2: Di numeri.
1: Qui è un modo di comportarsi.
2: Nel senso, il tempo. Lo mettiamo nello zoo?
1: Tempo è il G.
2: Ecco.
0: C'era il punto G da qualche parte che l'abbiamo scoperto in Giappone. No, noi ringraziamo invece Massimiliano Cozzi di essere stato con noi, di averci spiegato, ma soprattutto invogliato, perché la curiosità proprio di andare a conoscere una cultura, il modo di vivere, conoscendo alcuni particolari, adesso non dico di conoscerla tutta completamente la lingua, perché ci vogliono secoli, no? Ma comunque
2: è interessante.
0: Iscriviamoci al corso di giapponese.
1: Se volete, abbiamo in corso in questo momento in Unitra le settimane aperte, ieri sera e mercoledì prossimo il corso di giapponese fa una serata, il mercoledì alle 21, in cui spieghiamo alcuni aspetti della cultura e della lingua giapponese.
0: Perfetto, se volete, questo è un bel invito, per cui ricordatevi, presso l'Unitra in via San Giuseppe Saronno, il 36 se mi ricordo bene il numero, per cui corso di giapponese dove si parlerà anche della cultura giapponese, per cui sarà una voler invitare i nostri radioascoltatori a iscriversi.
1: Grazie ancora.
2: Grazie al professor Massimiliano Cozzi.
1: Solo Max.
2: Max, ho capito.
1: Anche in classe, solo Max.
2: Abbreviato.

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Una sera da Piera Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mostaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnare per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza ai nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione: in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la Premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pieracchi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma su

0: edifici in una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
1: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico inizialmente interrotte non hanno evidenziato problemi e la circolazione ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
2: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
1: Lucia Scione, linea allo studio.
0: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
3: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultra ottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui.
4: Prima dei fatti.
5: Prima dei fatti.
4: Tante rubriche, un solo programma.
6: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete a cura di Padre Aurelio.
7: Mi chiedevo questa mattina chi di voi non si sia mai trovato in una situazione di crisi tale da sembrare di stare dentro un tunnel di cui non si vede la luce finale e da perdere tutti i riferimenti vitali. A me, prete, è successo in un modo così forte da portarmi a dire che me ne faccio della mia vita. Settimane e mesi a chiedermi perché, che cosa, come, dove, quando, senza riuscire a dare risposta e ovviamente senza poter dormire la notte. Poi un giorno, in un momento di silenziosa immobilità, avvertì dentro di me qualcosa, mentre ero seduto in un banco della chiesa. Forse un tocco, forse una parola, forse una pura suggestione. E senza che io facessi assolutamente nulla, riprese a splendere il sole nel mio intimo, che divorò le tenebre. La crisi era sparita, evaporata. Provai una leggerezza inusitata e mi rialzai. Erano passati mesi di incomprensibile sofferenza. La mia crisi era stata davvero debilitante. Anche oggi però non so dire cosa sia successo. Se fosse una voce, una visione, un sogno, un modo distinto, un fatto mistico, una reazione psichica o che cosa. Non ho la più pallida idea dei contenuti, dei passi, dei motivi di quel fatto risolutivo. So che da quel giorno sono sì passato ancora per difficoltà e ostacoli anche forti, ma mai più ho messo in questione la mia scelta di vita. Dopo quel momento la luce tornò davvero dentro di me. Si sciolsero gli enigmi, evaporarono i dubbi, cessarono le paure, scomparvero le difficoltà. E il buffo, sapete qual è? È che non riuscivo neppure a rintracciare i motivi della crisi, i fatti o i pensieri che l'avevano scatenata. L'evanescenza nebulosa del niente. quel momento di rocciosa pesantezza

0: rimane scolpito nei pensieri e nel gioco dei ricordi. Ogni tanto torna su riproponendo domande. Un filone sempre più ricco di misericordia si è aperto da quel giorno nel mio cuore, avendo lì saputo per certo che compito essenziale del prete è farsi canale della misericordia di Dio. Non puoi non perdonare, non puoi non essere misericorda se anche tu, peccatore, ti sei trovato sull'orlo del baratro. E quale grande ricchezza di comprensione e di accettazione mi ha la crisi generato dentro. Ad esempio, davanti a giovani consacrati o preti che si ritrovano in difficoltà perché si sono innamorati, o perché stanno in una situazione di peccato, o perché stanno in un doloroso discernimento. Scampare dall'abisso, dopo averlo visto e odorato, ti regala la possibilità di relativizzare i tuoi problemi, sottraendoli all'inganno mortale di essere tu il centro del mondo ed essi le questioni portanti dell'universo intero. Calma, calma, calma. Quando ti trovi in un tunnel e sei rimasto intrappolato dentro una stanza oscura, rallenta, fermati, siediti, aspetta. Il sole sorgerà. Se tu volessi risolvere i tuoi problemi lì per lì nel buio, avresti solo l'ottima probabilità di sbattere contro un muro e di rimanerci, perché è il buio. Solo molto tempo dopo, e dopo molto scavarmi dentro in mesi successivi di appassionata ricerca, arrivai a comprendere che la crisi è sempre e solo la punta di un iceberg, la cui parte sommersa e invisibile è infinitamente più espansa e contiene la verità dei fatti. E ci vuole ancora tanto tempo prima di capire che solo Dio è il Signore dell'iceberg. Egli, che abita la nostra vita, abita anche la nostra crisi. È sempre presente, interessato e consofferente in ogni momento di essa.
1: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Tutti i crimini commessi successivamente contro il partito, tutti i tradimenti, gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, erano un'emanazione diretta del suo credo. Egli tuttora si trovava vivo in qualche parte del mondo, a tramare le sue cospirazioni. Forse si trovava in qualche paese al di là del mare, al soldo e sotto la protezione dei suoi padroni stranieri. Forse, così correva talvolta voce, se ne stava nascosto nella stessa Oceania. Winston avvertì una stretta al diaframma. Non riusciva a guardare la faccia di Goldstein senza provare un miscuglio di emozioni che gli dava sofferenza. Goldstein aveva uno scarno volto da ebreo, incorniciato da un'ampia e crespa aureola di capelli bianchi e da una barbetta caprina. Un volto intelligente e però in qualche modo spregevole, al quale il naso lungo e sottile, su cui poggiava un paio di occhiali, conferiva una certa aria di demenza senile. Sembrava la faccia di una pecora e anche la voce somigliava a un belato. Ora Goldstein stava rivolgendo il solito attacco velenoso alle dottrine del partito, un attacco così eccessivo e iniquo che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino, e pur tuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l'allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue. Insultava il Grande Fratello, denunciava la dittatura del partito, esigeva la rottura immediata della pace con l'Eurasia, chiedeva a gran voce libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero. Con toni isterici urlava che la rivoluzione era stata tradita, parlando concitamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico del modo di parlare tipico dei membri del partito, e nel quale non mancava addirittura qualche parola in neolingua. A dire il vero, ne conteneva più di quante un membro del partito ne avrebbe usate normalmente. Nel frattempo sul teleschermo alle sue spalle, per sciogliere ogni dubbio sui fini reconditi del suo capzioso sproloquio, marciavano le sterminate colonne dell'esercito eurasiatico, una fila dopo l'altra, gli uomini massicci con inespressive facce asiatiche che passavano a ondate sulla superficie dello schermo e poi sparivano solo per essere subito sostituiti da altri uomini perfettamente uguali a loro. Il passo battuto dagli stivali dei soldati, monotono e ritmato, faceva da sfondo sonoro alla voce belante di Goldstein. L'odio era iniziato da meno di 30 secondi e già da una buona metà dei presenti prorompevano incontrollabili manifestazioni di collera. Quella tronfia faccia ovina sul teleschermo e la terribile possanza dell'esercito eurasiatico alle sue spalle andavano al di là di ogni limite di sopportazione. In aggiunta a ciò, la vista di Goldstein, o addirittura il solo pensare a lui, producevano automaticamente sentimenti di paura e di rabbia. Goldstein costituiva un oggetto costante d'odio, anche più dell'Eurasia o dell'Estasia, perché quando l'Oceania era in guerra con una di queste potenze, in genere era in pace con l'altra. E però era strano che, sebbene Goldstein fosse il bersaglio dell'odio e del disprezzo collettivo, sebbene ogni giorno e per migliaia di volte, dall'alto di un podio o da un teleschermo, in libri e giornali, le sue teorie venissero confutate, fatte a pezzi, ridicolizzate ed esposte al pubblico ludibrio per quella spazzatura che erano, malgrado tutto ciò, la sua influenza non sembrava subire colpi. Vi erano sempre dei gonzi nuovi in attesa di essere sedotti da lui, né passava giorno senza che la psicopolizia smascherasse spie e sabotatori che agivano sotto le sue direttive. Era il comandante in capo di un enorme esercito ombra, di una rete sotterranea di cospiratori votati al sovvertimento dello Stato. Pare che si chiamasse la Confraternita. Si mormorava anche dell'esistenza di un libro terribile, una sorta di compendio di tutte le eresie di cui Goldstein era l'autore e che circolava in copie clandestine. Non aveva titolo. Per la gente era semplicemente il libro. Ma queste cose erano soltanto il frutto di dicerie indistinte, a meno che non fosse impossibile evitarlo, tanto la confraternita che il libro erano argomenti che nessun membro ordinario del partito avrebbe mai menzionato. Nel secondo minuto l'odio raggiunse il parossismo. I presenti si sedevano e balzavano in piedi di continuo, urlando con tutte le loro forze nel tentativo di coprire l'esasperante belato che proveniva dal teleschermo. La donna dai capelli color sabbia si era fatta tutta rossa in faccia, mentre la bocca le si apriva e chiudeva come quella di un pesce tirato fuori dall'acqua. Perfino il tozzo volto di O'Brien si era infiammato. Sedeva ben diritto al suo posto, col petto poderoso che si gonfiava e fremeva come se dovesse reggere l'impatto di un'onda. La ragazza dai capelli neri che sedeva alle spalle di Winston aveva cominciato a urlare «Porco!». Ad un tratto afferrò un pesante dizionario di neolingua e lo scagliò contro lo schermo. Il volume colpì il naso di Goldstein. Poi rimbalzò via, mentre la voce seguitava inesorabilmente a farsi sentire. In un momento di lucidità, Winston si rese conto che stava gridando come tutti gli altri, battendo con forza il tallone contro il piolo della sedia. La cosa orribile dei due minuti d'odio era che nessuno veniva obbligato a recitare. Evitare di farsi coinvolgere era impossibile. Un'estasi orrenda, indotta da un misto di paura e di sordo rancore, un desiderio di uccidere, di torturare, di spaccare facce a martellate, sembrava attraversare come una corrente elettrica le persone, trasformando il singolo individuo, anche contro la sua volontà, in un folle urlante, il volto alterato da smorfie. E tuttavia, la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta, indiretta, che era possibile spostare da un oggetto all'altro come una fiamma ossidrica. Così, un istante dopo, l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein, ma contro il Grande Fratello, il partito e la psicopolizia. In momenti simili, il suo affetto andava a quel solitario eretico sullo schermo, difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne. Passava un altro istante e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui. Allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del Grande Fratello si mutava in adorazione e il Grande Fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose, protettore invincibile e impavido, immoto come una roccia davanti alle orde dell'Asia. E Goldstein, a dispetto del suo isolamento, dalla sua impotenza e dai dubbi che avvolgevano la stessa esistenza, appariva come un sinistro incantatore. In qualche momento era perfino possibile dirigere il proprio odio da una parte all'altra, assecondando un atto libero della volontà. All'improvviso, col medesimo sforzo con cui si solleva la testa dal cuscino quando si vuole uscire da un incubo, Winston riusciva a trasferire il suo odio dal volto sullo schermo alla ragazza dai capelli neri. Allucinazioni vivide, splendide, gli attraversavano la mente. La bastonava con un manganello, la trapassava con le frecce, come San Sebastiano. In casi del genere capiva anche perché la odiava. L'odio raggiunse il culmine. La voce di Goldstein era diventata adesso un velato a tutti gli effetti. Per un istante la sua faccia si trasformò in quella di una pecora, che a sua volta si dissolse nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava, enorme e spaventevole, sparando raffiche dalla mitragliatrice.
2: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Buonasera a tutti, siamo come ogni giovedì sera su Lifestyle, su Radio Orizzonti Blu. In realtà giovedì scorso abbiamo mandato una replica, ma perché non riuscivo a venire. Ma non abbiamo mandato una replica qualunque, ma quella dove avevamo parlato di San Francesco insieme al nostro Attilio Galimberti, che era stato presidente del Terzo Ordine Francescano di Milano. Perché ho detto non a caso? Perché questa sera parliamo con Elena di San Carlo Acutis, che era molto molto devoto del santo di Assisi.
1: Esatto, infatti intanto buonasera a tutti. E sì, la spiritualità francescana ha conformato assolutamente la vita di Carlo Acutis, e questa è stata una delle prime cose che la mamma di Carlo, la signora Antonia, mi disse quando la intervistai per una finalità di un progetto televisivo che allora seguivo. E mi resi subito conto che lei non voleva, no, come invece fanno, diciamo, le madri normali che hanno dei figli importanti, magnificare il proprio figlio. Voleva invece far vedere e far capire quanto contasse invece la sua adesione rispetto a delle cose che erano importanti all'interno della Chiesa e soprattutto del mondo francescano. Quindi a partire dall'amore banalmente della natura fino ad arrivare a quello per l'Eucaristia. E addirittura per dire che Carlo era un ragazzo comunque che si confondeva bene con gli altri, anche quell'essere giullare di Dio di San Francesco aveva anche questa caratteristica, e quindi è stata proprio la prima cosa che la madre mi disse, quindi è molto importante.
0: Non a caso, quando sono andato a marzo ad Assisi, per cui poi abbiamo fatto la puntata con Attilio, sapevo che c'era la teca con il corpo di San Carlo Acutis. Ho trascinato mio papà a vedere, cioè io giuro ce l'ho ancora preso, perché sembra che dorme,
1: sì.
0: Cioè è lì proprio, tra l'altro con le sneaker, con la felpa, i jeans, cioè proprio vestito come
1: ormai
0: un ragazzino.
1: È l'icona che ci fanno vedere anche sulle, cioè ormai che anche questa che ho qua è, non la possono vedere i telespettatori, una reliquia, ed è sempre quell'immagine con quella maglietta rossa, se bei capelli neri, cioè ormai è l'immagine, diciamo, del santo dei millennials, perché
0: certo.
1: È così che è stato presentato ed è così che sta proseguendo questo suo cammino di santità.
0: Allora, pagina 14 Saronno 7, dove c'è sempre la pagina col palinsesto di Radio Orizzonti, leggiamo Lifestyle: tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis, ospite Elena Cartotto, scrittrice che nel 2017 ha intervistato la madre di Carlo Acutis. Che impatto ha nel mondo dell'omologazione e del relativismo l'esempio del santo dei millennials? Ho sentito anch'io questa frase, non mi ricordo più chi me l'aveva detto, eccetera, che era una frase appunto di San Carlo,
1: sì.
0: Acutis, ma è molto, cioè è semplice, però in realtà è molto d'impatto.
1: Sì, lui non ha scritto, come succede spesso anche a persone più grandi di Carlo Acutis, che comunque assurgono al ruolo di maestri, fondatori. Ecco, lui non ha scritto cose, però ha detto delle cose, ha detto delle frasi semplici che però hanno lasciato un segno, che poi sono state riprese da altri che hanno approfondito il suo tipo di spiritualità, che è stata considerata fortemente teologica per un ragazzino di quell'età.
0: Certo.
1: E tra queste cose che diceva c'è, era anche molto carina quella "non io ma Dio", e quindi anche cerchiamo di, come dire, rimettere a posto questo ego, questo io che invade, no, oggi soprattutto i nostri mezzi di comunicazione, i social, eccetera. E c'era "tutti nasciamo come originali ma molti muoiono come fotocopie", e omologazione. E io, come studiosa di filosofia, c'è un pensiero che riprende quello di Bauman, che ne ha parlato tantissimo di questo rischio.
0: Ma
1: e
0: infatti,
1: poi relativismo, ne aveva parlato tanto Benedetto XVI.
0: Infatti mi viene in mente la puntata che abbiamo fatto sul potere della solitudine, e quindi anche questa frase, dico, cioè è effettivamente molto carica di significato, cioè c'è sono troppe pecore in giro, non nel senso evangelico, ma in quello peggiorativo, e poche mosche bianche.
1: Ci si sforza per essere più uguali degli altri, il che è veramente... uno sembra quasi contento perché gli dicono che somiglia, richiama, è simile, cioè, ma il tu, cioè la tua personalità, quello che sei tu, la tua unicità, era su questo che anche il pensiero di Carlo puntava. E lui, tra l'altro, questo mi ricordo che lo dissero proprio quella sera quando partecipai a questa chiusura del processo di beatificazione diocesana, proiettarono poi dopo anche un documentario su Carlo Acutis, e lui disse anche una cosa che mi è rimasta in mente: io sono quello che nel pensiero di Dio, cioè io sarò quello che nel pensiero di Dio già sono. Cioè, come se la sua vita, la sua evoluzione su questa terra, il suo divenire fosse legato a qualcosa che in Dio era da sempre. Cioè, se ci pensi, è una frase d'impatto filosofico profondissimo. Io sarò quello che nel pensiero di Dio già sono. Quindi lui non si vedeva al di fuori di questo. Però questo non escludeva la sua individualità. Lui non parlava di fusione col divino. Non diceva io sarò in Dio. No, lui parlava di sé, di qualcosa che lui sarebbe diventato, però in relazione al pensiero di Dio. Quindi certo. Dio preserva, e questo è secondo me un punto fondamentale anche della religione, soprattutto della religione cristiana, cioè Dio preserva l'individualità, e non c'è un fluire in un uno indeterminato, è che quell'individualità diventa probabilmente quello che è sempre stato fin dall'inizio nell'origine del pensiero divino. Quindi il nostro io viene preservato e anzi santificato, glorificato, diventa il meglio di quello che può essere. Questo dovrebbe essere la nostra finalità, secondo Carlo, fin da quando siamo qua, con tutti gli strumenti che poi lui ci ricorda costantemente di utilizzare. Anche la madre lo dice sempre, tutti gli strumenti.
0: Infatti il brano che abbiamo sentito dopo la sigla, che forse conosciamo anche tutti e che ci fa anche sorridere perché è anche carino, però in realtà nel testo vuol dire: quando i santi arriveranno in marcia, l'Apocalisse, io vorrò essere uno di loro. E Acutis effettivamente è uno dei pochissimi ragazzi che voleva adire alla santità.
1: Sì.
0: Che se chiedi a un ragazzo di oggi, di 15 anni, 16 anni, vuoi diventare santo, ti guarda strano e dice: eh? Cosa stai dicendo?
1: Sì, perché lui... si pensa che la santità sia qualcosa di che implichi privazioni, rinunce, nascondimenti, cose che invece non erano esattamente quelle che caratterizzavano Carlo, che stava in mezzo agli altri, stava in mezzo ai suoi amici, compagni di classe, in mezzo alla natura, faceva le cose che facevano gli altri, ma ne faceva anche altre che gli altri facevano meno. Quindi c'erano entrambi gli aspetti nella sua vita.
0: Allora, Alberto ci fa sentire adesso Amy McDonald, This is the Life.

0: Siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu. Io volevo in maniera particolare dire agli ascoltatori, soprattutto quelli di Saronno, che questa figura di San Carlo Acutis è molto cara anche alla città di Saronno, proprio perché vedo anche qua sul sito della ufficiale della diocesi, chiesadimilano.it, che l'anno scorso, dal 20 febbraio al 22 febbraio, c'è stato proprio un triduo al santuario di Beata Vergine dei Miracoli con la reliquia del cuore di Carlo Acutis, che c'è ancora, perché poi è stata portata per questo triduo di preghiera, ma in realtà poi dopo Saronno l'ha voluta e quindi è stata praticamente donata al santuario, tanto che io mi ricordo che il 3 di maggio ho visto che c'è stata una mega celebrazione, perché era il giorno di nascita,
1: il compleanno di Carlo Acutis.
0: Quindi Saronno è particolarmente legata, soprattutto nel santuario, alla figura di San Carlo Acutis, quindi mi fa piacere che ne parliamo proprio a Radio Orizzonti, che è di Saronno, perché così anche quelli che ascoltano possono non solo saperne di più, ma nello stesso tempo anche esserne felici.
1: Esatto. E la vita breve di Carlo Acutis, che è morto a 15 anni, comunque testimonia come l'idea del tempo, della durata, che le cose sono importanti se durano, non è vera, nel senso che comunque lui nella sua vita di 15enne ha seminato tantissimo e continua a seminare tantissimo, quindi siamo noi uomini che siamo fissati con le cose della vita lunga, perché in realtà l'importante è la vita intensa, e lui anzi poi da quando è morto, come è accaduto anche a Gesù Cristo, poi alla fine invece di spegnersi il fenomeno si è assolutamente
0: ingrandito. Ma infatti io sono, allora io l'ho detto prima, non uso magari le stesse parole, che non è bello dirle in diretta, ma i primi anni in cui si parlava di San Carlo, che non era ancora santo, di Carlo Acutis, ma a me mi arrivavano anche da mia mamma o da altri eccetera delle robe, dicevo, ma chi è sto? Cioè, nel senso, non capivo di chi stavano parlando e chi fosse, e quindi non l'ho mai molto considerato. Poi invece, un po' grazie a te, un po' grazie a altri che ne parlavano, poi per caso mi è capitato in una casa editrice di Milano religiosa il libro scritto dalla mamma, proprio era lì davanti, ho detto, già che lo prendo così inizio a leggere, e mi ha stupito parecchio. Poi sono andato ad Assisi, ho visto anche la sua tomba, e quindi mi ha un po' coinvolto, diciamo. Ma la cosa che mi lascia lì è che lo vedo dappertutto, cioè nel senso che io, cioè mia sorella abita in Francia, ma dopo il confine, quindi Mentone, quelle parti lì, no? Io e mio papà eravamo andati a trovarla per Pasqua, e io e mio papà, lei poi stava lavorando, abbiamo fatto una gitarella tra virgolette in un santuario dedicato alla Madonna, che c'è lì, abbastanza famoso, e vedo praticamente fuori dal santuario, poi non c'era nessuno, era un lunedì, c'eravamo solo io, mio papà e un altro, e basta, quel santuario qua. Vedo il tipico negozietto di souvenir religiosi, di libri eccetera, che c'è di fianco al santuario, che lo troviamo dappertutto, e c'erano praticamente due libri di Acutis in vetrina, un cero con l'immagine di, e dicevo, ma siamo in Francia? Detto, ma come mai, cioè, anche qua c'è questa venerazione? Poi so che in America Latina, per anche il miracolo che è avvenuto,
1: perché
0: cioè
1: i miracoli avvengono comunque, anche gli stessi che hanno sancito la canonizzazione e la beatificazione prima non sono per forza italiani. E poi tra l'altro, prima di questo, c'è il fatto che lui si era dedicato, anche qui pensiamo a un ragazzino di 15 anni, che cosa gli viene in mente di fare? La

0: mostra sui miracoli eucaristici, e ne aveva preparate anche altre che avrebbe voluto fare, come aveva detto il postulatore della causa, Nicola Gori. Quindi aveva proprio questa fissazione.
1: Ma tanto so che sta girando
0: gira in
1: il
0: tutto
1: mondo,
0: il mondo questa, anche questa. È stata nelle università americane, quindi c'è, e Carlo Acutis in realtà è conosciuto in tutto il mondo, anche se fortunatamente è nostro, quindi. Poi comunque è un ragazzino che appunto è nato a Londra, faceva parte di una famiglia che comunque viaggiava, cioè era già del mondo in questo senso, quindi
1: no, ma infatti la sua vita mi sembra anche abbastanza piena di, non dico contraddizioni, che non è la parola giusta, ma proprio di originalità sua, perché nasce in una famiglia San Carlina, cioè visto che io ho fatto San Carlo, quindi piena di soldi, dove anzi tra l'altro non è che frequentassero molto la chiesa,
0: non erano molto
1: anzi, praticanti. Eppure c'è questo ragazzino che da subito inizia a pensare a Dio, alla preghiera, va a messa, si alza prima di andare a scuola tutte le mattine alle 6 per andare a messa, che non vuole perdere una santa messa, cioè... Anche la mamma, quando lo scrive nel libro, dice: io ci andavo in chiesa, cioè anzi, forse una volta all'anno, cioè mio marito neanche. E come mai questo ragazzino, che noi non gli abbiamo neanche insegnato nulla dal punto di vista della fede cristiana, se invece così appassionato.
0: È lui che li ha educati in realtà alla fede, quindi poi lei, dovendo seguire questo figlio, chiaramente è entrata dentro tutto un mondo che...
1: Ma io penso ai miei ex alunni, che erano tipo lui, no? Che faceva una gara per dire quanto era lunga la barca del padre, o che casa avessero, o queste cose qua. E lui invece donava i soldi della sua paghetta ai poveri, faceva volontariato. Cioè...
0: Sì, sì, faceva tutte le opere, diciamo, di carità pratica, ma poi aveva anche tutto il suo vissuto spirituale. Cioè il perché un bambino, come nascono anche quelli che ci hanno in testa il far del male, la guerra, cioè sono così magari anche da piccoli. Tu dici, come fa un bambino, che ne so, magari 10 anni o 12 anni, a pensare di fare delle cose che succedono tutti i giorni, vediamo. Ogni tanto nascono anche quelli che invece hanno in testa il fare il bene, hanno già un qualcosa di un richiamo di Dio dentro, che gliel'ha messo dentro. Poi è chiaro che ci deve essere una libertà di adesione, cioè io penso che lui abbia poi aderito liberamente a questa cosa che aveva dentro, cioè non è un destino che, cioè, Dio ci lascia liberi, però gli ha messo una marcia in più e lui l'ha capito e aderito, e credo anche che a un certo punto abbia liberamente scelto di offrire la sua vita, anche per come è stata la sua veloce, ecco, la sua malattia, che è stata una leucemia fulminante. Mm-hmm. Lui è stato ricoverato a Monza, al San Gerardo. E infatti quando io conobbi questo nel 2016, questo ragazzino di cui ignoravo l'esistenza, il primo segnale fu da parte di un mio amico del gruppo missionario di cui facevo parte, che mi diede il suo santino per darlo a mio padre, che veniva operato di tumore all'ospedale San Gerardo. E dopo scoprì che anche Carlo era stato comunque lì al San Gerardo e tutto, e quindi insomma era nata questa devozione. E poi ho conosciuto, così lo cito, poverino che non c'è più, Luigi Gestra, che era un terziario francescano, e l'ho conosciuto per altri motivi, e non sapevo che era non solo devoto, ma era stato anche amico di Carlo Acutis e della famiglia di Carlo Acutis, e me ne accorsi perché entrando in casa sua vidi una gigantografia di Carlo Acutis, ma questo tipo un mese e mezzo dopo che questo mio amico mi aveva dato il santino da dare a mio padre. Quindi a quel punto io, che sono molto attenta ai segni, mi sono detta: ma com'è che questo ragazzo, non sapevo che esisteva, adesso salta fuori da tutte le parti? E lì credo di aver intuito che ero davanti a qualcosa che sarebbe esploso in maniera forte, tanto che poi mi impegnai per poterne parlare in televisione, avevo avuto appunto anche tutti gli avvalli, tutte le cose, solo che poi partì il suo processo di canonizzazione, quindi occorreva essere un po', stare tranquilli e non parlarne troppo, perché era una fase delicata. Ma vedendo quello che è successo in 10 anni, devo dire che la mia intuizione è stata assolutamente corretta, tanto che poi l'ho anche inserito nel libro su Olga Fiorini, La Sarta di Dio. Lei, che si occupava di giovani, di scuole, tutto, amava tantissimo Carlo Acutis, cioè ci pensava a lui come modello educativo per le giovani generazioni,
1: certo,
0: assolutamente, che rischiano di diventare tutte fotocopie.
1: Sentiamo Opus.

0: Eccoci, siamo di nuovo su Radio Orizzonti. Questa sera parliamo con Elena di Carlo Acutis. San Carlo Acutis.
1: San, è difficile dire San, a me viene difficile perché ormai sono abituata al mio amico Carlo Acutis, tra virgolette, quindi è difficile dargli questo titolo di santo, anche se lo è a tutti gli effetti.
0: A cui, come ho detto prima, anche questa città di Saronno è molto legata, non solo perché in santuario c'è una sua reliquia, ma perché c'è nata proprio una comunità anche di giovani e giovanissimi che lo prega, lo segue. Come ho detto prima, il 3 di maggio, che era il suo compleanno, c'è stata una grande messa, cerimonia, eccetera. Questo santo, che è stato chiamato anche il santo dei millennials, il santo di internet, il santo dei giovani, eccetera, forse può essere che stia facendo bene anche a qualche giovane che non vuole seguire la scia di quelli che fanno tutt'altro e che appunto diventano tutte fotocopie, ma che invece magari ritrovano anche in questo ragazzo.
1: Sì, che riesce a essere appunto lo specchio loro, perché è giovane, e riesce a essere globale perché è internazionale. E non era un santo di quelli che appunto hanno fatto una vita strana,
0: morigerata,
1: no, perché era, infatti le fotografie che ci fanno vedere tutto comunque ce lo mostrano sempre in situazioni comunque di condivisione, di amicizia, cioè non, poi aveva i suoi momenti in cui si ritirava, tipo quando andava, lui amava molto Assisi, quindi probabilmente sentiva che quella terra lì era, lo chiamava, ecco. E quando andava a messa lui invitava anche gli altri a fare la stessa cosa, però è chiaro che la sua, quello che sentiva lui probabilmente era forse difficile per i suoi compagni, certo, da capire o da sentire nella stessa maniera. Però lui diceva che se uno cominciava a fare questa cosa poi si sarebbe trovato dentro senza sapere neanche come, questo richiamo divino, perché è una cosa che tu compi, no? Tu vai a messa, compi questo gesto, prendi l'Eucaristia, ma non ti rendi conto di come questa cosa ti trasformi da dentro man mano la fai.
0: Certo, ma infatti io sono rimasto molto, diciamo che io ho iniziato anche a apprezzare di più questa figura che prima non conoscevo, quando ho iniziato a apprezzare molto di più la fede e comunque la persona di San Francesco e tutto il mondo francescano. Io mi ritrovo molto in questa cosa dell'Eucaristia perché ci sono diversi santi, a me vengono in mente tre: San Francesco, Padre Pio e lui, e San Carlo Acutis, che in diverse epoche, in diverse età, eccetera, però erano tutti rapiti e completamente estasiati e focalizzati sul miracolo dell'Eucaristia, cioè non sul simbolo della messa e dell'Eucaristia, proprio sulla centralità della.
1: Sì, perché viviamo troppo di questa idea della simbologia, che in realtà poi appartiene più ad esempio al mondo protestante, di ritualità, di cose, no? Cioè l'Eucaristia è qualcosa di vivo, di dinamico,
0: certo,
1: che ti cambia.
0: È difficile per molti ovviamente, ma anche per tutti noi che magari siamo più vicini alla fede, pensare che proprio ci sia la transustanziazione durante quel momento, perché è una particola, anzi io avevo fatto anche il chirichetto eccetera, quindi vedevo come le facevano, anzi molte le mangiavamo gli scarti o queste cose qua, quindi uno è difficile che dice sì, ma è una particola, però durante la celebrazione, durante la consacrazione, quella particola non è più un pezzo di pane,
1: diventa carne.
0: Esatto.
1: Tanto che si racconta di un prete a cui era capitato questo miracolo, forse è raccontato magari anche nella mostra che ha fatto lui, che
0: sì, perché uno dei,
1: è stato quello di Lanciano.
0: Sì, è Lanciano, ma poi ce ne sono stati anche altri sempre
1: che
0: in Italia,
1: miscredente, poi gli si è trasformata questa particola proprio in carne, forse mentre la metteva,
0: esatto,
1: in.
0: E poi ho visto anche, adesso non mi ricordo il paese, è un altro paese di un miracolo eucaristico, ma l'ho appena visto in televisione, non mi ricordo se sul canale della chiesa eccetera, che in questo posto praticamente, beh, non lo sapevo, tra l'altro io vabbè, ho fatto teologia eccetera, ma non sapevo di questa cosa qui, che le ostie già consacrate, che magari per mille motivi sono cadute, piuttosto che bisogna praticamente dissolverle nell'acqua, cioè c'è tutto un rito e c'è questo altro, lo andrò a cercare magari quando c'è la musica lo guardo, c'è quest'altro miracolo eucaristico, perché la particola invece che dissolversi, cioè tutte si sono dissolte, ma una particola invece che dissolversi non solo è rimasta integra, ma ha iniziato pian pianino a trasformarsi in carne. Caspita. E hanno preso un pezzettino, l'hanno esaminato e hanno visto che era carne umana.
1: Sì.
0: Ed è ancora conservata in questa chiesa, in questo posto che non mi viene in mente, ma adesso lo cerco.
1: Ce ne sono di miracoli eucaristici, e lui, proprio perché dava così importanza all'eucaristia, si era inventato questa mostra che poi ha portato in giro. Lui diceva, tra le varie frasi cult sue, l'eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. Quindi proprio la presentava anche con grande leggerezza, no? Per invogliare evidentemente anche i suoi amici, i suoi compagni a viverla in questa maniera. Però evidentemente lui sentiva che lo trasformava, ecco, il fatto di accedere all'Eucaristia. Quindi non è semplicemente il suo un invito a essere, come dire, solidali, a darsi al prossimo, cioè questo era già implicito in tutto quello che faceva, cioè il messaggio di Carlo Acutis è teologico, c'è anche questa dimensione del rapporto con la Chiesa. Se lo si toglie da questo, allora si perde molto. E mi ricordo che la mamma su questo insisteva molto, cioè quello viene dopo, tutto il resto, l'amore per gli altri, per la natura, però Carlo aveva questo rapporto privilegiato con la messa e con l'Eucaristia. Se non si capisce questo, si perde tutto.
0: Certo. E prima ho citato San Francesco e Padre Pio, perché anche loro erano molto presi dal momento dell'Eucaristia. Si diceva, ci sono anche dei video, se andate a vedere su YouTube, di Padre Pio che celebra e va in estasi, e certe messe dicevano che duravano anche 3-4 ore, ma perché lui si rapiva e andava in estasi davanti all'Eucaristia.
1: Comunque stavo riflettendo che, se ci mettiamo dentro anche Papa Francesco, che è stato il primo a prendere il nome di Francesco, c'è stato un forte richiamo in questi anni alla spiritualità francescana.
0: Certo.
1: Sia attraverso il Papa, sia attraverso Carlo Acutis e Padre Pio prima, cioè evidentemente è un tipo forse di spiritualità che è in sintonia, o può essere più in sintonia con i nostri tempi, dovendone trovare una.
0: Esatto, almeno a me personalmente piace tanto la spiritualità francescana, perché la considero cristianesimo autentico e legato più al Vangelo. Tra l'altro San Francesco sentiva la voce di Gesù Cristo, ricostruisci la mia chiesa, ma non perché doveva far su San Damiano, le altre, poi dopo lui le ha ristrutturate, ma perché la chiesa stava andando un po' a scatafascio. Ci sono vari momenti nella storia della chiesa in cui si va un po' a scatafascio, e alcune figure di santi in qualche maniera proprio vengono fuori per reazione, per cercare di riportare.
1: Sì, perché poi spesso tra l'altro di Francesco, di San Francesco, più che la questione eucaristica, cioè viene fuori la questione dell'ambiente, quindi il santo ambientalista, che è assolutamente vero, perché lui parlava con gli animali. Però se ci si ferma solo a questo, si perde moltissimo.
0: Certo.
1: Ecco,
0: ma tra l'altro, quando abbiamo fatto la trasmissione che abbiamo mandato in replica, Attilio diceva proprio che, ma l'ho visto anche su dei libri che ho letto, che lui sì, era mansueto, era uno molto aperto, però aveva, come dicono anche di Padre Pio, cioè aveva anche un carattere molto forte, tanto che praticamente i frati iniziavano ad aumentare, e quindi si ponevano il discorso, facciamo una casa, cioè un monastero, e lui non voleva, cioè perché dovevano vivere come aveva vissuto Gesù, in giro, dormendo in posti di fortuna che poi magari andavano a sistemare, e non facendo l'elemosina, ma lavorando per mantenersi e per nello stesso tempo fare del bene, avere delle risorse da donare ai poveri. A un certo punto ha visto che il movimento cresceva tanto e volevano assolutamente, e ha detto vabbè, fatelo voi, e lui si è ritirato in contemplazione in una grotta, cioè ha detto vabbè, andate avanti voi. Infatti ha dato l'incarico a Frate Leone e lui si è ritirato perché non era assolutamente d'accordo.
1: E sì, come spesso succede quando si creano le comunità intorno al santo della situazione eccetera, che hanno magari una volontà diversa rispetto a quella che il santo esprime, però hanno un senso anche queste.
0: Però per dire, io che ho conosciuto varie anche situazioni nella mia storia, soprattutto quando ero in seminario eccetera, cioè i francescani a me danno sempre l'idea invece non di quelli che si sono arricchiti e hanno fatto una cosa gerarchica e sono potenti, no, anzi mi dà sempre l'impressione di quelli che hanno fatto voto di povertà e mi sembra che lo rispettino, hanno fatto voto di obbedienza perché comunque sono nella Chiesa, non vogliono assolutamente opporsi a, certo. E anche San Francesco ci ha tenuto tanto a farsi riconoscere la regola dai vari papi,
1: sì,
0: perché se no non faceva nulla.
1: Anche quello è un elemento fondamentale, sì.
0: E vedo anche lì ad Assisi come sono tutti comunque veramente poveri, cioè nel senso si spogliano anche loro di tutto e non... Prima di tutto viene Dio e viene la comunità, e invece sappiamo che all'interno della Chiesa alcuni scandali che ci sono stati proprio perché qualcuno voleva potere
1: più degli altri, non io ma Dio, come diceva Garbacutis. Però anche all'interno della Chiesa c'è chi mette l'io prima di Dio, cioè questo è poco ma sicuro. È anche un richiamo a San Francesco, come stiamo vedendo in questi tempi, San Francesco e tutti quelli che a lui hanno fatto riferimento, alla pace che manca. Forse perché, cioè, il buon Dio vedeva che mancava questa cosa, ci ha mandato il Papa Francesco e Carlo Acutis, che hanno un richiamo molto forte verso questa dimensione anche di pace.
0: E Alberto ci fa sentire Fulminacci.

0: Sì, ci siamo.
1: Eccoci qua, siamo sempre su Radio Orizzonti in Blu, stiamo parlando questa sera di San Carlo Acutis. Stavamo prima parlando del legame che San Carlo aveva con il mondo francescano, soprattutto con Assisi, con San Francesco, tanto che se volete vedere il luogo dove riposa San Carlo Acutis, andate ad Assisi nella chiesa della Spogliazione, che è sorta lì dove si dice che lui, San Francesco, si è spogliato di tutto perché stava facendo questo processo con il vescovo Guido e con suo padre eccetera. Gli ha detto: ok, io non voglio niente della tua eredità eccetera, anzi prenditi anche tutti i vestiti. È rimasto nudo e il vescovo Guido l'ha coperto, e lì è sorta questa chiesetta molto carina, e lì dentro c'è la teca dove vedete San Carlo Acutis con la felpa blu, con le scarpe Nike, i jeans, e lo guardate e dite: ma no, sembra che è lì che dorme. Cioè, viene voglia di andare lì e dire: scusa, ciao. No, perché veramente sembra. Qui si apre una parentesi, ma magari ne parleremo in un altro contesto. Cioè, non lo so come mai. Io ogni tanto guardo e leggo tutte queste cose qui di tutti questi tutti. Cioè, non è che sono tutti, però Bernadette Subirù piuttosto che Santa Rita, piuttosto, ci sono una serie di santi, soprattutto sante, che poi nel processo di beatificazione, di santificazione, poi devono riesumare il e dicono tutte le volte che sentono non odore di, ma profumo di fiori, di rose, eccetera, fiori, e che spesso e volentieri sono incorrotti i corpi. Oppure sono messi benissimo, cioè che non sembra che siano passati X anni. E anche questo è un po' un.
2: Non so se questo c'entra con i criteri che comunque vengono parzialmente.
1: Sì, anche questo è.
2: L'incorruttibilità del corpo, insomma. Sì, è
1: anche
2: vero.
1: Se voglio dire, io sono andato ad Assisi 800 anni dopo, c'erano solo le ossa di San Francesco, sì. Perché, cioè, perché.
2: Esatto, no, ma poi stavo pensando che adesso con il fatto che comunque c'è ormai c'è anche la cremazione molto diffusa, cioè come criterio è difficile, insomma, che possa restare.
1: Però mi aveva stupito guardando la tomba di San Carlo Acutis proprio come sia lì che sembra che proprio stia dormendo, e poi guardandolo, cioè, vedi proprio il ragazzino che vedi anche in giro con la felpa firmata, le scarpe, eccetera.
2: Sì, credo che sia importante il fatto che comunque ci sia questa immagine sua, perché è rappresentativa di un mondo, di una società, di un'epoca. Insomma, alla fine parliamo di quello che ormai è considerato il patrono di internet, e quindi dei ragazzi di oggi, dove il fatto di vedere la visibilità, l'immagine è un criterio,
1: certo,
2: che sopravanza qualunque altro. Quindi c'è
1: tra
2: bisogno.
1: L'altro lui voleva usare il luogo dove ormai tutti siamo, anche per lavoro eccetera, ma i ragazzi soprattutto della sua età erano, perché comunque anche se non come adesso, ma c'erano già i vari social eccetera, e lui voleva sfruttare questo, diciamo, nuovo ambiente,
2: sì,
1: di incontro virtuale per parlare di Gesù, per parlare dell'Eucaristia, sì, per parlare della fede.
2: Era uno smanettone, quindi si stava adoperando per organizzare cose, lo dicevamo prima, che era Monsignor Poma di Santa Maria Segreta, lo racconta nel documentario che hanno girato su Carlo Acutis, di come lui fosse sempre disponibile quando si trattava di organizzare su internet, e poi faceva i video, montava, chissà oggi con l'intelligenza artificiale sarebbe impazzito pure lui a fare tutte queste cose. Quindi era proprio una rappresentazione del mondo dei giovani di quel periodo e dei giovani anche di oggi alla fine. Quindi serviva proprio questo santo, proprio per riportare anche questo messaggio in questo mondo sempre più omologato, no? Che è il motivo per cui poi con Olga Fiorini, che si occupava di educazione di giovani, benché lei fosse una sarta, ma poi ha fondato delle scuole importanti qui in Lombardia, abbiamo parlato di Carlo, perché comunque se ci si fa caso, noi siamo in una società dove ti continuano a dire che devi essere dentro determinati parametri e standard, tutta basata sui numeri, cioè il peso deve essere questo, devi mangiare tot robe a settimana di quest'altro, devi misurare questo e quest'altro per restare dentro uno standard e di uguaglianza fondamentalmente, se tu sei fuori da quello non va bene. E invece personaggi come lui, che oltre ad essere un personaggio è santo, ti dicono esattamente il contrario. La stessa Olga Fiorini era di quella, tra virgolette, parrocchia lì, perché lei diceva, sempre detto, a me non interessava diventare come la grande stilista XYZ, tutti i personaggi con cui ho collaborato, io volevo essere Olga Fiorini o niente, cioè diventare te stesso, o come diceva Carlo, diventare quel che nel pensiero di Dio io già sono, che secondo me è una frase, ripeto, bellissima, perché Dio deve avere di noi, probabilmente ha di noi, quantomeno per onniscienza, perché ci lascia liberi, non perché ci modella e interviene nella nostra libertà, a meno che non siamo noi, credo, a chiederglielo. E Dio ci vede in quella che è la nostra espressione migliore, perché ci ha creati lui, quindi, però poi ci lascia liberi di aderirvi oppure di tirare fuori altro, purtroppo, e magari di rimanerci impigliati dentro.
0: Certo.
2: Però questo richiamo all'originalità, secondo me, è assolutamente fondamentale. Una delle cose che mi ha affascinato di questo ragazzo, anche perché è un tema che a me sta molto a cuore, questo qui. E parlando di questa differenza tra standard e originalità, io parlavo della differenza tra la bellezza standard e il fascino, e dicevo che il fascino che può avere anche un ragazzino di quest'età o altri personaggi che ci hanno insegnato delle cose, è proprio qualcosa che tu non puoi misurare, non dipende dall'età, non dipende dal sesso, non è, lo puoi nutrire forse con l'intelligenza, però il fascino è qualcosa che è commisurato a te ed è quello che non puoi pianificare, che quindi ci rende in qualche modo unici. Quindi essere originali vuol dire essere anche affascinanti, essere standard spesso, essere belli standard, come se vedi anche tante ragazze oggi sono tutte cose, stesse abroni, stesse cose, che siano, che abbiano 50 anni o ne abbiano 25, cioè sembra che ci sia un criterio che deve essere così. Io trovo che sia veramente, cioè vivere la propria vita cercando di essere qualcun altro, penso che sia, che quando uno se ne rende conto veramente, deve essere, si prende una trambata pazzesca.
1: Certo, cioè. Ma infatti a me, cioè mentre parli mi vengono in mente diverse cose e davvero rimango così, nel senso che mi viene alla mente quando abbiamo fatto le due puntate con la Francesca di Vanity Fair, dove lei tutte le volte dice che quando parla lei, io tra l'altro sono sempre qua così che dico ma come sia a me, che racconta di fatti di dodicenni, tredicenni che vanno con l'appoggio delle madri a farsi i vari interventi eccetera, perché tutti vogliono avere i canoni di bellezza e stilistici che una certa società, vedi anche influencer, roba, cioè, stanno trasmettendo. E l'ultima volta abbiamo parlato della Key Beauty, della bellezza che viene dalla Corea, perché ormai,
2: ecco,
1: la Corea è...
2: La Corea, stavo proprio dicendo questo, hanno fatto un servizio, l'ho visto forse un paio di mesi fa, dove è normale che tu vai a fare l'intervento, perché poi tu alleghi al tuo curriculum la foto e quindi è normale che, come noi andiamo a farci la visita al cuore arrivati a giorno, questi vanno dal medico della
1: però
2: tarpezzeta.
1: Il discorso è che lei diceva che c'è proprio anche un discorso di tipologia di pelle, di cose eccetera, per cui loro già da 12-13 anni hanno tutta una ritualità, hanno tutti una serie di prodotti, che diceva che le nostre 11-12 anni non hanno bisogno invece, anche perché hanno tutto un altro tipo di pelle e rischiano invece di chiudersi i pori eccetera e di bruciare, quando arrivano a 20 anni sono rovinate. Però per dire come una persona come Carlo Acutis, invece che nella nostra epoca dove succedono queste cose, pensava che essere figo non era quello che pensavano tutti gli altri, ma diventare santo.
2: Sì.
1: Cosa che io penso che se dovessimo dirlo ai quindicenni, sedicenni, dodicenni di adesso, ci danno degli sfigati, dei,
0: no, cioè
1: gente che non
0: moto,
1: capisce
0: voglio
1: niente,
0: la macchina, voglio il nuovo iPhone,
1: eccetera. Quindi un ragazzo del genere nei nostri giorni, perché comunque è morto pochi anni fa.
2: È morto nel 2006.
1: Ok, quindi un ragazzo del genere che tra l'altro andava al Leone XIII, che era ed è ancora un po' insieme a San Carlo tra
2: sì,
1: i collegi
2: scuole
1: migliori, insomma, di Milano, ma frequentato anche da, diciamo, l'elite, l'aristocrazia milanese, eccetera, che veniva da una famiglia ricca, che aveva una vita agiata, eppure lui è stato già da così piccolo folgorato, possiamo dire, dal pensiero evangelico e cristiano, che invece seguiva quello che sentiva dentro e quindi cercava di diventare migliore, ma non avendo cose o facendo carriera,
2: sì,
1: o
2: no,
1: facendo,
2: ma trasformando se stesso e facendo,
1: esatto,
2: comunque bene, perché era uno anche bravo a scuola, era uno che aiutava i compagni, era... Ma io penso, e questo penso sia fondamentale dirlo, che se un ragazzino si mette su quella strada e fa quel tipo di scelta, secondo me perché provava anche una gioia immensa,
1: certo,
2: nel farlo, perché tu associ comunque il cammino della chiesa, di Dio, l'Eucaristia, dite tu palle, cioè, detto, nel senso, quello che si pensa, no? Ma io non credo che ci siano santi che hanno attraversato quello che ha attraversato anche lui in maniera diversa senza provare una gioia immensa, tanto che l'estasi poi alla fine è raggiunta da, che forse probabilmente avrà avuto anche lui in forma privata, questo non lo so, ma lo immagino, è una forma di gioia suprema.
1: Certo.
2: Quindi è un cammino, quello della santità, che non ti porta a depauperarti, ma probabilmente ti ridà indietro delle cose che tu non immagini assolutamente, che niente che c'è in questo mondo ti può dare, se non riverberi, forse, quando uno è felice di qualcosa o di una relazione o di un obiettivo che finalmente hai raggiunto, tu hai secondo me un decimo probabilmente di quello che si riesce ad avere quando riesci a entrare in questa comunione con Dio, che preserva anche quello che tu sei, e anzi a Carlo ha permesso di tirare fuori il meglio di sé, perché non è che Dio l'ha schiacciato, anzi Carlo nelle sue qualità risplende tutt'oggi tantissimo. Solo che la madre dice sempre: non mettete davanti, e lo diceva lei, non mettete davanti mio figlio, mettete davanti Gesù, Dio. Cioè questo,
1: certo,
2: cioè lui deve portare lì.
1: Sì, i santi devono essere sempre uno strumento.
2: Esatto, perché invece noi tendiamo a fare sempre il contrario con i santi e con tutti gli altri che vengono a mostrarci qualcosa e li adoriamo, cominciamo a fare gli altarini per le persone.
1: Poi ci sono i vari gruppi spirituali, eccetera, che per dare contro la Chiesa Cattolica dicono che è politeista, perché
2: esatto,
1: inneggia, elogia tante figure di santi.
2: Esatto,
1: e poi
2: esatto,
1: si mettono contro appunto i santi, ma cioè, comunque. Allora sentiamo Take That con This Life.

0: Eccoci, siamo di nuovo online, on air come si dice nel gergo radiofonico. Stiamo parlando di San Carlo Acutis in questa puntata, ma in realtà il buon San Carlo ci sta dando un po' di spunti per andare a parlare delle giovani generazioni, dell'Eucaristia, della Santità, del Francescanesimo. Insomma, diciamo che questa figura di piccolo santo dei giorni nostri
1: è trasversale a molti temi, perché poi anche tutto il mondo della tecnologia e del fatto anche che può essere lui la utilizzava bene, quindi può essere un ottimo strumento, anche se adesso siamo in una rivoluzione che non so chi ha, cioè neanche penso quando c'erano i miei, che insomma sono arrivati telefoni, televisioni e cose, però l'accelerazione che stiamo vivendo adesso mi sembra una cosa incredibile, però anche tutto questo può essere utilizzato bene, evidentemente, quindi è un santo adatto a guidare, magari anche chi utilizza tutti questi mezzi informatici a un certo livello, pregando San Carlo Acutis riesce a domare la belva e a non farsene domare, perché poi è anche questo il problema della tecnologia, anche il fatto come si studia oggi con l'intelligenza artificiale, ragazzi che fanno i compiti con questa benedetta intelligenza artificiale, l'uso smodato dei social, insomma sono temi importanti. Comunque Carlo è sempre presente anche sui social, quindi
0: è vero. E prima dicevi una cosa che effettivamente mi ha fatto pensare, perché se penso così alla scena dei ragazzini che vanno a fare la prima comunione, cioè ho visto anche domenica scorsa che ero su da mia sorella, in questa chiesa francese c'era la prima comunione di questo ragazzino, perché forse non aveva potuto partecipare a quella che avevano fatto, o forse perché anche lì ci sono pochissimi preti e c'è la comunità pastorale che riunisce 4-5 parrocchie, magari in quella parrocchia lì c'era solo quel ragazzo lì. Che quel ragazzo lì stesse facendo qualcosa di cui forse avesse una minima cognizione di causa, non ci metto la mano sul fuoco, perché, ma come vediamo che è normale, ma anche magari ai miei tempi eccetera, quindi senza andare a dar la colpa ai poveri ragazzini di adesso, cioè i genitori tutti imbellettati con il fotografo, con dei parenti che non vedevi da una vita, che vengono tutti alla prima comunione eccetera, quindi là tutto è fuori che il momento dell'Eucaristia, cioè è tutto il resto che distrae, che con un tourbillon mette in un ciclone mediatico, familiare eccetera, ragazzino che pensa magari più ad altro più che a quel momento.
1: Beh,
0: lì
1: che succede anche agli adulti in realtà col fatto del matrimonio, no? Che vedono l'idea della festa, non ci si sposa più perché è costoso, ma in realtà se uno ci pensa potrebbe anche non esserlo.
0: Il mio parroco ad esempio ha detto di no a una coppia che voleva nel modo più assoluto farsi sposare da Don, non mi viene il nome, quello che fa tutti i suoi show che è pieno YouTube, che canta Mamma Maria, che benedice col bambino in mano, Maggioni, Claudio Maggioni, che mi ha detto che la chiesa di Milano ha confinato in un paese sui bricchi per dire no, basta, vai. E tutti lo chiamano, gli scrivono mail, eccetera, per averlo come celebrante al matrimonio, ma perché vogliono fare matrimonio show.
1: Una cosa show, un po' diversa.
0: E quindi ci sono un sacco di sacerdoti che si oppongono, perché dicono ma il matrimonio è una cosa seria,
1: questo è un
0: sacramento,
1: altro tema, cioè. Perché poi è il periodo anche qui dei preti influencer, che alcuni fanno dei disastri mostruosi.
0: Ma per dire che un ragazzino che invece già a una tenera età era così preso, innamorato dell'Eucaristia, cioè
1: io non
0: è qualcosa
1: me lo ci vedo
0: davvero
1: oggi, cioè se lui ci fosse stato, non lo so se magari ci stava su Instagram, però non so se faceva la pubblicità agli integratori adesso, vabbè,
0: non credo proprio
1: cioè voglio dire, penso che questo suo pensiero, non io ma Dio, sarebbe rimasto quello principale, perché il grosso problema comunque di oggi, sì, a parte del fatto dei sacramenti, che secondo me non si sa neanche più cosa sono. Cioè, se andassimo fuori a fare un'intervista a giovani e anche meno giovani, secondo me non otterremo nulla. E poi il problema dell'io, che sono anche connessi tra di loro.
0: Io al mio parroco, perché sono nel consiglio pastorale del mio paese, gli ho detto: io li abbatterei tutti, cioè nel senso farei come la prima chiesa cristiana col neocatecumenato, quindi quando uno, cioè, lo deve scegliere, non per forza battezzare. Poi capisco che è un po' un macello che uno dice: no, allora non battezzo più i piccoli, non, cioè devo aspettare che uno, perché magari dice non viene più nessuno. Quindi è un po' delicato, però per dire che effettivamente i sacramenti, ma parliamo di Eucaristia perché San Carlo Acuti si era particolarmente focalizzato, a parte che ormai pochissimi vanno, ma mi sorprende di un ragazzino che era così illuminato e così preso dal sacramento, vedendo invece i coetanei che proprio...
1: Perché non si è lasciato comunque, e questo è un altro punto suo di forza, non si è lasciato sedurre da quello che facevano gli altri. Cioè lui, e questo è assolutamente, come dire, io lo trovo una qualità meravigliosa, cioè lui sentiva questa cosa ed è andato avanti per la sua strada, punto. Invece stai sempre a vedere cosa fa quello, cosa fa l'altro, se lo fa lui.
0: Però dicevi prima la cosa bella, che non è che si estraniava, no? Anzi, no, viveva in pieno.
1: Non è che pensava di essere
0: suoi...
1: più figo degli altri, perché probabilmente aveva capito qualcosa in più della vita, di questa e pure di quell'altra. No, assolutamente, perché non aveva messo il suo ego davanti al resto. Invece noi viviamo in una costante deificazione dell'ego. Cioè, veramente, tu vedi influencer o presunti tali con sto seguito di gente che, senza tra l'altro guadagnarci assolutamente nulla, è lì a fare tutte ste... Allora, un conto è ammirare le persone, perché da quello tu puoi prendere un'ispirazione, che poi era quello che ci dicevamo anche con Olga Fiorini, proprio quando parlavamo di Carlo Acutis, del pericolo dell'omologazione, dell'originalità. Quindi quello deve essere un'ispirazione, ma dopo devi produrre il tuo stile. Tu devi ammirare anche i grandi maestri, pensa a quelli dell'arte, per dire, se sei un artista, se dipingi, se fai delle cose, ma poi devi produrre qualcosa di tuo, perché quella cosa che c'hai tu non ce l'ha nessun altro. Quindi, cioè, Carlo anche questo insegna, o vuole insegnare, no? Se tu ti metti poi in quella strada, autostrada verso il cielo, attraverso comunque questi strumenti che la Chiesa ti mette a disposizione, questa era la sua idea e questo lui ha perseguito, ti viene ancora più facile trovare, perché chissà lui che cosa ha provato. Cioè, a me viene da pensare questo, cioè che tipo di emozioni, sensazioni, riflessioni, che cosa gli si sarà aperto nella testa e nel cuore per continuare in questa maniera. Evidentemente qualcosa che gli altri non sapevano.
0: Certo.
1: E quindi ti dovrebbe spingere, ragazzi, ad avere quantomeno questa curiosità. Io però li vedo quando fanno anche, l'hanno fatto recentemente la giornata mondiale della gioventù con il nuovo Papa Leone, cioè, mi ricordo di averli visti l'anno scorso, tanti ragazzi.
0: Si fa sempre d'estate.
1: Sì, e quindi in realtà quando i giovani si trovano assieme, comunque si vede che c'è questa corrente, quindi c'è anche tanta bella gioventù, si rispecchiano gli uni con gli altri, quindi c'è anche un tessuto sociale su cui si può lavorare. Non prendiamo sempre come ad esempio quelli del telegiornale che ci raccontano tutte le bravate, le cose brutte, no, c'è anche tanta bella gioventù.
0: Certo.
1: Però è importante questa cosa della riscoperta dei sacramenti, perché Carlo Acutis è un po' il suo cavallo di battaglia, ma probabilmente non è la prima cosa a cui un ragazzo pensa.
0: Certo. Ci fa sentire Alberto Messi, Lola Young.

0: Eccoci, siamo di nuovo su Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando questa sera con Elena Cartotto di San Carlo Acutis. Tra l'altro io ho messo su Google San Carlo Acutis, vengono fuori varie foto, tra cui la più famosa, quella con la polo rossa e il colletto blu.
1: Vedo che sei in divisa anche tu adesso.
0: E c'è anche la foto della teca con il suo corpo. E tra l'altro, guarda caso, sulla teca c'è un grosso simbolo eucaristico, quello che c'è sulle particole, che è IHS con la croce.

0: pensa, ma non lo so, non... però
1: è un personaggio interessantissimo e vabbè, poi sono nate tante cose importanti anche dopo la sua morte. Ho visto che la madre di Carlo Acutis era andata anche lì. Comunque il fatto che ci sia questo simbolo dell'Eucarestia riporta sempre al discorso che era una cosa fondamentale e che probabilmente questo vissuto spirituale sicuramente gli dava una grande gioia e probabilmente gli ha fatto anche percepire, vedere tante cose di cui magari adesso qualcosa si viene a sapere perché anche la madre ne parla con più serenità, eccetera. Ma tanti lo sanno perché l'hanno visto, c'è anche un video su YouTube di Carlo dove lui annuncia la sua morte con un certo anticipo, quando ancora stava bene, era sano e non aveva niente. Quindi questo evidentemente testimonia che lui doveva vivere delle esperienze particolari di visione. Tu parlavi prima del fatto che aveva raccontato a sua madre com'era il paradiso.
0: Sì, io non ho ancora finito di leggerlo, ho iniziato questo libro che ha scritto sua mamma, dove racconta in maniera molto semplice della vita di San Carlo, anche da bambino, dove lei dice: né io né mio marito eravamo molto eravamo cristiani, cattolici, ma non frequentavamo assolutamente, eravamo un po' così, e ci meravigliavamo di come mai fosse nato un bimbo che invece ha iniziato subito a manifestare dei segni. E lei diceva proprio che quando era lì in ospedale a San Gerardo di Monza, lui con molta serenità, eccetera, poco prima di morire, gli ha proprio raccontato com'è il paradiso, come se, lei scrive proprio, come se lui ci fosse stato più volte e raccontasse proprio come se ce l'avesse, come se fosse stato in gita in un posto e ti racconta proprio nei minimi dettagli tutti i luoghi di quel posto lì.
1: Sì, beh, lei ha detto aveva senz'altro delle visioni, delle esperienze mistiche che però non viveva sotto gli occhi di tutti. Quindi, cioè, bisogna domandarsi come mai, se un ragazzino di quell'età intraprende questa strada con tanto convincimento e non si fa distrarre da nessuno, pur restando nel mondo senza essere del mondo, che cosa ci troverà di così affascinante, di così bello, di così importante per la sua vita? Perché qualcosa evidentemente ci ha trovato.
0: Certo.
1: È che noi siamo abituati a vedere questi momenti di passaggio nella Chiesa e nei sacramenti, che tra un po' non sappiamo manco cosa sono, come delle ritualità. Un po' appunto alla modalità protestante, ma anche chi le vede da fuori, chi non è cristiano le vede da fuori, le considera un po' tali, no? Simboli che magari alludono anche a messaggi positivi, importanti, ma che non hanno in realtà un impatto reale sulla nostra vita. Invece credo che una differenza fondamentale della religione cristiano-cattolica dalle altre sia proprio questa. Qui non si tratta di arrivare a un'illuminazione attraverso un percorso di meditazione o di personale, perché può anche il buddista o l'induista arrivare a determinati stati, livelli di coscienza, di comprensione attraverso il percorso, però gli strumenti che dà la Chiesa Cattolica non ce le hanno le altre fedi. E anche Jung, che era protestante, invidiava il cattolico perché aveva anche il confessore che non c'è lì.
0: Ma io penso che
1: perché Carlo si confessava sempre, diciamo anche questo, nel senso che utilizzava anche quello cioè tutte le settimane, che adesso io non voglio pensare chissà quali peccati gravissimi facesse di settimana in settimana,
0: ma io
1: per
0: penso
1: restare
0: proprio
1: ancora...
0: perché per lui era così centrale l'Eucaristia, per cui voleva viverlo nella maniera più
1: pura e pulita possibile, quindi era molto attento a osservarsi. Probabilmente faceva anche lui, come anche Olga Fiorini faceva, perché tutte le persone che hanno un po' quel lato mistico sviluppato hanno questa attenzione, quel famoso esame di coscienza, per cui l'ora dedicata a Dio che nessuno mi deve toccare.
0: Ma tra l'altro nel libro la mamma scrive come ad esempio lui avesse accompagnato una sua compagna, cioè leggendo il libro ti rendi conto di che speciale era questo ragazzo qui, però poi a me personalmente mi è venuto anche il dubbio di dire: ma era fin troppo bigotto e quindi fuori dal mondo, o invece viveva, invece me l'hai confermato tu e ho capito anch'io che invece era stimato e amato.

0: dai suoi amici, dai suoi compagni. Lei, lui comunque c'è scritto nel libro che, lo sappiamo, cioè è successo anche a me a San Carlo, che delle mie alunne, anche giovani, mi abbiano raccontato delle cose che era meglio che non mi raccontavano, che, ma perché non lo riuscivano a dire alle mamme, piuttosto, certo, che sapeva di questa ragazzina che voleva, già piccola, cioè a 14 anni eccetera, vivere la sua esperienza di sesso con qualcuno, e lui è andato lì a raccontargli, a parlare eccetera, per convincerla a rimanere pura, a rimanere limpida. E lui aveva molto a cuore questo tema della purezza, perché se non si aveva l'animo, il cuore puro, non si poteva vivere pienamente l'esperienza della contemplazione di Dio, il Vangelo eccetera. E quindi tu prima mi hai detto, sì, che voleva fare anche una mostra su angeli e demoni, forse, sì, era proprio anche su questo tema del peccato, sì, della, della,
1: sì, sì, c'era tutta questa tematica, cioè pur vivendo nel mondo, quindi e sapendo, conoscendo, come del resto ha fatto anche Gesù Cristo, perché non è che Gesù Cristo se n'è stato su un masso a meditare, perché adesso c'è un po' questa concezione di questa spiritualità, un po' un turismo spirituale, no? Vado a vedere, a curiosare, prendo un po' di qua, un po' di là, che ci sta anche la curiosità, però c'è l'idea che la spiritualità vera la puoi avere solo lontano dal mondo, isolandoti, eccetera. No, non è vero, tu parti dal mondo e poi quel mondo te lo porti dentro e in qualche modo lo redimi anche attraverso, che poi quello che ha fatto Gesù Cristo, cioè sono figure che si sono tra virgolette sporcate nel senso buono col mondo. E credo che Carlo proprio voglia rappresentare questo davanti a giovani che hanno bisogno di capire come si usa la tecnologia, di ritrovare anche il valore forse di questa purezza che ormai, dove ormai è tutto sporcato, no? Alla fine, di stare anche tra loro nel modo giusto, perché lo dicevamo nella puntata sulla solitudine, bisogna stare attenti ai fenomeni, come dire, alle derive della solitudine, quella brutta, cioè tipo gli hikikomori che non escono di casa perché rimangono chiusi nella loro stanza, fenomeno che c'è soprattutto in Asia, in Giappone, eccetera, no? Quindi è un ragazzo che tutte queste caratteristiche invece di collettività, però contemporaneamente di conservazione della purezza, stava dentro internet ma lo dominava senza farsene dominare, andava alle feste, però andava anche alla sua festa principale la mattina quando andava in chiesa, sì, gli piaceva confessarsi e si teneva monitorato, perché se tu perdi il senso, poi ovviamente chi non crede ti dice anche il peccato non esiste, perché il peccato nasce con una concezione comunque etica di tipo religioso, se no non c'è un errore, c'è uno sbaglio, c'è una cattiveria, ma non c'è un peccato. Invece qui il concetto di peccato è fondamentale per riuscire a capire che tipo di evoluzione, e perché diventa così importante la confessione, diventa così importante ai fini dell'Eucarestia, no? In una trasparenza dell'anima, poi, perché la purezza è semplicemente come ripulire un vetro e renderlo, dove la luce di Dio poi passa molto meglio che se quel vetro fosse oscurato, certo, macchiato. Quindi non va intesa in senso solamente bigotto, diciamo, la purezza, è un diventare trasparenti anche a se stessi, un conoscersi anche meglio fondamentalmente, e quindi ritorniamo a essere originali. Anche perché, scusa, dico questo senza citare Acutis, ma citando banalmente, che però non è banale, Coelho: Dio non ha fatto neanche una foglia uguale a un'altra, quindi perché avrebbe dovuto fare un essere umano uguale a un altro?
0: Certo. Adesso abbiamo parlato di purezza e tutto, e invece il nostro fonico ci fa sentire le Spice Girls.

0: tanti titoli. Sì.
1: Eccoci, le Spice, noi parlavamo di purezza. Comunque, ridendo e scherzando, come si suol dire, manca solo 5 minuti, perché qui il tempo passa, vola. Cosa possiamo dire in conclusione? Se uno mette, come stiamo facendo noi su Google, San Carlo Acutis, esce patrono di internet, influencer di Dio, il santo eucaristico, e tutta una serie di cose che sembrano quasi cozzare con l'immagine che abbiamo della gioventù e dei addirittura adolescenti, che comunque lui è morto a 15 anni, di adesso, dove ne sentiamo di tutti i colori. Basta aprire qualsiasi pagina e si dice Pornhub, tutti i più grossi siti, la maggiore affluenza è dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Tu dici, questo ha detto la purezza, eccetera, e tu dici, ma oppure nessuno va più in chiesa, i ragazzi non prendono più sacramenti, piuttosto che, cioè, sembra che la gioventù, ma molto gioventù, cioè ormai parlano sempre tutti dei ragazzi dagli 11 ai 15-16 anni, cioè prima si parlava di adolescenza e di gioventù sì. Bruciata, ormai adesso è calata di brutto.
0: Sì, l'adolescenza, cioè, è molto anticipata rispetto a un tempo. Tra un po' saranno adolescenti a 5 anni.
1: Carlo Acutis era preadolescente e adolescente 30 anni fa ed è morto 20 anni fa.
0: Sì, morto
1: a 15 2006. Anni. Quindi in 20 anni effettivamente forse ha galoppato parecchio anche il mondo e anche i preadolescenti e gli adolescenti con tutto quello di cui abbiamo detto. Però sembra effettivamente davvero come quasi uno sparo nella notte o comunque una luce lontana, guardando il mondo di adesso, un esempio, una figura come questo santo. Eppure, abbiamo detto anche all'inizio, ha un seguito clamoroso, cioè
0: sì, è anche trasversale, nel senso non solo da parte dei giovani credenti. Citavamo prima, dicevo, ho erratamente detto giornata mondiale della gioventù, ma era il giubileo dei giovani che c'è stato nel 2025, lì ovviamente ce n'erano tante. Poi Carlo Acutis è stato canonizzato poco dopo perché era settembre,
1: cioè, insieme a Pier Giorgio Frassati.
0: Esatto, Pier Giorgio Frassati, altro pezzo da 90. Anzi, diciamo che avevo notato che il fatto che fosse stato preso Carlo Acutis come santo, come esempio, eccetera, ha permesso ad altri giovani, alcuni più noti come Pier Giorgio Frassati, altri anche meno noti che non conoscevo io, di e che sono

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

Ho preso a pugni le parole, amore, per essere come volevi, ma non aver timore, se la mia strada sembra comoda e infinita, perché se

l'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio della notte, sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa.

mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.